0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elena di Andrea Camilleri. La storia ha inizio con un concorso di bellezza chiaramente truccato, o taroccato se preferite. La racconto con ordine. L'infallibile profetessa Cassandra, unica nel suo mestiere ma col brutto vizio di prevedere solo sventure, avverte Priamo, re di Troia, e sua moglie Ecuba che il pargoletto da loro generato, che hanno chiamato Paride, sarà la causa della distruzione della città. Per scongiurare una tale catastrofica eventualità, Priamo dispone che Paride venga abbandonato sul monte Ida. Lì egli crescerà facendo il pastore e diventando un giovane bellissimo. Cambiamo scenario. Sull'Olimpo, residence abituale degli dei, si è accesa una pericolosa disputa fra Atena, Era e Afrodite su chi sia la più bella. Se una disputa così tra comuni donne mortali potrebbe avere conseguenze devastanti, figurarsi cosa potrebbe succedere tra dee dotate di poteri soprannaturali. Occorre risolverla subito. Ma non si trova un dio che sia un dio che voglia fare da giudice. Anche lassù nessuno intende mettersi nei guai. Allora Zeus invia sulla terra Hermes per cercare la persona adatta. E Hermes la trova nel bellissimo Paride, che accetta ben volentieri. Sarà lui, quale giudice unico, ad assegnare il premio consistente in un pomo d'oro a colei che giudicherà la più bella. Le tre dee si presentano al primo concorso di bellezza conosciuto nella storia. Cogliendo un attimo di disattenzione delle altre due, Afrodite mormora all'orecchio di Paride che se le darà la vittoria, in cambio gli farà avere Elena, la donna più bella della terra, una creatura da lei prediletta. Sono convinto che Paride il pomo l'avrebbe dato ad Afrodite anche senza la promessa di quel bel bocconcino. Ad ogni modo, Afrodite vince, ma l'impegno preso con Paride non è facile da realizzare. Elena, infatti, è da anni sposata con Menelao, re di Sparta e fratello di Agamennone, il potente re dei re. Paride, quindi, sia pure con qualche aiutino divino, è costretto a rapirla e a portarsela sopra una nave a Troia. E qui domando: ma santo ragazzo, perché non te la sei portata sul monte Ida tra le tue pecore? Avreste trascorso una vita pastoralmente felice, mangiando caciotte e primo sale, lavandovi nei freschi ruscelli, amandovi dal calar del sole all'alba, con la musica ininterrotta degli uccellini. Lassù chi vi veniva a cercare? No, signore. Il principe Paride, con la sua bella preda, non trova di meglio da fare che tornarsene a casa dai suoi genitori, come un borghesuccio qualsiasi, un bamboccione dei nostri giorni. E a Cassandra, al vederselo ricomparire davanti, sarà venuta una giustificata crisi isterica. Cambiamo ancora scenario. Menelao, perdonatemi, ma mi sembra proprio un nome da predestinato. Grida vendetta per l'affronto subito e tanto fa e tanto dice da convincere suo fratello Agamennone e altri re a partire con una grande flotta per muovere guerra a Troia. Il resto, direi, è noto, anche perché ce l'hanno fatto sudare sui banchi di scuola, altra colpa non lieve da imputare a Paride. Stando così le cose, della tragedia che colpì Troia, Elena non sarebbe minimamente responsabile. Ma correvano insistenti voci che la faccenda era andata in maniera diversa. Elena non era stata rapita contro la sua volontà, ma era consenziente e al rapimento attivamente aveva collaborato, tanto che il viaggio in mare verso Troia non era stato altro che un ininterrotto esercizio amoroso. Che fosse di una bellezza senza uguali era fuori discussione, ma era altrettanto certo che la sua sensualità era debordante. Altri la dicevano priva di scrupoli e cinica. Comunque sia Menelao, troppo più vecchio di lei, grassoccio, bassino, non poteva essere in nessun modo il suo uomo ideale. Paride invece ne aveva tutti i requisiti. Quando i greci conquistano Troia, questo ce lo racconta Euripide nelle Troiane, e Menelao vuole riprendersi Elena, il suo intento è di riportarsela a Sparta per ucciderla. Con tutta evidenza gli sono giunte all'orecchio le voci del comportamento non propriamente consono a una donna rapita al legittimo consorte e sottoposta a brutali violenze sessuali. Ecuba, che ha avuto modo di conoscere per benino Elena durante il soggiorno troiano, gli consiglia di non incontrarsi con la moglie perché quella con un solo sguardo gli farebbe cambiare parere. Tanta è la forza del suo fascino che toglie la volontà a ogni uomo che la sfiora. E accusa Elena di essere vana, avida, rapace e priva di ogni sensibilità. Elena si difende affermando che la colpa di tutto è di Afrodite, lei non è che l'oggetto dei voleri della dea, e alla fine si capisce benissimo che Menelao, pur mantenendo una durezza di facciata, si guarderà bene tornato a Sparta di uccidere Elena. La stringerà ancora una volta tra le braccia e ancora una volta la seduttrice suprema avrà vinto. Euripide in seguito dedicherà un'intera tragedia a Elena, a lei intitolandola. Solo che non si tratta di una tragedia, ma della prima vera commedia che sia mai stata scritta. Una commedia leggera, brillante, in carattere con l'idea perpetuata nei secoli di questa donna e che ribalta la storia che crediamo di conoscere. Elena, che è l'onesta e devota moglie di Menelao, quando quel piccolo guappo di Paride tenta di rapirla, supplica Hermes di salvarla dal disonore. Ed Hermes provvede a fare una copia perfetta di Elena, un simulacro vivente, una simil sexy bambola parlante, che Paride rapirà credendola l'autentica. Che Hermes invece ha provveduto a nascondere in Egitto, a Faro, affidandola al re Proteo. La casta Elena lì trascorre i suoi giorni sospirando d'amore per il suo Menelao lontano, ma la situazione cambia allorché, morto Proteo, gli succede il figlio Teoclimeno che se ne innamora e vuole sposarla. Lei non intende rinunziare a Menelao e va ogni mattino a pregare sulla tomba di Proteo perché quelle nozze siano scongiurate. E un tristo giorno apprende la notizia che Troia è sì caduta, ma Menelao è morto. Come fare per restare fedele alla sua memoria? Ed ecco approdare casualmente un greco straccione con alcuni suoi uomini e una donna, il greco, altri non è che Menelao, il quale nel lungo viaggio di ritorno verso la patria ha perso ogni cosa, e la donna è il simulacro di Elena, che Menelao, come Paride, non sa essere una copia. Infatti, all'apparizione della vera Elena, il simulacro si dissolve. I due coniugi finalmente si riabbracciano. Resta il problema di come fuggire da quella terra dove, oltretutto, Teoclimeno uccide ogni greco che capita lì. Sarà Elena a pensare e a organizzare, con una furberia e una lucidità che ci restituiscono l'Elena leggendaria, una formidabile beffa a Teoclimeno che permetterà a lei e a Menelao di scapparsene felici e contenti a casa loro. Io, più che l'Elena narrataci dai classici greci, amo, e tantissimo lo confesso, quell'Elena che seppero ricreare un compositore del secondo Ottocento e un commediografo del secolo scorso. Il primo è Jacques Offenbach, che nella sua operetta La Belle Hélène del 1864, rifacimento a modo suo del trio Paride, Elena, Menelao, travasò nella protagonista il meglio del suo spirito leggero, beffardo, scettico, elegante e amante dei piaceri. Fu un successo mondiale. Quella musica che sapeva di cancan e di refrain, di lustrini e di ancheggiamenti da soubrette, amabile e orecchiabile, era la più adatta ad accompagnare il passo della seduttrice, a disegnarla, aerea e concreta ad un tempo nello spazio. Raccontano i cronisti dell'epoca che la sera della première al Varieté il pubblico parigino uscì dalla sala già canticchiando i motivetti dell'operetta, e molti re e imperatori accorsero in quel teatro a rendere omaggio, come era doveroso, all'ultima folgorante apparizione della più bella tra le belle. Il commediografo invece è Jean Giraudoux, nei suoi due atti intitolati La guerra di Troia non si farà. Spiritosa e amara commedia, scritta da un teatrante diplomatico che prevedeva già da lì a qualche anno lo scoppio dell'atroce conflitto mondiale provocato da Hitler. Sull'incombere della tragedia di Troia, l'ironia, la grazia, l'apparente cinismo, il sorriso di un'Elena raffinata e inconsciamente crudele, che ci dice senza dircelo quanto sia vano davanti alla bestialità umana ogni ricorso a pietà e ragione, compongono come una danza che afferma la bellezza della vita davanti a chi, di lì a poco, farà in modo di riempire i cimiteri. Allora, chi è stata davvero Elena? Difficile dirlo. Io ho una risposta che vale solo per me. Elena è stata, semplicemente, tutte le donne che gli uomini nel corso dei secoli hanno di volta in volta amato e odiato. Una e centomila. Mai nessuna.

Adesso Alberto lavora a Milano. Per lungo tempo, da quando aveva iniziato a vivere con Carla e gli erano serviti un po' di soldi per tirare avanti, aveva fatto il commesso in un negozio del centro di Brescia, non lontano da Piazza del Mercato. Era un negozio molto antico, ampio, dalle pareti interne foderate di legno, con grandi vasi di vetro colmi di bulbi e sementi, in fila l'uno accanto all'altro negli scaffali dietro al bancone. Il negozio vendeva fiori e apparteneva al signor Paolo Giuliani, un lontano parente di Alberto. Già anziano, il Giuliani si era improvvisamente spostato da Como a Brescia. Aveva rilevato una vecchia drogheria, l'aveva trasformata in un negozio di fiori e si era ricordato del pronipote, proponendogli di lavorare per lui. All'inizio, Alberto gli aveva tenuto soltanto la contabilità, ma ben presto, su invito del Giuliani stesso, si era dedicato anche ai fiori. Gli piaceva molto lavorare con i fiori. Li spostava dal magazzino alla vetrina, seguendo il corso delle stagioni, li curava, ne sorvegliava la crescita. Poi riempiva i grandi vasi di vetro con fagioli e lenticchie e, mentre il signor Paolo sedeva tranquillo alla cassa, serviva i suoi clienti abituali, anziani come lui, che, da quando il negozio aveva aperto, si erano come passati la parola l'un l'altro e ora si ritrovavano lì quasi ogni giorno con una sorta di serena allegria. A Giuliani Alberto era simpatico e chiacchierava volentieri con lui. Di una cosa sola però non gli aveva mai parlato, del motivo per il quale a quasi 70 anni aveva lasciato la sua città per venire a Brescia. Finalmente una sera in negozio, l'aria era calda e la primavera alle porte, Alberto aveva inaspettatamente saputo qualcosa di più. «Ma a Como non ci stava bene, signor Paolo? Il lago è bellissimo in questa stagione», aveva chiesto al Giuliani. «No, Alberto, a Como non potevo più starci, e non solo perché mia moglie è morta. Troppe discussioni, troppi litigi con mio cugino Bruno. Bruno Giuliani, l'industriale, è quello delle caldaie? Siamo cugini primi, figli di fratelli. Non siamo mai andati d'accordo, ma negli ultimi anni era sempre peggio. Aveva rubato l'anima a tutti a Como, anche Giovanni e Giacomo lo ammiravano, perché è pieno di soldi. Ma io non ho mai voluto seguirlo, non ho mai voluto mettere la mia vita nelle sue mani. E quando Arianna è morta, sono scappato via e me ne sono venuto qui. Però a Brescia lei non abita da solo. Non si sono trasferiti qui anche Giovanni e Giacomo? Andrà un po' meglio adesso, no? Sì, Giovanni e Giacomo sono venuti qui con le loro attività. Ma sai come cambiano le cose quando si invecchia, Alberto? Anche i legami più stretti sembra che si allentino. Loro sono qui, ma li vedo poco, non li sento quasi. È come se fossero rimasti a Como. La vecchiaia è una brutta bestia, caro mio. Per fortuna che c'è questo posto. Un paio d'anni dopo, il signor Paolo era morto senza quasi recare disturbo, appassito silenziosamente come una pianta non curata. Senza consultare Alberto, i suoi figli avevano subito chiuso il negozio di fiori e, dopo qualche settimana, ne avevano rivenduto i locali a un'agenzia immobiliare. Il negozio di fiori e sementi, foderato di legno, era stato sostituito da una banca in marmo, vetro e cemento. I figli del vecchio Giuliani avevano poi spiegato ad Alberto che quello era un affare da prendere al volo. Dopo qualche settimana, dai funerali, erano venuti, di loro iniziativa, a casa di Alberto e Carla, al villaggio Ferrari. Anche lei era lì quando si erano presentati. Entrambi sui 40, eleganti e di bell'aspetto, ciarlieri ma piuttosto sbrigativi, i due erano rapidamente arrivati al punto. Era un'occasione da non perdere, Alberto. Sai, era già un po' che l'agenzia ci stava sotto. Papà non lo sapeva, o forse se lo immaginava, ma noi non gliel'abbiamo mai detto direttamente per non inquietarlo. Comunque siamo sicuri che adesso sarebbe contento di noi. E poi, aveva aggiunto Giacomo, il più giovane, mattone vuol dire sicurezza, no? E insomma, i soldi bisogna pure farli girare, perché solo in questo modo l'economia può crescere e creare prosperità. Altro che fiori, Alberto.
Capisci adesso perché abbiamo venduto così in fretta? Mentre i due Giuliani gli parlavano così, Alberto pensava molte cose, ma replicava poco o nulla. Era la sua natura. Sentiva che non era giusto che fosse finita in quel modo con il negozio, ma i due non gli avevano dato scelta. Alle loro parole aveva assentito quasi senza protestare, anche se gli dispiaceva aver dovuto lasciare quel lavoro e aver perso i fiori. Del resto, che cosa avrebbe potuto dire a quei due? Era solo un pronipote di Paolo Giuliani, né gli era mai piaciuto mettersi in urto con qualcuno, tantomeno con i suoi figli. Anche per questo accettò il piccolo assegno che Giovanni gli firmò alla fine dell'incontro, per compensarlo, come disse, del suo disturbo e in ricordo di papà. In effetti, come avevano previsto i Giuliani, l'economia crebbe e creò prosperità a tal punto che i due iniziarono ben presto a girare per Brescia con auto di lusso. Come sempre, anche dopo quell'incontro, Carla, la dolce, lo aveva sostenuto. Una sintonia totale, un'unione perfetta con lei. Carla era dolce e bella, sempre entusiasta e curiosa del mondo, e aveva totalmente condiviso le scelte di Alberto. Volutamente si erano cercati dei lavori poco impegnativi e tranquilli, lui nel negozio di fiori e lei commessa in un'erboristeria al centro commerciale Brescia Mart di San Paolo, perché volevano costruirsi un futuro diverso da quello a cui quasi tutti aspiravano nella loro città. Il resto del mondo attorno a loro sembrava preso da un vortice. Quante volte avevano riso Alberto e Carla di fronte a quelli che passavano il loro tempo in preda a sogni di ricchezza, che si esibivano per Corso Zanardelli e Piazza Arnaldo come in passerella, sempre vestiti all'ultima moda, che curavano la loro persona come maniaci invasati. Anche quando aveva perduto il lavoro dei fiori e, poco tempo dopo, i soldi avevano cominciato a scarseggiare, Carla gli era stata al fianco senza riserve. Dopo l'incontro con Giovanni e Giacomo l'aveva consolato. «Non preoccuparti, Alberto, hai fatto benissimo. Inutile protestare con quella gente. Vedrai che il male che hanno fatto a te e a Paolo Giuliani ricadrà su di loro». Aveva sorriso Alberto dell'ingenuità della compagna. Gli seccava ammetterlo, ma stentava a trovare quale male potesse veramente ricadere sui due figli di Paolo Giuliani. Incassato il denaro della vendita del negozio di fiori, ora guidavano le loro fuoriserie e si circondavano di amiche sensuali e sempre abbronzate. Alberto non era sicuro se questo fosse l'ideale di Como. Certamente sapeva che era l'ideale di Brescia, abiti costosi e alte cilindrate. Alberto e Carla giravano insieme in bicicletta, ma Carla insisteva. «Aspetta e vedrai che prima o poi il loro karma li porterà alla rovina. Vedrai che in questa vita o in un'altra pagheranno per quello che hanno fatto. Perché, spiegava, nel ciclo delle esistenze è la perfezione interiore che deve essere perseguita. E rendersi schiavi del denaro in questo mondo ti può perdere sicuramente in quello che verrà». Alberto non era contento quando Carla faceva di questi discorsi. Era l'unico punto sul quale, pur non dicendoglielo apertamente, spesso non si trovava d'accordo con lei. Alberto non amava gli eccessi misticheggianti di Carla, non perché non li capisse, ma perché andavano contro al suo tranquillo progetto di serenità, contro al suo personale senso di equilibrio. Un romanzo, un film e una passeggiata in bicicletta era ciò che desiderava fare. La mistica orientale lo intristiva. Ma Carla era fatta così. Talvolta si faceva prendere da improvvise passioni e Alberto non aveva né l'energia né la volontà di cambiarla. Era così dolce. Da qualche tempo lei, che ultimamente leggeva libri un po' troppo stravaganti per Alberto, si incontrava spesso con Rajiv, un indiano dalla fama di illuminato, e con un gruppo di suoi seguaci che aveva conosciuto al Brescia Mart. Durante le loro riunioni, Alberto preferiva rimanere a casa o stare da solo. Solo una volta aveva intravisto Rajiv e aveva iniziato a preoccuparsi. Un giorno d'estate Carla era uscita di casa nel primo pomeriggio, dicendogli che sarebbe tornata presto. Invece era passata la mezzanotte senza che lei fosse rientrata.
Alberto aveva preso la bicicletta per andarla a cercare. Era giunto sotto la finestra al piano terreno di una vecchia casa al centro, dietro a San Faustino, dove sapeva che il gruppo di Rajiv si incontrava. La finestra era spalancata per il caldo e le voci ne uscivano distinte nel silenzio della notte. Alberto aveva sbirciato dentro e aveva visto un uomo grassoccio vestito di bianco. Con gli occhi socchiusi e l'accento straniero, parlava al gruppo. Fra i presenti, nella stanza piena di fumo, Carla, la dolce, lo fissava incantata, con uno sguardo estatico, gli occhi umidi nei suoi occhi, totalmente incatenata, silenziosa e madida di sudore. Vuoto, immobile, muto, Alberto non era entrato nella casa. Non visto, aveva ascoltato per qualche minuto i discorsi di Rajiv, i soliti argomenti ripetuti anche da Carla. La catena delle esistenze, la vita piena di illusioni, la perfezione interiore, il nuovo equilibrio, il nirvana. Poi era tornato a casa silenziosamente, con in testa l'immagine di Carla in estasi davanti a Rajiv. E lei era arrivata il mattino dopo. Da quel momento Carla cambiò, rapidamente, duramente, senza remissione. L'accordo di un tempo andò in frantumi di schianto. Furono pronunziate parole di commiserazione, poi di insofferenza e infine di disprezzo. Carla, la dolce, gli disse che da tempo non lo considerava più un uomo, anche se continuava a fare l'amore con lui. Lo accusò di non bastarle più, né di assecondare la sua ricerca di assoluto. Gli confessò che non vedeva nulla di male nell'essere innamorata di altri contemporaneamente a lui. Alberto ascoltava fulminato, ad ogni parola di lei sempre più sorpreso. Al solito non replicava, non sapeva che cosa dire, finché lei se ne andò via di casa senza più farsi trovare. Passarono molti mesi. Alberto aveva ricominciato a lavorare. Niente più fiori adesso. Li aveva persi e non poteva più curarli. Aveva un posto da impiegato in una compagnia alla periferia di Milano, dalle parti di Viale Monza. Senza ribellarsi, era entrato nel vortice. Si alzava presto alla mattina, solo, nella casa di Brescia abbandonata da Carla, e correva alla stazione. Lavorava di corsa, mangiava un boccone di corsa, riprendeva il lavoro e di corsa ritornava a Brescia. A volte, dopo essere rimasto in ufficio fino a tarda sera, prendeva nel cuore della notte l'ultimo treno dei pendolari da Centrale o da Lambrate. Sempre di corsa, sempre solo, senza mai parlare con nessuno. Quando poi scendeva dal treno e attraversava in fretta l'atrio della stazione di Brescia, aveva appena il tempo per dare un'occhiata a quelli che passavano la notte lì. Uomini e donne senza età, sdraiati sulle panchine di cemento, carichi di sporte e di plastica lurida, gruppi di extracomunitari addormentati che aprivano per un istante grandi occhi vuoti su di lui che li sfiorava passando, giovani che russavano negli angoli e al loro fianco grossi cani spelacchiati e bottiglie di vino frantumate. Alberto li guardava e correva via, pensava ai fiori perduti e entrava in un buco nero. Adesso Alberto lavora a Milano. Qualche tempo fa, mentre si affrettava verso Centrale per prendere il treno della sera verso casa, ha rivisto Carla, la dolce. Lei invece non ha potuto vedere Alberto, che si è nascosto appena in tempo per non farsi scorgere. No, stranamente non era con Rajiv, né con uno dei suoi seguaci. Era sfolgorante, con un nuovo colore di capelli, un'altra acconciatura, vestita all'ultima moda, dimagrita, quasi perfetta. L'accompagnava un uomo alto e distinto, anche lui bello, ma dall'espressione accigliata. Alberto lo ha riconosciuto. Era Giacomo Giuliani. Alberto li ha seguiti con lo sguardo. Correvano e litigavano ferocemente, con frenesia, rimbeccandosi l'uno con l'altra, senza gioia sui loro volti, nessuna felicità, duri, freddi, arcigni, persi nel vortice.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Dulce via.
1: La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
7: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate, di fatto, già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo, ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto attorno al 1550 a.C. e precisamente alle pagine del papiro Ebers. L'antichissimo papiro conservato oggi nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. È sorprendente sapere che tra gli antichi greci e romani l'aborto fosse una pratica comune a tutti e pienamente accettata, ma a un patto: che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto, gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro, che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo, e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il ricorso a tutti i cristiani, una posizione che resterà immutata per i secoli a venire. Per lunghi periodi, di fatto, la tematica relativa all'aborto rimase in una fase di stallo inerte e bisogna approdare al Novecento perché si assista finalmente a un rinvigorimento del dibattito con le prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, primissima a regolamentarlo subito dopo la rivoluzione d'ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che, con tutte le difficoltà e i rischi del caso, continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste, fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato e, nonostante la Chiesa confermasse con rinnovata forza la sua posizione antiabortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano decisamente inevitabili. Spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo, quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto: quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194 1978 sono rimaste intatte.
6: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Enigmistica In. E si accorsero di essere nudi. La Cappella Brancacci di Aldo Capece. Dopo il restauro che ha impegnato gli esperti per ben 7 anni, dal 1983 al 1990, l'affresco della cacciata dei progenitori dall'Eden all'interno della Cappella Brancacci a Firenze ha rivelato ancor più quale sia la grandezza di Masaccio. Una meteora. Visse appena 27 anni tra 1401 e 1428, ma gli bastarono per imprimere il suo nome nella storia della pittura europea. Nacque a San Giovanni Valdarno, in un periodo in cui tutti omaggiavano l'arte gotica d'Oltralpe, così linda, nitida, cortese, rappresentante di un'umanità giovane e bella. Il suo maestro, Masolino, ne era influenzato, ma lui avrebbe guardato più indietro nel tempo, fino ad arrivare a Giotto, per il valore che diede ai sentimenti e la potente energia etica che i suoi dipinti sprigionano. Nella chiesa fiorentina di Santa Maria del Carmine, tra 1424 e 1425, la famiglia Brancacci volle decorare la sua cappella, dedicando ben 2 affreschi a un momento chiave della storia cristiana, forse il più drammatico e penoso per l'umanità, vale a dire la cacciata dal paradiso terrestre a causa del peccato originale, con il conseguente ingresso nella storia per l'uomo e l'inizio di ogni dolore e fatica. Probabilmente avrebbe dovuto essere Masolino a dipingere entrambi gli affreschi, ma ne eseguì soltanto uno, poi dovette partire per l'Ungheria, e l'altro fu affidato a Masaccio. Messi vicini nella stessa cappella, si possono confrontare, e la differenza stilistica tra i 2 autori balza immediatamente agli occhi. Masolino raffigura Adamo ed Eva poco prima di commettere il peccato, mentre mangiano il frutto proibito. Sono ancora belli, luminosi, dalle forme proporzionate. Interessante è notare come la colpa della caduta venga attribuita alla donna che si tiene avvinta all'albero del bene e del male, intorno a cui è avvolto il serpente, che ha un volto femminile molto simile a quello di Eva. Sono biondi tutti e 2, e il serpente guarda in basso verso di lei, come fosse stata sempre sua complice. I personaggi hanno fattezze fiamminghe, delicate, fini, di grande eleganza. Poi, di fronte, abbiamo l'affresco di Masaccio, un pugno nello stomaco. È vero. Qui viene dipinto il momento successivo, quello più drammatico, della consapevolezza dello sbaglio fatto e della condanna senza appello. Ma le differenze sono comunque enormi. Il realismo, innanzitutto. Adamo ed Eva sono brutti e sporchi, deformati dalla disperazione. Anche anatomicamente le proporzioni non rispettano certo i canoni di Policleto. Lui ha una caviglia troppo grossa, lei gambe squadrate con l'accetta, tozze e sgraziate. Escono dalla porta del paradiso, da cui spunta un raggio di luce che sembra spingerli fuori. Al di sopra un angelo con una spada in mano li invita con gesto perentorio ad andare via. L'opera per diversi secoli non è stata di facile lettura, anche perché nel 1642 la pruderie controformistica aveva fatto coprire con foglie di fico le nudità dei progenitori. E inoltre nel 1711 un incendio aveva annerito tutto l'affresco. Oggi, fortunatamente, è stato rimesso a nuovo. La luce investe impietosamente i due colpevoli all'uscita dall'Eden, un flash fotografico che li ritrae nella loro nudità, non più innocente fonte di gioia, ma vergogna che si deve coprire. Lui si porta le mani al volto, meditando sull'errore fatto. Non c'è più la colpevolizzazione della donna soltanto, il peccato è stato commesso da entrambi e allo stesso modo. Lei sembra uscita da un documentario sulla Shoah, donne fatte correre nude nella neve per essere fucilate e sepolte in fosse comuni. C'è tutta l'umiliazione dell'essere nuda, con un corpo non perfetto, in balia del male del mondo. Eva tenta di coprirsi seno e genitali, e nel suo volto bocca e occhi sono sostituiti da macchie d'ombra, i capelli appiccicati come in un parto senza gioia. Il gesto dell'angelo, i raggi di luce che escono dalla porta, lo stesso sesso di Adamo indicano la direzione, l'allontanamento da Dio, la cacciata verso il tempo che scorre e fa invecchiare. Le spalle dell'uomo sono in ombra, segno di una separazione che sta per diventare definitiva. È in fondo un affresco molto semplice, ma dalla infinita tensione drammatica nella plasticità dei corpi come nell'espressività di gesti e volti. Il vigoroso, talvolta rude realismo del giovane artista sconcerta, soprattutto se immediatamente confrontato con l'edenica bellezza dei progenitori realizzati da Masolino. Si potrebbe dire che i due capolavori possono essere letti insieme. Masolino raffigura lo stato dell'umanità ancora pura e in armonia con Dio, mentre il suo allievo il momento tragico della caduta. L'abilità di Masaccio nel riprodurre la verità dei sentimenti umani si può del resto cogliere anche in altri suoi lavori, come nella Crocifissione, lo strazio della Maddalena di fronte al corpo sofferente di Cristo, oggi al Museo di Capodimonte, a Napoli.
9: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Da Wired.it. L'intelligenza artificiale diventa musicista e per ora non se la cava benissimo. Abbiamo ascoltato alcuni pezzi introdotti dalla AI. Gli algoritmi puntano alle classifiche dopo aver cambiato la fruizione della musica online. Di Andrea Indiano. L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo della musica tramite algoritmi in grado di analizzare le scelte degli utenti e suggerire canzoni simili ai propri gusti. Negli ultimi mesi l'influenza dell'AI nel settore canoro è aumentata. Non solo i bot analizzano i dati degli ascoltatori, ma creano melodie e brani come veri cantanti. Esistono già diversi account sui servizi di streaming musicale che rappresentano cantanti creati con l'intelligenza artificiale e che svariano dal death metal alla musica classica, passando per le ballad in stile cantautori. I critici musicali ed alcuni artisti famosi finora non sembrano aver apprezzato la novità. L'uso dell'intelligenza artificiale nell'industria musicale risale al 2017. In quell'anno l'etichetta Sony creò una canzone di successo, Daddy's Car, che ad oggi conta 2,9 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. La canzone, realizzata attraverso un programma chiamato Flow Machine, è un nuovo suono originale con caratteristiche simili ai Beatles, come programmato dagli autori dietro al progetto. Dopo l'apparente successo di questa canzone, Spotify ha assunto l'artista e produttore Sony, che lavorava nel Computer Science Lab di Sony, per dirigere il Dipartimento Creator Technology Research Lab, il proprio laboratorio di intelligenza artificiale interno. Lo scopo era concentrarsi sulla creazione di strumenti per aiutare gli artisti nel loro processo creativo. Oggi l'intelligenza artificiale crea, produce e suona interi album. Su YouTube basta inserire il testo Artificial Intelligence Music, seguito dal genere preferito, per ottenere numerose canzoni generate dai programmi automatici. Spotify, Amazon Music e Apple Music ospitano già pagine dedicate ai musicisti artificiali, come quelli della startup MusicStar, che rilascia, come spiega il profilo web, canzoni originali nello stile del tuo artista preferito. Con tutto l'amore e il rispetto del mondo, questa canzone è una stronzata, una grottesca presa in giro di ciò che significa essere umani e, beh, non mi piace molto, ha detto Nick Cave. Il celebre cantautore australiano si riferiva a un testo per canzone scritta da ChatGPT imitando il suo stile. Per Cave, ChatGPT non ha potuto scrivere una canzone vera, ma solo una replica, una specie di burlesque. Le vere canzoni nascono dalla complessa lotta umana interna alla creazione. L'assenza di un significato dietro le parole o di un'alternanza più originale fra le parti sonore si sente in tutte le canzoni delle AI. Eppure l'ingresso nelle charts non dovrebbe essere troppo distante, secondo Jeff Sparrow del quotidiano inglese The Guardian. Per sconvolgere la musica pop e anche molti altri campi, l'intelligenza artificiale non ha bisogno di manifestare il genio, deve solo essere abbastanza buono in modo che la sua economicità, rispetto al lavoro umano, prevalga su qualsiasi calo di qualità percepito. La band death metal dei Dada Bots ha 30.000 seguaci su YouTube e un profilo verificato su Spotify. Si tratta di un progetto con AI creato da due studenti dell'Università Americana di Berkeley, appassionati della versione più rumorosa del metal. I programmi utilizzati per creare questi e progetti simili sono stati allenati su sample, canzoni e album di artisti famosi, in questo caso della band metal svedese Meshuggah. Suoni simili a quelli già sentiti dai cantanti più famosi del genere si ascoltano in ogni canzone dell'AI, che si tratti di un brano ispirato agli Oasis, a Chopin o al genere ambient. Ma le capacità di riproduzione non si fermano qui. Curiosi di sapere come Elvis Presley canterebbe il successo Dance Blue degli italiani Eiffel 65? L'AI l'ha realizzato. Fra remix, canzoni che sembrano plagi e ritornelli imitati, per ora l'intelligenza artificiale nella musica sembra utile per riempire gli spazi e fare da sfondo, senza quella profonda connessione che alcune sequenze di note fatte con dita umane riescono a regalare, in attesa della prossima evoluzione, nonché dei primi concept album dei programmi.
9: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
11: Da Il notiziario del FAI. L'infinito, il capolavoro di Leopardi inciso in Braille, a cura della redazione. A novembre 2022, il FAI e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani hanno presentato L'infinito, opera di Esther Pasqualoni, donata al FAI da Miram Art by Andrea Fustinoni e Fabio D'Amato, per l'orto sul Colle dell'Infinito a Recanati, bene affidato in concessione alla Fondazione nel 2017, in virtù dell'accordo tra Comune di Recanati, FAI, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Centro Mondiale della Poesia e della Cultura Giacomo Leopardi. L'opera, allestita nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, arricchisce l'attuale percorso di visita, inserendosi con profondità di senso e raffinatezza di gusto nel racconto de L'infinito di Giacomo Leopardi, realizzato dal FAI, che consiste in un percorso multimediale immersivo che guida il pubblico a una lettura approfondita della poesia, introducendo così all'esperienza di visita dell'orto. Nell'opera l'artista ha inciso manualmente su una lamina di piombo il capolavoro di Leopardi in alfabeto Braille. Un invito ad andare oltre la visione del reale e i limiti della vista fisica, utilizzando il linguaggio per i ciechi come fosse scultura di luce. L'opera ha la forma di un kakemono, dove la stoffa e la carta sono state sostituite dal piombo e le bacchette in legno da tondini in ottone. L'aspetto tridimensionale è accentuato dalla scrittura Braille che emerge dal piombo. L'intuizione di incidere in Braille l'infinito di Leopardi è stata la naturale conseguenza del percorso personale e artistico di Ester Pasqualoni, che nel 2015 ha intrapreso il proprio viaggio verso lo sguardo interiore, come lei stessa racconta, dopo aver conosciuto il pianista Luciano Lanfranchi, per il quale la perdita della vista da bambino è stata la via che l'ha condotto alla musica. Afferma dunque l'artista, l'opera L'infinito è la meta di un percorso iniziato dal desiderio di conoscere l'ignoto mondo della cecità che sentivo collegato al mio vissuto personale e alla mia crescente esigenza di luce. La visita dell'artista all'orto sul Colle dell'Infinito nel 2019 ha rafforzato la sua ricerca. È stata profondamente emozionante e ispiratrice, in particolare, l'esperienza immersiva ideata dal FAI nella visita guidata dentro la poesia, dove tutto evidenzia come Leopardi inizi a immaginare e sentire l'infinito partendo dall'impedimento visivo della siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Per Ester Pasqualoni, infatti, la vista

0: Sempre più persone nella scoperta del patrimonio di storia, arte e natura dell'Italia, elevando gli standard di accoglienza inclusiva dei beni e avviando a questo scopo collaborazioni con enti locali e nazionali, associazioni, istituti scolastici e universitari. Il FAI sta lavorando per ampliare il percorso ordinario di visita, rafforzandone l'offerta culturale accessibile attraverso visite, supporti multisensoriali, attività e laboratori inclusivi, che in un orizzonte pluriennale verranno sviluppati insieme a diverse istituzioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Benvenuti all'inferno, di Giovanna Camardo. Sarebbe fantastico avere una macchina del tempo come quelle dei fumetti, con cui visitare i luoghi del passato. Il West dell'Ottocento, la Roma di Giulio Cesare, l'Europa del Pleistocene con i mammut. Attenzione però a selezionare data e luogo di arrivo. Se scegliete per esempio Nord Africa 100 milioni di anni fa, rischiereste di fare subito da aperitivo a un Carcharodontosaurus saharicus, dinosaurone carnivoro meno celebre del Tyrannosaurus rex, ma di pari dimensioni e ferocia, o a qualche altro predatore extra large. Un viaggiatore del tempo non durerebbe molto a lungo. In questo antico ecosistema c'erano molti, molti modi di morire. Parola di Nizar Ibrahim, professore dell'University of Detroit Mercy, USA. Il paleontologo ha infatti esaminato i fossili trovati in una formazione geologica del Marocco orientale, chiamata Kemkem Group, risalenti a circa 100 milioni di anni fa. La conclusione: quello che oggi è un deserto pietroso allora era il posto più pericoloso della storia della Terra, con una folla di grandi predatori senza uguali. Occhio con quella macchina del tempo, quindi, perché nella storia del nostro pianeta non sono mancati luoghi e periodi davvero infernali, dai continenti sepolti dalla lava agli ambienti pieni di insidie. Quali furono i più ostili? Con l'aiuto di paleontologi e storici abbiamo preparato una guida ai peggiori posti della Terra del passato. Cominciamo dal Marocco orientale di 100 milioni di anni fa, appunto. Il paesaggio era tutto sommato più accogliente degli aridi rilievi ai margini del Sahara che vediamo oggi. C'era un enorme sistema fluviale che si allungava attraverso il Nord Africa, racconta Ibrahim, ma il rischio di fare brutti incontri era altissimo. C'erano 7 o 8 cacciatori simili a coccodrilli, forse persino di più, grandi rettili volanti, giganteschi pesci predatori e ben 3 dinosauri carnivori della taglia di Tyrannosaurus rex, elenca Ibrahim. Ci si poteva dunque imbattere in uno Spinosaurus aegyptiacus, persino più lungo del Tyrannosaurus rex. Si tratta del più grande predatore terrestre mai esistito, 12-18 metri di lunghezza. Si aggirava nelle acque basse tra paludi e mangrovie, afferrando grossi pesci ma non disdegnando altre prede. Oppure ci si poteva trovare di fronte il predatore alfa di queste terre, il già citato Carcharodontosaurus saharicus. Solo il cranio era lungo come uno scooter, con denti da 20 centimetri affilati e simili a quelli degli squali. Era un carnivoro gigantesco che andava a caccia di altri dinosauri, specifica Ibrahim. O, ancora, si rischiava di essere inseguiti da un sempre colossale Deltadromeus agilis, dalle lunghe zampe da corridore. A conti fatti, considerando anche l'assortimento di altri dinosauri e rettili, i ricercatori hanno stabilito che qui c'era una decisa sovrabbondanza di grandi predatori e, invece, una scarsità di placidi erbivori. Il motivo? Probabilmente la vegetazione non era sufficiente a sfamare consistenti popolazioni di dinosauri.

0: erbivori, come i giganteschi sauropodi. I fiumi scorrevano attraverso una regione nel complesso arida e con temperature molto alte, chiarifica Nisar Ibrahim. La catena alimentare partiva dunque dalla ricchezza di vita dei fiumi e dai pesci. Li mangiavano crocodilomorfi, spinosauri, pterosauri, rettili volanti e tanti altri. A dirla tutta, non è che il resto del mondo del Cretaceo, 145-66 milioni di anni fa, scarseggiasse di carnivori giganti. Dinosauri e altri megarettili dominavano mari, cieli e terre. Per esempio, settando la nostra macchina del tempo sul Nord America di 82-75 milioni di anni fa, troveremmo in agguato mostri lunghi come pullman e con denti grossi come banane, i Deinosuchus, parenti degli alligatori. Erano i predatori più grandi del loro ecosistema e dovevano essere il terrore dei dinosauri che si avvicinavano all'acqua per bere, come conferma una nuova analisi di Adam Cossette del New York Institute of Technology. E sempre in Nord America, tra 68 e 66 milioni di anni fa, sarebbe arrivato al top della catena alimentare il Tyrannosaurus Rex. Eppure, conferma Ibrahim, con quella concentrazione di megapredatori, il Nord Africa di metà Cretaceo era ancora più pericoloso. Da un posto rischioso passiamo ora a uno decisamente inospitale. Dobbiamo tornare più indietro nel tempo, tra 717 e 635 milioni di anni fa. Non c'era ancora nulla che ci potesse divorare. Gli abitanti della Terra di allora li dovremmo guardare col microscopio. Il problema? Il mondo era ghiacciato. È stato il periodo della Terra palla di neve, un'era glaciale estrema in cui il nostro pianeta era coperto quasi interamente dai ghiacci, dai poli all'equatore. Il nome riflette l'aspetto che avrebbe avuto la Terra vista dallo spazio, una palla di neve gigante, racconta Maxwell Lichte della McGill University, Canada. Secondo questa ipotesi, il mondo ha attraversato varie glaciazioni globali. Ci sono tracce come la presenza di sedimenti glaciali depositati nello stesso periodo in tutti i continenti. Si ritiene che ci siano stati due eventi palla di neve nel periodo criogeniano. Il primo, tra circa 717 e 660 milioni di anni fa, e il secondo, tra 645 e 635. E ci possono essere state una o più di queste fasi anche attorno a 2,4 miliardi di anni fa, ma sono ancora più difficili da ricostruire. Come appariva la Terra? Spesse calotte glaciali si estendevano dai continenti all'oceano, coperto dal ghiaccio completamente o forse con alcune aree di mare libero. Probabilmente ci fu una diminuzione dell'anidride carbonica, con quindi una riduzione dell'effetto serra. Le temperature divennero molto più basse che in ogni altra era della storia della Terra. Stimiamo che ai poli si arrivasse a meno 80 gradi centigradi, mentre all'equatore il clima fosse simile a quello dell'Antartide di oggi, continua Lichte. Per la vita fu un periodaccio. C'erano organismi unicellulari, protisti, e alghe. Forse già i primi animali simili alle spugne. La vita si sviluppava negli habitat marini, dunque una copertura totale di ghiaccio, impedendo il passaggio di luce e ossigeno all'acqua, avrebbe reso gli oceani inabitabili per le forme di vita più complesse dei batteri primitivi. Eppure questi organismi sopravvissero. Forse non tutto l'oceano era ghiacciato, o c'erano comunque oasi vivibili. Maxwell Lichte, in uno studio del 2019, ha avanzato un'ipotesi. Pensiamo che ci fossero zone ricche di ossigeno vicino ai punti in cui le calotte glaciali scendevano dai continenti al mare, sulle coste. L'ossigeno proveniva dalle bolle d'aria intrappolate nella neve e poi nel ghiaccio e arrivava in acqua. Lichte lo ha ricostruito studiando le rocce formate in quei punti dai sedimenti glaciali. La presenza di ossigeno faceva precipitare il ferro disciolto nell'acqua, dando un caratteristico colore ruggine alle formazioni che si depositarono così. Per quanto una landa gelata possa essere invivibile, ciò che più si avvicina alla nostra idea di inferno è un mare di lava, ovvero la Siberia attorno a 252 milioni di anni fa, quando una corrente di roccia liquida risalì dal mantello verso la superficie, fino a bucarla e a inondarla. All'inizio, la fuoriuscita dei gas generò esplosioni che formarono probabilmente migliaia di crateri. Poi enormi volumi di lava continuarono a uscire da lunghe spaccature nella terra. Ogni flusso di lava poteva durare decine d'anni prima del successivo. La maggior parte delle eruzioni si concentrò in circa 50.000 anni, ma eruzioni minori continuarono per milioni di anni, spiega Paul Winnell della University of Leeds, UK, autore del libro The Worst of Times: How Life on Earth Survived 80 Million Years of Extinctions, Princeton University Press, su questa e altre catastrofi del periodo. Oggi, in Siberia, le formazioni di basalto nate dal raffreddamento di quel mare di lava si estendono per 7 milioni di chilometri quadrati, circa quanto l'Australia. Quest'area è chiamata Trappo Siberiano. I trappi sono le formazioni di basalto nate da grandi colate. Arrivando lì con la nostra macchina del tempo, avremmo fatto subito una brutta fine, come la vita locale sepolta dalla lava, dice Winnell. Ma anche restando lontani non saremmo stati benissimo. Ai tropici faceva troppo caldo per stare più di qualche ora. A latitudini maggiori il clima era più piacevole, ma ci sarebbe stato poco da mangiare perché la maggior parte delle piante era morta. Le eruzioni siberiane infatti coincidono, come tempi, con l'estinzione di massa di fine Permiano. La peggiore mai avvenuta. Sparì il 90% delle specie. Gli scienziati ipotizzano che le eruzioni abbiano sputato, insieme alla lava, molta anidride carbonica. Altra CO2 fu liberata sottoterra dalle rocce cotte dall'intrusione del magma. Ciò scatenò un potentissimo effetto serra e rese il pianeta rovente. Ma non solo. Furono probabilmente rilasciati altri gas, come alcuni alogeni, che danneggiarono lo strato di ozono facendo passare i livelli di radiazione UVB letali per le piante, aggiunge Winnell. Inoltre, il riscaldamento fece diminuire la quantità di ossigeno disciolto nell'acqua e ridusse forse la circolazione negli oceani che lo portava in profondità. Le giga eruzioni siberiane furono terribili, ma non uniche. Ce ne furono varie, legate a estinzioni di diversa intensità, dice Winnell. Una di queste apocalissi coprì di lava metà dell'India, circa 66 milioni di anni fa. Le sue tracce sono oggi i trappi del Deccan.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
3: Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 7. O ignorate, forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo, è invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché, prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: «Il maggiore servirà il minore». Come scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione». Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone: «Appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra». Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: «Perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri? Così egli dice appunto in Osea: «Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata». Avverrà che nel luogo dove era stato detto: «Voi non siete mio popolo», là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele: «Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo». Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: «Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo». Ma chi crede in lui non sarà deluso. Capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice, invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico: forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico: forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Primo Levi, il mitra sotto il letto. Al tempo della Repubblica di Salò, mia sorella aveva 23 anni. Era staffetta partigiana, il che comportava incarichi svariati, ma tutti pericolosi. Trasporto e distribuzione della stampa clandestina, estenuanti corse in bicicletta per tenere i collegamenti, borsa nera fino all'ospitalità e alla cura di partigiani feriti o, cosa frequente, che non ne potevano più. Era una staffetta brava perché fortemente motivata. Sia il suo fidanzato, sia io, eravamo stati deportati e a tutti gli effetti eravamo spariti dalla faccia della terra. Il fidanzato non tornò mai più. La sua militanza non scaturiva solo da ragioni politiche, ma era una rappresaglia e una rivalsa. Doveva stare perennemente allerta e cambiare spesso residenza. Anzi, non aveva una residenza fissa, abitava un po' qua e un po' là, a volte a Torino presso amici non sospetti che la accoglievano volentieri o malvolentieri, a volte in campagna presso mia madre, nascosta, anche lei in trasferta perpetua. Era una ragazza aliena dalla violenza, tuttavia nel giugno del 1945, cioè a liberazione avvenuta, aveva un mitra beretta nascosto sotto il letto. A domanda mi dice che non ricorda più da dove venisse né a quale banda fosse destinato. Forse gli occorreva una riparazione, poi era semplicemente rimasto lì. C'erano tante altre cose a cui pensare. Ora accadde che un certo Cravero venne a visitarla. Ho accennato all'episodio nella tregua. Cravero era un ladro professionale con cui avevo convissuto per qualche mese a Katowice dopo l'arrivo dei russi. Era stato il primo a tentare il rimpatrio spontaneo ed era l'autore di una mia lettera, cosa in sé buona. Furono le sole mie notizie che pervennero in Italia nei 18 mesi della mia assenza. Cosa meno buona, tentò di estorcere quattrini per tornare in Polonia a cercarmi. E poiché non ci riuscì, rubò la bicicletta di mia sorella ai piedi delle scale. Adocchiò quel mitra così mal nascosto e fece una cauta offerta che mia sorella saviamente rifiutò. Dopo quella strana visita e letta la lettera, mia sorella ebbe l'idea di andare a chiedere mie notizie al comando militare polacco di Milano. È bene precisare che si trattava dei polacchi di Anders, quell'armata di valorosi desperados che gli alleati avevano recuperato dai campi di prigionia sovietici, riarmati e riorganizzati. Fra loro e i russi non correva dunque buon sangue. Forse lievemente allergici al nostro cognome Levi, la accolsero con diffidenza e incredulità. Se io ero in mano ai russi, non potevo essere in Polonia, e se ero in Polonia, non potevo essere in mano ai russi. Del resto loro stessi avevano difficoltà a comunicare col loro paese. Mia sorella, che non si arrende facilmente, non si accontentò e 2 giorni dopo andò al comando militare sovietico. Qui fu accolta con un po' più di cordialità, ma non riuscì ugualmente a combinare nulla. Il funzionario di turno le disse che se io ero in mani sovietiche non avevo nulla da temere, che in Russia gli stranieri godevano del massimo rispetto, ma che, ahimè, date le difficoltà di comunicazione, a loro non era possibile metterla in contatto con me, né tantomeno occuparsi di un mio rimpatrio, che aspettasse con fiducia. All'uscita del comando, mia sorella si accorse di un fatto curioso. Era pedinata. Il solito poliziotto italiano, travestito da poliziotto, che l'aveva seguita e poi attesa al caffè dirimpetto. Evidentemente i polacchi avevano segnalato le mosse e i contatti sospetti di mia sorella alla polizia italiana, che si era mossa con tempestività ma con dilettantismo. Nel clima euforico e caotico della liberazione, la cosa non avrebbe avuto niente di preoccupante, se non fosse stato del Mitra. Ma in quello stesso clima, a dispetto delle leggi draconiane, di un Mitra non ci si privava né facilmente né volentieri. Poteva ancora venire a taglio, chissà come o dove o contro chi. Inoltre la resistenza era appena finita e un'arma come quella aveva in sé un carisma che la rendeva poco meno che sacra. Ora, un ancile piovuto dal cielo non si vende né si regala né si butta in po'. Imbacuccato in qualche straccio, il Mitra restò dunque in casa finché pochi giorni dopo il pedinatore maldestro bussò alla porta e molto cerimoniosamente invitò mia sorella ad un colloquio. Fu un colloquio confuso. Mia sorella mi dice che verteva principalmente su Cravero, che i polacchi consideravano un bugiardo, un provocatore o addirittura una spia sovietica. Per puro senso del dovere o per un riflesso professionale, il poliziotto non trascurò di fare una perquisizione che tuttavia si limitò a una sommaria occhiata alla soffitta in cui mia sorella abitava allora. Non c'è dubbio che vide la mummia del Mitra, ma non batté ciglio e se ne andò. Forse era un ex partigiano. Nella pubblica sicurezza per un breve periodo ci furono anche quelli. Verso agosto, non senza dolori burocratici, mia sorella ottenne di riprendere possesso del nostro alloggio, che era stato posto sotto sequestro durante le leggi razziali, e si portò il Mitra dietro. A questo punto, quello strumento di morte era diventato un qualcosa di mezzo fra il simbolo della passione resistenziale, l'amuleto, il soprammobile e il monumento di se stesso. La mia mite sorella lo oliò bene e lo nascose nella libreria, dietro le opere complete di Balzac, che avevano pressappoco la stessa lunghezza. Di fatto lo dimenticò, o quasi. Quando io, altrettanto mite, ritornai dalla prigionia nell'ottobre, lo scovai per caso cercando non so più che cosa e ne chiesi notizia. «Non lo vedi? È un beretta», mi rispose mia sorella con non simulata naturalezza. Il Mitra rimase dietro Balzac fino al 1947, l'anno in cui Scelba divenne ministro degli interni. La sua efficiente Celer cominciò a darmi qualche preoccupazione. Se lo avessero trovato, io, come capofamiglia, sarei andato in prigione. L'occasione di disfarsene venne improvvisa. Si rifece vivo dal nulla un partigiano, anzi un partigia, cioè uno delle frange più spregiudicate e svelte di mano dei nostri compagni combattenti. Era un siciliano e, stanco di tranquillità, si era improvvisato separatista. Cercava armi, il caccio sui maccheroni. Gli cedetti il mitra, non senza scrupoli di coscienza, poiché per il separatismo siculo non avevo simpatia. Né lui né il suo fantomatico movimento avevano soldi. Ci mettemmo d'accordo su un baratto. Lui, che sulle Alpi non sarebbe tornato più, mi cedette un paio di scarpe da montagna usate che conservo tuttora. Poi il partigia sparì, ma poiché il mondo è piccolo, fu avvistato 6 mesi dopo da un mio cugino che allora viveva in Brasile. Il mitra ce l'aveva con sé, ma non si sa a che scopo. Pare che le dogane, così attente al cioccolato e alle stecche di sigarette, siano cieche di fronte a oggetti meno innocui. Mi sentirei rassicurato se venissi a sapere che l'arma si trova in mano agli indios dell'Amazzonia in disperata difesa della loro identità. Sarebbe rimasto fedele alla sua vocazione iniziale.
5: Il racconto.
7: Andrea Camilleri, Maria. Recita il detto che il primo amore non si scorda mai, e infatti eccomi qui a ricordarlo. Suavissimo e banale come tutti i primi amori ai quali conferisce valore solo il peso della memoria. Dovevo ancora compiere 15 anni e avevo vinto i Ludi Juvenilis provinciali per il teatro. Si trattava di una manifestazione fascista, una sorta di eliminatoria tra i ragazzi dei licei e scuole affini per scegliere quelli più preparati in vari campi della cultura e farli partecipare dopo qualche tempo ad un concorso nazionale. Il testo da mettere in scena, non scelto da me, era alquanto mediocre. Le montagne, di Romualdi. Per sostenere il provino si presentarono una ventina tra studenti e studentesse. Nella maggior parte dei casi la partecipazione non era dettata da amore per il teatro, ma dal fatto che si era esentati dalle faticose adunate del sabato pomeriggio. Le parti da distribuire erano 8, quindi potei scegliere a mio agio. Cominciammo le prove. E subito, per temperamento naturale, si mise in luce Maria, una mia coetanea che veniva dal magistrale. Capelli ricci corvini, enormi occhi neri dalle iridi dai riflessi d'ebano, labbra rosse, pronunziate e sensuali. Si muoveva come una gatta e della gatta aveva i riflessi prontissimi e la variabilità d'umore. Me ne innamorai a prima vista, ma essendo il regista dovevo mantenere le distanze. Dopo le prove non si stava mai nemmeno un minuto insieme, ognuno se ne tornava a casa propria, oltretutto eravamo sorvegliati da un'occhiuta ispettrice sempre in divisa. Quando salivo in palcoscenico per fare le mie osservazioni agli attori, evitavo con cura di incrociare lo sguardo di Maria. Se dovevo dire qualcosa a lei, puntavo a mezzo metro sopra la sua testa. Lei naturalmente se ne accorse. Un giorno ci trovammo a percorrere il corridoio venendoci incontro. Continuai a camminare con il viso rivolto al muro, ma la sentii dire «Guardami!» «Oh, finalmente!» fece sorridendo quando mi volsi, arrossito, verso di lei. E proseguì. Lo spettacolo andò benissimo. Il federale, che era la più alta autorità politica della provincia, venne a congratularsi e a dirci che la settimana seguente saremmo dovuti recarci a Palermo per la selezione regionale. Le compagnie concorrenti erano 8 e la giuria, che avrebbe dovuto scegliere un solo spettacolo da mandare al concorso nazionale a Firenze, veniva da Roma. Noi dovevamo aprire la selezione, avremmo avuto 2 giorni di tempo per montare le scene e le luci per le prove. Ci misero a disposizione un pullman per noi e un camioncino per scene e attrezzeria. Partimmo eccitatissimi alle 6 del mattino. Io coi tecnici andai subito al Teatro Biondo. Ne uscii solo la sera di 2 giorni dopo, al termine dello spettacolo davanti alla giuria. Ripartimmo per Agrigento alle 9 di sera dopo uno spuntino. Faceva buio. Andai a sedermi da solo nell'ultima fila, quella fatta di 4 posti senza braccioli. Maria stava da sola anche lei nel sedile davanti a me. Dopo 10 minuti che eravamo partiti, la tensione che fino a quel momento ci aveva sorretto ci abbandonò. Lentamente calò il silenzio. Poco appresso l'ispettrice s'addormentò, lo stesso fecero i ragazzi e le ragazze. Fu allora che Maria si alzò e venne a sedersi accanto a me, senza parlare. Mi strinse una mano nella sua. Viaggiammo per un po' così, coi corpi che si toccavano, poi a causa di una curva presa male lei cadde su di me. L'abbracciai, la tenni stretta. Temevo che lo stantuffare del mio cuore svegliasse tutti. Lei ricambiò passandomi un braccio dietro la schiena. Abbassai la testa a pochi centimetri dal suo collo. Mai sentito prima così da vicino l'inebriante odore della pelle di una ragazza. Non capivo più niente. Un ronzio alle orecchie, un calore come di febbre. Un attimo prima che ci baciassimo, sospirò profondamente. Gli storici del cinema dicono che il bacio più lungo sia stato quello del film Notorious. Noi unimmo le nostre labbra all'altezza di un paese che si chiama Lercara Friddi, e le distaccammo 125 chilometri dopo. Sarà stato un bacio poco esperto, d'accordo, ma comunque un bel record. Da quel momento facemmo in modo di vederci di nascosto tutti i giorni. Eravamo innamoratissimi, ma cominciai a sperimentare la sua gelosia. Non avevo niente da rimproverarmi, eppure Maria riusciva sempre a trovare qualcosa. Perché hai tenuto così a lungo la mano di Giovanna mentre la salutavi? E mi fulminava con lo sguardo. Quando era veramente arrabbiata, avevo paura di incontrare i suoi occhi. Erano specchi ustori. Un giorno arrivò la notizia che avevamo vinto la selezione regionale e quindi saremmo andati a Firenze per il raduno internazionale della gioventù fascista, nell'ambito del quale si sarebbe svolto il concorso finale. A Firenze trovammo ragazzi e ragazze venuti dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dalla Croazia, dalla Germania, dalla Romania, dall'Ungheria e persino dal Giappone. Noi italiani dormivamo in grandi tende allestite al Parco delle Cascine, le ragazze in scuole trasformate in dormitori. Le riunioni, le prove, le esibizioni si svolgevano in genere la mattina e il pomeriggio era dedicato alla libera socializzazione. Credo che non ci sia stato portone di Firenze che non ci abbia ospitato per un bacio più o meno lungo, ma sempre più esperto ed appassionato. Le nostre carezze si fecero, come dire, adulte, a un tempo consapevoli ed esplorative, ma non osammo spingerci oltre. In quei giorni la gelosia di Maria sfiorò al parossismo, anche perché ogni tanto, incautamente, guardavo di sfuggita qualche bella Fräulein o signorita. Un giorno una ragazza ungherese molto carina ci fermò per chiederci qualcosa che non capimmo. Ebbi un'ispirazione e le domandai, in latino, se studiava il latino. Rispose di sì. Così io e la ragazza potemmo capirci e lei ebbe l'informazione che voleva. Quando restammo soli, Maria mi morse a sangue un dito. Un'altra volta mi pestò un piede con tanta forza che zoppicai per tutto il mattino seguente. Il nostro amore finì per cause di forza maggiore. Dopo pochi giorni che eravamo tornati da Firenze, si ammalò. Lei era di un paese della provincia. Ad Agrigento abitava in casa di una zia. I suoi vennero a prenderla. Mi mandò qualche cartolina da Palermo, dalla clinica dove l'avevano ricoverata. Saluti e baci. Maria. Non la rividi più. Molti e molti, forse troppi anni dopo, incontrai un'amica comune di quei tempi. Le domandai notizie di Maria. Mi rispose che ogni tanto si incontravano, che stava bene, che si era sposata e che aveva 3 figli. Te la saluterò, mi promise.
5: Il racconto.
8: Andrea Camilleri. Antigone. Nella tragedia I Sette a Tebe, Eschilo aveva rappresentato la guerra fratricida contro Tebe mossa da Polinice, della quale il re della città, Creonte, era risultato alla fine il vincitore. Sofocle scrisse una sorta di seguito a quella storia, con un'altra tragedia, Antigone. Creonte ordina che il cadavere di Polinice, considerato un traditore, rimanga insepolto preda degli avvoltoi. Ma una notte la giovane Antigone, sorella di Polinice, viene sorpresa mentre tenta di dare sepoltura al fratello. È una trasgressione che comporta la pena di morte. Davanti a Creonte, la giovane non si discolpa, fieramente sostiene le sue ragioni, ispirate alle leggi divine, che in questo caso confliggono con le leggi degli uomini. E non cederà né alle minacce né alle lusinghe, pronta ad affrontare il suo tragico destino. Creonte, infatti, la condannerà a morte, sepolta viva dentro una grotta. Ma Antigone si suicida impiccandosi. I morti, però, chiamano morti. Emone, figlio di Creonte e fidanzato di Antigone, si uccide anche lui per aver perduto il suo amore. Lo stesso farà Euridice, moglie di Creonte, per la tragica morte del figlio. Il re non potrà fare altro che assistere, impotente, alla fine della sua famiglia. Il personaggio di Antigone, da allora, ha ispirato numerosi drammaturghi. Ne citerò solo 2. Non poteva mancare il nostro Vittorio Alfieri, che nella tragedia intitolata appunto all'eroina, riesce nell'esercizio acrobatico di concentrare ben 5 battute in un solo endecasillabo. Creonte ha convocato Antigone per sapere quale sia stata la sua scelta tra sposarsi con Emone o andare a morire. Creonte: scegliesti? Antigone: ho scelto. Creonte: Emon? Antigone: morte. Creonte: l'avrai. Negli anni di poco successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il commediografo francese Jean Anouilh scrisse un lungo atto unico, dove però Antigone era disegnata come una predestinata al rifiuto. Io sono venuta sulla terra per dire di no e morire. E il re Creonte come un pragmatista che agisce costretto dalle circostanze. Molti vi lessero una non tanto larvata difesa del governo di Vichy, quello del maresciallo Pétain, che aveva collaborato con i nazisti invasori. Io un'Antigone l'ho conosciuta, non quella della letteratura naturalmente, ma una ragazza in carne e ossa, la cui vicenda umana aveva però la stessa dimensione tragica, lo stesso alone di morte, la stessa cupa e rocciosa volontà dell'eroina classica. L'incontro avvenne la volta che un noto personaggio televisivo mi invitò al suo show per presentare uno dei primissimi romanzi della serie del commissario Montalbano. Tra gli ospiti c'era anche una ragazza minuta, bruna, dai grandi occhi, poco più che ventenne, senza trucco, pallida, indossava un maglione scuro e un paio di jeans. Stava seduta un pochino rannicchiata, evidentemente intimorita dal pubblico. Il conduttore la presentò, ma il suo nome mi era sconosciuto, e aggiunse che la ragazza aveva una sua storia personale e particolare da raccontare. A circa metà dello show, il conduttore le diede la parola. Iniziò a fatica, esitante, tradendo un leggero accento siciliano, e anche quando si rinfrancò e prese a narrare con maggiore scioltezza, mi resi conto che il suo tono di voce era piatto, uniforme, non mostrava nessuna emozione, direi quasi nessuna partecipazione. Diceva semplicemente i fatti e basta. E non muoveva un muscolo, non faceva un gesto. Le mani abbandonate sul grembo, la testa un poco piegata sopra la spalla sinistra, i piedi affiancati, lo sguardo fisso in avanti. Eppure stava raccontando fatti che avevano devastato la sua vita e la sua anima. Diceva come un giorno suo padre e suo fratello, diciottenne, avessero tardato a tornare per la cena dal loro campo poco fuori paese, dove avevano anche una stalla, e di come lei, sollecitata dalla madre, si fosse recata nel campo, e di come avesse trovato dentro la stalla i corpi del padre e del fratello sconciati dalla lupara. Era tornata di corsa in paese, si era precipitata nella caserma dei carabinieri. Le indagini si erano risolte in breve. I carabinieri avevano arrestato due mafiosi che, tra l'altro, abitavano nella stessa strada delle loro vittime. Il movente era che le vittime non si erano volute piegare alle richieste dei malavitosi prepotenti. Se non che, per un qualche cavillo legale, gli arrestati, pur restando formalmente accusati del duplice omicidio, erano stati rimessi in libertà in attesa della celebrazione del processo. Ma era trascorso un anno e del processo nemmeno l'ombra. E la ragazza ogni giorno incontrava i due assassini per strada e quelli le rivolgevano un ironico sorriso di sfida. E qui la ragazza fece una leggerissima pausa. Alzò la testa, raddrizzò il busto e disse con la stessa quasi monotona voce con la quale aveva fino ad allora parlato: «Questo non è giusto, questa non è giustizia. E io allora, un giorno o l'altro, li ammazzerò, se non m'ammazzano prima loro». In quel momento io e tutti gli spettatori in sala, con lo stesso brivido nella schiena, avemmo la certezza assoluta che l'avrebbe fatto e che a lei non importava niente di morire. e contemporaneamente capii che quella ragazza era della stessa razza di Antigone e che Antigone si era rivolta a Creonte con lo stesso tono di voce della giovane siciliana, senza enfasi, senza gesti superflui e soprattutto con quella pacata ma sovrumana determinazione di cui solo certe donne sono a volte capaci.
5: Avete ascoltato Il racconto.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: fine 300, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Focus Natura. Hunga Tonga Hunga Hapai, l'isola che è vissuta 7 anni. Nata dall'eruzione del Tonga nel 2015, l'isola di Hunga Tonga Hunga Hapai è stata distrutta nel 2022. Vi ricordate l'eruzione del vulcano Hunga Tonga Hunga Hapai del 2021? Era il 15 gennaio e se ne parlò per giorni, perché si trattò di un'eruzione particolarmente spettacolare, la più violenta del XXI secolo, che sollevò un pennacchio di acqua e vapore alto oltre 50 chilometri e causò uno tsunami i cui effetti si sentirono fino in Perù. Quell'eruzione ebbe anche un altro effetto collaterale, meno discusso, ma che ora diventa il soggetto di uno studio pubblicato su MBio: la distruzione di un'isola nata appena 7 anni prima, in seguito a un'altra eruzione, e sulla quale gli scienziati avevano trovato tracce di vita particolarmente interessanti. Tonga sorge sopra una delle zone vulcaniche più attive del pianeta e il vulcano Hunga Tonga è stato particolarmente impegnato negli ultimi anni. Dopo un'eruzione di dimensioni rispettabili nel 2009, quella avvenuta a cavallo tra il 2014 e il 2015 ha prodotto addirittura una nuova isola, formatasi il 16 gennaio 2015 e che, secondo gli esperti, avrebbe dovuto avere solo pochi mesi di vita. In realtà l'isola, battezzata con poca fantasia Hunga Tonga Hunga Hapai, è sopravvissuta al periodo critico, al punto che un team dell'Università di Boulder in Colorado ha deciso nei primi mesi del 2015 di costruirci un campo base temporaneo. Il loro scopo era quello di monitorare i primi anni di vita di un nuovo ecosistema e scoprire in che modo e in che ordine la vita l'avrebbe colonizzato. Il team si aspettava di trovare sull'isola comunità di microorganismi simili a quelli che si formano, per esempio, dopo la ritirata di un ghiacciaio. Al loro posto, invece, hanno trovato batteri di altro tipo, che per il loro metabolismo usano lo zolfo e altri gas presenti in atmosfera e derivanti dall'eruzione vulcanica. Una comunità nuova e sorprendente, che però è durata troppo poco. L'eruzione del gennaio 2021 ha spazzato via l'isola di Hunga Tonga Hunga Hapai, realizzando così, con 7 anni di ritardo, la profezia dei succitati esperti. Niente isola, niente studio sui suoi batteri. Nicolas Dragone, il primo autore della ricerca, dice che il suo team è in attesa della nascita di un'altra isola simile per continuare il lavoro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia, il grande e astuto mecenate. Il Magnifico investì il suo patrimonio per attorniarsi di letterati, poeti e artisti. Ma non si trattò solo di mecenatismo. Era un'abile mossa politica. Di Federica Campanelli. Ammetteva nel gruppo dei suoi familiari tutti quelli di cui aveva riconosciuto le doti naturali o il talento artistico. Li trattava con generosità, li accarezzava e non li lasciava mai. Con queste parole, Niccolò Valori, politico e letterato fiorentino contemporaneo di Lorenzo il Magnifico, sintetizzò l'abitudine di quest'ultimo a circondarsi di artisti, contribuendo così a donare a Firenze la sua età dell'oro. Eppure, come sottolinea molta storiografia contemporanea, il suo mecenatismo non è paragonabile a quello del padre Piero o del nonno Cosimo il Vecchio, l'esponente della famiglia Medici che più di tutti si prodigò nel finanziare artisti e architetti per dar lustro alla città. È a lui che si devono infatti molti monumenti ed edifici di Firenze, tra cui Palazzo Medici Riccardi, che racchiude la Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli. Appassionato di cultura umanistica, fu Cosimo a patrocinare la fondazione dell'Accademia Neoplatonica, cenacolo di dotti e letterati presieduto dal filosofo umanista Marsilio Ficino. Il ruolo di Lorenzo come mecenate è dunque una leggenda? Tutt'altro. Nei suoi oltre 20 anni di governo della Signoria 1469-1492, il Magnifico si dedicò alla protezione di artisti ed eruditi, così come avevano fatto i suoi avi, ma a differenza loro portò avanti una politica culturale in cui le committenze dirette, che comunque vi furono, giocarono un ruolo secondario. Nel complesso, come annotava il Valori, Lorenzo fu un aggregatore di talenti. Ciò appare chiaro dal tipo di protezione che egli riservava ai filosofi, artisti e letterati, ai quali amava presentarsi in qualità di amico, consigliere e collega, più che come principe che concede sovvenzioni in cambio di servitù cortigiana. Conferma Giovanni delle Donne, autore del saggio Lorenzo il Magnifico e il suo tempo, Armando Editore. Inoltre fu egli stesso un letterato, si interessò alle dottrine filosofiche e fu un grande collezionista di oggetti antichi. Lorenzo era un uomo di cultura a tutto tondo e, piuttosto che un mecenate nel senso classico del termine, preferì considerarsi un intenditore d'arte. In questa veste tentò di dare una specifica direzione alla produzione artistica fiorentina, preoccupandosi in prima persona della formazione di pittori e scultori. L'esempio più nobile del mecenatismo di Lorenzo si riscontra nella fondazione della cosiddetta Scuola del Giardino di San Marco, considerata la prima accademia di belle arti d'Europa. Si trattava di un laboratorio aperto a giovani talenti che si trovava fra Palazzo Medici e Piazza San Marco, dove Lorenzo conservava la propria collezione di sculture antiche. Il Giardino di San Marco, fondato dopo il 1475, aveva lo scopo di offrire la possibilità di acquisire una formazione più vasta e accurata di quella che si riceveva nelle botteghe tradizionali, racconta delle donne. Gli allievi potevano esercitarsi copiando i modelli antichi e imparando le regole della tradizione classica sotto la direzione dello scultore Bertoldo Di Giovanni, discepolo di Donatello. Altra peculiarità del Magnifico fu lo stretto rapporto col vivace ambiente delle botteghe fiorentine, che gli permise di entrare in confidenza con artisti dello spessore di Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Domenico Ghirlandaio e Sandro Botticelli, il pittore mediceo per eccellenza. Negli ultimi anni della vita di Lorenzo entrò a far parte della cerchia delle persone a lui vicine anche un giovane Michelangelo Buonarroti, che all'età di 12 anni era entrato nel laboratorio del ghirlandaio imparando le tecniche del disegno fiorentino, prosegue lo storico. E quando il Magnifico gli chiese di indicargli qualcuno fra i suoi migliori allievi per inserirlo nella scuola di San Marco, il ghirlandaio fece tra gli altri proprio il nome del Buonarroti. Fu così che Michelangelo entrò nel giardino ricevendovi la sua prima formazione come scultore. Ma il Magnifico gli offrì un'ulteriore opportunità, aprendogli nel 1490 le porte della propria residenza a Palazzo Medici, dove il giovane artista soggiornò per almeno 2 anni. Prima di Michelangelo, Lorenzo aveva attratto nella propria orbita anche Leonardo da Vinci, ma si trattò di una frequentazione breve, iniziata intorno al 1479 e conclusasi già nel 1482, quando il maestro toscano si trasferì presso la corte milanese di Ludovico il Moro. Anzi, pare proprio che sia stato Lorenzo a raccomandarne la partenza. Possibile che se lo sia fatto scappare? In realtà faceva parte della politica del Magnifico che, per affermare il primato culturale di Firenze nel panorama italiano, permetteva ai suoi artisti di lavorare anche in altri centri, così da diffondere lo stile fiorentino e portare in alto il nome della città. Già nel 1481, su richiesta di Papa Sisto IV, aveva inviato a Roma un folto gruppo di pittori per affrescare le pareti della Cappella Sistina. Si trattava di Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo e Luca Signorelli, tutti fiorentini o comunque formatisi a Firenze. Qualche anno dopo partì anche il Verrocchio per lavorare a Venezia, mentre il Pollaiolo, che il Magnifico definiva il principale maestro di questa città, si recò a Roma. Persino il suo architetto preferito, Giuliano da San Gallo, fu raccomandato al re di Napoli. Insomma, Lorenzo usava gli artisti come ambasciatori culturali. Nell'esclusiva rete di amicizie del Magnifico, prima ancora che gli artisti, trovarono posto i maggiori esponenti della cultura umanistica fiorentina. Su tutti, i poeti Luigi Pulci e Agnolo Ambrogini, detto Poliziano, affiancati dai filosofi Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, i quali rielaborarono in chiave cristiana l'antico neoplatonismo. Con la sua esclusiva corte di letterati, il Magnifico amava ritirarsi nella villa di campagna a Careggi, dialogando di filosofia, amore e poesia, proprio come in un antico simposio greco. Quest'ambiente ebbe un forte ascendente sulla sua formazione, tanto che non fu solo abile nel patrocinare le arti, ma anche un uomo di lettere e un prolifico compositore di versi. Sempre pronto a sperimentare nuovi stili, il Lorenzo poeta spaziò tra generi molto diversi, passando dalla poesia colta alle rime d'amore di ispirazione dantesca, fino ad arrivare agli scritti burleschi e disimpegnati. Di sua invenzione sono i canti carnascialeschi, componimenti metrici che venivano musicati in occasione delle feste di carnevale cittadine, molto amate dal popolo fiorentino. Il più famoso di questi è senz'altro il Trionfo di Bacco e Arianna, vero inno alla giovinezza e ai piaceri della vita. Il suo incipit lo conosciamo tutti. Quant'è bella giovinezza che ci fugge, tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Il principe di Firenze lo scrisse in occasione del carnevale del 1490, 2 anni prima di morire, a soli 43 anni, come se sentisse l'urgenza di cantare l'amore e le altre gioie terrene finché ne aveva ancora la possibilità.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Se gli antibiotici sono inefficaci? L'uso massiccio o non appropriato di antibiotici in medicina e zootecnia ha prodotto una diffusa resistenza ai farmaci da parte di molti batteri. Previsti 10 milioni di morti all'anno nel mondo se non si troveranno nuove cure. Di Alessandro Bettero. Ci eravamo illusi di averli debellati per sempre, e invece sono tornati alla carica. Più forti e aggressivi di prima. Sono i batteri, microorganismi unicellulari che possono incidere in modo positivo o negativo sul nostro corpo. A differenza dei loro cugini pacifici, che popolano stabilmente anche il nostro organismo, i batteri patogeni non fanno sconti a nessuno. Ed è per combattere questi ultimi, quando il nostro sistema immunitario non è in grado di sconfiggere le infezioni da essi provocate, che entrano in gioco gli antibiotici. Eppure ci sono batteri dinanzi ai quali perfino gli antibiotici da cassaforte, ovvero di ultima linea, appaiono come un'arma talvolta spuntata. Tanto che oggi i batteri più temibili costituiscono un incubo per medici e operatori sanitari. Gli addetti ai lavori li considerano ormai una gang fuori controllo, battezzata con l'acronimo di ESCAPE, che identifica 6 microorganismi subdoli e micidiali: Enterococcus, Staphylococcus aereus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. E non sono gli unici. Infatti, qualunque specie batterica può presentare resistenza, avverte Annalisa Pantosti, direttore del reparto di antibiotico resistenza dell'Istituto Superiore della Sanità. Non a caso vengono definiti con l'appellativo assai poco lusinghiero per noi di superbatteri. L'uso o l'abuso di antibiotici, soprattutto ad ampio spettro, anche senza necessità, il loro errato o discontinuo utilizzo e talvolta il loro impiego come automedicazione fuori dal controllo medico, hanno fatto proliferare ceppi di batteri che si sono adattati e sono diventati resistenti ai farmaci. Sotto accusa in particolare la pessima ma diffusa abitudine di assumere antibiotici per contrastare infezioni virali come l'influenza o i raffreddori stagionali. È bene ribadirlo, gli antibiotici non agiscono contro i virus. L'uso di antibiotici che si fa in Italia è superiore alla media europea, ricorda Pantosti, e alcune regioni del sud utilizzano il doppio degli antibiotici usati da alcune regioni del nord. Tuttavia gli antibiotici non sono impiegati nel nostro paese meno correttamente di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Alcuni batteri, come gli pneumococchi resistenti alla penicillina, sono raramente isolati in Italia, mentre costituiscono un grave problema sanitario in Spagna, in Portogallo e in Francia, ricorda Piero Marone, direttore microbiologia e virologia della Fondazione IRCSS, Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo. La mortalità per polmonite acquisita in comunità è molto più elevata in Inghilterra che non in Italia, dove evidentemente questa patologia viene curata meglio e più tempestivamente. A peggiorare il quadro ha contribuito anche l'utilizzo incontrollato di antibiotici negli allevamenti di animali e pesci destinati all'alimentazione umana. A tal proposito, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute contempla una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di antibiotici in veterinaria. L'Istituto Superiore della Sanità ha collaborato alla stesura del PNCR e alla definizione delle attività che possono proteggere pazienti e cittadini dall'antibiotico resistenza. Il piano, osserva Pantosti, prevede azioni che riguardano tutti gli ambiti che possono contribuire a monitorare il fenomeno, dalla sorveglianza al controllo delle infezioni, al buon uso di antibiotici in medicina, alla formazione e alla comunicazione. Tutte azioni che devono essere declinate sia a livello nazionale che regionale e locale. A darci la misura dell'allarmante fenomeno della resistenza dei batteri ai farmaci sono i numeri. GLAS, il Sistema Globale di Sorveglianza Antimicrobica dell'OMS, ha già censito la resistenza agli antibiotici in 500.000 persone, con sospette infezioni batteriche in 22 paesi del mondo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Carla Fracci. A casa, poi alla Scala, quel nostro incontro nell'aprile del 1958. Di Paolo Di Paolo. Era una bella giornata di aprile del 1958. Avevo preso il treno per Milano di buon'ora per evitare di non essere puntuale. Era la prima volta che viaggiavo in prima classe ed era anche la prima volta che mi muovevo da Roma per un servizio fotografico fuori sede. Non era stato facile contattare il personaggio che mi attendeva. I telefonini non esistevano ancora e, peggio, la Teti, la compagnia telefonica di Stato del momento, non privilegiava nessuno. Il tempo medio di attesa era di almeno 4 ore. Io ne avevo attese molte di più per contattare nei giorni precedenti Carla Fracci. Infine ero riuscito a sentire la sua voce, più verosimilmente la sua vocina, dopo una settimana di tentativi. Una vocina, però, energica, serena, di una persona che sa il fatto suo, sicura di sé. «Mi spieghi bene», mi interruppe dopo il mio preambolo di presentazione. «Vuole fare un servizio fotografico su di me? E come mai? E verrebbe apposta da Roma?» Feci qualche fatica a spiegarle che l'abilità di un principiante, qual ero io, consisteva nel fiutare in anticipo i personaggi destinati al successo. Oltre che principiante, io ero addirittura alle prime armi. «Ne voglio parlare ai miei genitori», fu la sua risposta. «E poi», aggiunse, «sono molto impegnata con le prove. Pensi, anche fino a 8 ore al giorno». «Sono proprio le prove che mi interessano particolarmente», le dissi, «ma anche la sua famiglia». Mi consigliò di richiamarla l'indomani. «I miei genitori non sono contrari», esordì il giorno dopo. «Va bene nel pomeriggio di sabato?» E mi spiegò i mezzi da prendere per raggiungere la sua casa. Le nascosi che mi sarei permesso un taxi. Abitava in un quartiere indubbiamente popolare ma molto dignitoso, ordinato, pulito. «Ancora non abbiamo l'ascensore», esordì lei attendendomi sul pianerottolo del terzo piano, mi pare. All'interno, nella camera da pranzo, era tutta la sua famiglia ad attendermi. Tutta, padre, madre e sorella, tutti e tre evidentemente imbarazzati di ricevere un rappresentante della stampa. «È la prima volta che un giornalista viene qui a casa per intervistare Carla», esordì il padre, il sciur Luigi, ex alpino e ora tranviere. La moglie Santina confermò con un gesto della testa e io aggiunsi: «Vi ci dovete abituare. La signorina Carla vi darà grosse soddisfazioni». Superato l'inevitabile momento del caffè, ebbi un istante di smarrimento. «Ed ora che faccio?» mi domandai. Più che principiante, mi sentivo debuttante. Fu qualcosa di imprevisto che mi ridiede coraggio. Sentii improvvisamente come un profumo diffondersi in quella stanza sobria, ordinata. Sì, era una specie di profumo, quasi un narcotico tranquillante che lentamente si impadroniva di me. Quel giorno conobbi il profumo della gente semplice, del sorriso sereno, di una famiglia tranquilla, e tirai fuori dalla borsa, sereno anch'io, anzi entusiasta, la mia Leica e l'ancora vergine Rolleiflex, che avevo acquistato per l'occasione per le diapositive a colori. Il sciur Luigi seguiva con curiosità i miei movimenti e ciò fu motivo di una distensione generale. Carla intanto chiese di allontanarsi un istante per controllare la pettinatura. E giunse il momento della verità. Mi vennero alla mente le fotografie dell'americano Paul Strand ad illustrazione del libro di Cesare Zavattini, Un paese, uscito proprio in quei giorni. Le avevo trovate alquanto statiche, non davano alcuna lettura dei personaggi. Io avrei fotografato la famigliola Fracci con lo stesso taglio compositivo, ma avrei cercato di dare la voce a quelle facce di gente per bene, avrei cercato di far raccontare a quelle persone il segreto della loro serenità. Da Carla, in particolare, dai suoi occhi penetranti, avrei cercato di leggere la carica di fiducia che traspariva dalla sua scelta di vita. Ci sarei riuscito? Ci provai. Fu la sua compostezza a dare una mano alla mia inesperienza. Quel giorno capii quale sarebbe stato il mio stile. Non avrei mai proposto atteggiamenti intenzionali ai personaggi dei miei scatti. La seduta in casa Fracci fu breve. Carla mi sollecitò a trasferirci alla Scala, ove eravamo attesi. Sul pianerottolo, mentre la futura Étoile si accingeva a salutare la madre, si produsse una situazione nella quale speravo: il gesto benedicente della signora Santina. Feci in tempo a tirare fuori dalla borsa entrambi gli apparecchi e a scattare una decina di foto. Carla appariva più soddisfatta di me. «Contento?» mi chiese. «Lo ero». Alla Scala, sull'immenso palcoscenico di quel mitico teatro, fummo accolti da uno scroscio di battimani. Guardai Carla sorpreso e lei sorridente. «Non ci faccia caso!» «Lo fanno spesso. Sono gli attrezzisti che mi vogliono un gran bene. Oggi, in particolare, è il mio battesimo con la stampa». Sapevano che sarebbe venuto un fotografo della rivista La Settimana Incom e hanno voluto farmi festa. «I tecnici, le dissi, sono i giudici più attendibili. Sono gli aruspici delle carriere fortunate». Il termine inusuale lo tenni per me, ma l'augurio glielo espressi convinto. Intanto fummo attorniati da una massa di elettricisti, di tecnici vari, in attesa di disposizioni. «Che si fa, Carletta? Siamo qui tutti a disposizione». «Bisogna chiederlo al signor Di Paolo, è lui che dirige». E io cominciai veramente a dirigere. «È possibile accendere tutte le luci della sala? È possibile spegnerle e mandare un cono soltanto sulla signorina Carla? È possibile accedere a qualche palco?» «Per la nostra Carla è tutto possibile», rispose uno dei più anziani. Nacque così il mio primo reportage fuori sede, modesto ammetto, e il primo anche per la futura Étoile mondiale della danza. Incontrai ancora Carletta poche volte, in occasione di eventi rilevanti o degni del suo livello professionale. Un'osservazione mi venne sempre da fare. La compostezza che avevo apprezzato in lei quel giorno del nostro primo incontro se l'era portata addosso come un'etichetta incollata sul suo animo gentile. Il protagonismo le era del tutto estraneo. Nell'agosto del 2006, compiendo lei 70 anni, le inviai una serie delle foto scattate le tanti anni prima. Mi ringraziò telefonicamente con parole veramente commoventi. Mi chiese dove mi trovassi per l'eventualità di incontrarci. Le risposi che ero in vacanza in un paesino dell'Appennino marchigiano. «È il suo paese?» mi domandò. «No», risposi. «È il paese del padre di mia moglie, collega di suo padre, tranviere anche lui». La figlia del tranviere e il fotografo, un doppio debutto a Milano, di Gianluigi Colin. La telefonata alla figlia è breve e sintetica. «Silvia, per favore, guarda bene in archivio. C'è qualcosa di speciale. Ci sono le prime foto di Carla Fracci nel giorno del debutto. non le ha nessuno. Paolo Di Paolo, grande fotografo della stagione nel mondo di Pannunzio, ha festeggiato i suoi 96 anni solo pochi giorni fa, ma da grande leone della fotografia conserva con orgoglio la vitale prontezza di un giovanotto. Soprattutto ha mantenuto intatto quel misto di intelligenza e sensibilità nel saper riconoscere e raccontare con tatto e scrupolo i fatti del mondo. Ed è un talento che hanno in pochi. Paolo Di Paolo è tra questi, tanto che nel 1958, leggendo un trafiletto in cui si riportava che la figlia di un tranviere stava per diventare étoile della Scala, lui, appena trentenne ed esordiente fotoreporter, dopo l'abbandono doloroso degli studi di filosofia, le fissa un appuntamento, parte da Roma, compra apposta una Rolleiflex per le foto a colori, la Leica era solo per il bianco e nero, e la raggiunge emozionato nella casa di Ringhiera nella periferia di Milano e poi in teatro. Nasce così un racconto per immagini davvero speciale. Scopriamo una giovanissima Carla Fracci, le tenerezze di un lessico familiare, il suo sguardo quasi stupito tra i tecnici del teatro, l'attesa nel camerino e un frugale pasto a base d'uva. Scopriamo la visione di un esordiente della fotografia che ha incrociato lo sguardo con una futura stella della danza e ha saputo cogliere in quella fanciulla dai grandi occhioni scuri la lezione racchiusa nel verso di Rabindranath Tagore, Le stelle.

ma solitamente non vengono sfruttati dal punto di vista geotermico. Per quale motivo? Di Luca Guglielmetti. Una domanda che spesso si sente in merito alla geotermia è perché non sfruttiamo il calore proveniente dai vulcani per generare energia? In effetti, i vulcani, vista l'enorme quantità di calore presente al loro interno, potrebbero rappresentare, in teoria, degli obiettivi estremamente interessanti per lo sviluppo della geotermia. E allora, perché questa tecnica non viene già applicata in tutto il mondo? Per sviluppare progetti geotermici in zone vulcaniche si deve far fronte a limitazioni di carattere amministrativo e difficoltà nell'ottenimento delle autorizzazioni, visto che la maggior parte delle aree vulcaniche, incluse quelle italiane, ricade in zone protette appartenenti a parchi regionali o nazionali. Ma anche nel caso in cui si riuscisse a ottenere le autorizzazioni necessarie, andrebbero superati problemi di carattere tecnico, come ad esempio il reperimento di materiali adatti alla perforazione per operare a temperature estremamente elevate, oppure il trattamento dei fluidi per abbattere salinità e gas, sia quelli potenzialmente corrosivi per le infrastrutture di pozzo e di produzione, che quelli nocivi per la salute, idrogeno, solforato, mercurio. Inoltre si dovrebbe affrontare, attraverso opportune analisi di rischio, il pericolo legato alla sismicità. Anche tralasciando tutti questi aspetti, i principali limiti legati alla geotermia sui vulcani sono quelli riguardanti il rischio di eruzioni vulcaniche e la presenza di condizioni definite supercritiche. Se si volesse realizzare un impianto geotermico a ridosso di un vulcano, una delle prime preoccupazioni sarebbe quella di una possibile eruzione. A tal proposito citiamo come esempio la centrale di Puna, nelle Hawaii, ai piedi del vulcano Kilauea. Nel 2008, a seguito di una eruzione durata mesi, la struttura si ritrovò circondata dalla lava. Per fortuna i danni all'impianto furono relativamente contenuti. Tutti i pozzi in produzione vennero chiusi per evitare incidenti legati alla perturbazione dell'integrità dei pozzi e la possibile fuoriuscita di gas, nocivi per la popolazione. La lava raggiunse infatti due pozzi, anche se, per fortuna, il resto delle infrastrutture rimase intatto, permettendo la ripresa della produzione qualche mese dopo l'eruzione. Il fatto che in questo caso non ci siano stati particolari danni non significa che costruire accanto a un vulcano sia sicuro. Infatti, oltre alla possibilità di perdere completamente l'impianto nel caso in cui venisse travolto dalla lava, ci sarebbe il rischio di fuoriuscite rapide e concentrate di gas nocivi dai pozzi geotermici. Cosa che, ribadiamo, fortunatamente non è accaduta nel caso della centrale di Puna. I fluidi geotermici supercritici rappresentano risorse geotermiche a pressione e temperatura estremamente elevate, superiori ai 374 gradi centigradi e ai 221 bar. In queste condizioni il fluido acquisisce proprietà intermedie tra quelle di un gas e di un liquido, che lo rendono estremamente attrattivo da un punto di vista termodinamico e di produzione di energia, potendo generare fino a 10 volte più elettricità delle risorse attualmente impiegate a pari volume estratto. Tali fluidi si trovano spesso alle radici dei sistemi idrotermali ospitati dai vulcani e attualmente sono stati perforati più di 25 pozzi in campi geotermici di questo tipo, come ad esempio negli Stati Uniti, in Giappone, in Islanda e persino in Italia. Per quale motivo allora si tratta di un tipo di impianto ancora poco diffuso? Una tra le prime motivazioni è legata alla natura dei fluidi, estremamente corrosivi e abrasivi, capaci quindi di danneggiare la strumentazione. Inoltre, a queste condizioni di pressione e temperatura si attivano processi tali per cui la roccia del serbatoio tende a diventare plastica, cioè tende a deformarsi, non permettendo una circolazione ottimale dei fluidi. A differenza di volumi di serbatoio a temperature inferiori,

0: che, essendo naturalmente fratturati, permettono l'estrazione del fluido in superficie. Questo è quello che è stato osservato, ad esempio, all'Arderello, nell'ambito del progetto di Scramble. In questo caso, il pozzo coinvolto ha fatto registrare temperature ben superiori ai 500 gradi centigradi, ma la produzione di fluido è risultata essere praticamente inesistente. Per riuscire a sfruttare appieno questo tipo di risorsa, sono quindi in fase di studio tecniche innovative, studiate attraverso progetti di ricerca e innovazione in diverse parti del mondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano alle richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compro ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me. Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso. Direbbe il padre della psicanalisi, Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare. non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri, in sé, non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione. Il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro
2: va ora in onda un estratto da La collezionista di lettere di Jorge Díaz, traduzione di Roberta Marasco, edizioni Mondo Libri 2014, letto da Elisabetta Pasin. Mentre la Prima Guerra Mondiale minaccia di fare in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello disperso al fronte. Lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare all'insaputa del governo francese la piccola Sylvie.
3: Buon ascolto.
4: . 1914. Mentre la Prima Guerra Mondiale minaccia di far in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello disperso al fronte. Lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, scritte con la grafia incerta dell'infanzia, capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare all'insaputa del governo francese la piccola Sylvie. Da quel momento moltissime altre lettere cominceranno ad arrivare a corte, lettere di madri, figli, mogli, e il re sceglierà una donna, Blanca, la figlia ribelle dei marchesi di Alerces, determinata, emancipata, decisa, per mettere insieme un ufficio clandestino che li aiuti. Sotto la guida di Blanca e dei suoi collaboratori molte lettere troveranno risposta. Molte vite si ricongiungeranno e molti destini si compiranno. E la stessa Blanca troverà un amore che forse non sapeva di stare aspettando. Un episodio vero della storia europea raccontato per la prima volta. La missione di pochi, coraggiosi eroi che negli anni in cui il vecchio mondo spariva per lasciare il posto alla modernità, aiutarono tantissime persone e che Jorge Díaz racconta in un intreccio avvincente di storie, amori, perdite e ricongiungimenti degno di Ken Follett. Jorge Díaz è nato ad Alicante nel 1962. È scrittore, giornalista e sceneggiatore per la TV. È uno dei creatori e autori della serie TV Hospital Central, un enorme successo in Spagna, vincitore di tutti i premi di settore. La collezionista di lettere è il suo terzo romanzo, un bestseller in Spagna, in corso di traduzione in tutta Europa. E presto diventerà una serie TV. Quando il mondo è sconvolto dalla storia, si può essere davvero neutrali? Lo straordinario romanzo del Ken Follett spagnolo. Caro re Alfonso, scusa se mi rivolgo a te, ma non c'è nessun altro a cui posso scrivere. Mi chiamo Sylvie, ho 8 anni e sono francese. Mio fratello Pierre, anche se voleva fare il panettiere, è partito soldato. È da luglio che non abbiamo più sue notizie. La mia mamma piange tutte le notti. Sta per arrivare il Natale e vorremmo tanto che tornasse a casa. So che tu sei re e hai tante cose da fare, però ti chiedo, mi puoi aiutare? Sylvie. La poesia di Kipling riportata nel testo è tratta da Rudyard Kipling Poesie, a cura di Tommaso Pisanti, Newton Compton Editori, Roma 2012. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per serbare e un tempo per buttar via. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Il giorno del matrimonio sarà anche il più bello della vita, ma ti assicuro che quello prima non lo è affatto. È dal mattino presto che i colpi risuonano nel palazzo dei marchesi di Allerses. I falegnami stanno costruendo il palco da cui l'orchestra dell'Hotel Ritz allieterà il banchetto che i marchesi offriranno il giorno dopo per le nozze della figlia Blanca. Guarda il cielo. Più di un mese senza pioggia e adesso è da ieri che diluvia. Sono passata dalle clarisse prima di venire. Per scongiurare il maltempo, l'usanza vuole che si portino 2 dozzine di uova alle clarisse del Paseo de Recoletos e le si lasci nella ruota del convento insieme ad un biglietto con i nomi degli sposi, il luogo e la data delle nozze. Il compito è spettato a Elisa Fuentes, la migliore amica di Blanca, la stessa che ora ride della sua agitazione. «Non ti sposare mai, Elisa, c'è da impazzire!» «Ma se sta facendo tutto tua madre, tu devi pensare soltanto al grande passo!» «Mia madre mi nervosisce più di tutti, ci scommetti che fra meno di un minuto sarà qui!» «E le martellate? Stamattina mi hanno svegliata che non erano neanche le 8!» «Non ce la faccio più! Quando mai ho deciso di sposarmi?» Elisa si affaccia alla finestra che dà sul giardino. Una dozzina di operai sono al lavoro. Presto i colpi per costruire il palco finiranno, ma a quel punto toccherà agli operai che monteranno i tavoli. In cucina hanno iniziato a predisporre il menù e le cameriere assunte per aiutare nei preparativi e dare manforte ai domestici di casa da 3 giorni puliscono gli argenti e passano la cera sul pavimento del salone da ballo nel caso il cielo non permettesse di celebrare le nozze all'aperto. Donna Anna entra nella stanza senza bussare, quasi temesse di superare il minuto previsto dalla figlia. «Ciao Elisa, hai consegnato le uova?» «Sì, arrivo proprio ora, 2 dozzine, 13 in realtà. Mi hanno detto che portava bene lasciare dozzine da 13 uova, non so se si dica così, comunque l'ho fatto. Queste monache ne inventano una al giorno per spillare soldi alla gente. Grazie. Mi fido di più del pasticcere a cui abbiamo ordinato la torta. È sicuro che farà bel tempo», dice che se lo sente nelle ossa. «Sono certa che non pioverà, mamma. Dobbiamo avere fede, che sia nelle clarisse o nelle ossa del pasticcere». I colpi di martello proseguono, uniti alle grida di un operaio che dà istruzioni alla squadra impegnata a scaricare i ripiani per i tavoli da alcuni carri trainati da muli. Elisa non ha mai visto l'amica tanto nervosa e non può essere solo per la confusione causata dagli operai. Deve esserci sotto qualcos'altro. Di sicuro Blanca glielo racconterà non appena resteranno sole. «Mamma, mi fanno impazzire. È proprio necessario tutto questo rumore?» «Fattene una ragione. Sarà così tutto il giorno. È arrivato un telegramma di Don Alfonso XIII. Ti manda le sue congratulazioni e si scusa di non poter essere presente». «Non sapevo che l'avessimo invitato». «Certo che l'abbiamo invitato. È andato tuo padre. Se fosse stato a Madrid, ci avrebbe onorati della sua presenza». «Allora meno male che è già partito per la Grania. Non voglio neanche immaginare il caos che ci sarebbe stato se il re fosse venuto a casa nostra. Magari avesse potuto, l'avremmo ricevuto come si conviene. Un'altra cosa, la sarta dovrebbe essere qui a minuti. Quando arriva le dico di salire. Vado a vedere come procedono le cose in cucina». Blanca ed Elisa, quasi coetanee, sono amiche sin da bambine, da quando si sono conosciute nel parco del Retiro. Sono sempre state molto unite, nonostante i periodi trascorsi all'estero da Blanca per via dei viaggi diplomatici del padre. Quante volte hanno fantasticato insieme sul giorno del loro matrimonio? Migliaia, da ben prima di avere l'età per sposarsi. Però non avevano immaginato che il giorno prima delle nozze potesse essere tanto stancante. «Devo dirti una cosa, Elisa, non so se voglio sposarmi».
1: «Che cosa?»
4: «Non so, e se non fossi innamorata?»
1: «Che assurdità, certo che sei innamorata. Ieri lo eri, non puoi esserlo un giorno sì e quello dopo no.
4: Ci si può innamorare all'improvviso, ma per disinnamorarsi ci vuole più tempo».
1: «Non lo so. Forse non lo ero neanche ieri, forse non lo sono stata mai». Magari anche questo è normale, è probabile che tutte le spose pensino di tirarsi indietro alla vigilia delle nozze, o forse è uno dei capricci di Blanca a cui Elisa ormai è abituata. Hai visto Carlos oggi? No, oggi no, e neppure ieri. Credevo che avrebbe avuto voglia di vedermi, ma evidentemente mi sbagliavo, forse neanche lui vuole sposarsi. Carlos della Era, duca di Camino e futuro sposo, è uno degli uomini più belli che le due ragazze abbiano mai visto. Elegante, alto, forte, educato e, dicono, molto ricco. Non è possibile che Blanca non sia innamorata di lui. Elisa lo è e come, lo è sempre stata, anche se non l'ha mai confidato all'amica. Lo sogna, invidia Blanca e a volte arriva addirittura ad odiarla per essere la prescelta. Quanto darebbe per trovarsi al suo posto domani? Ma no, è sempre stata Blanca quella che si prendeva tutte le attenzioni. Bella, raffinata, simpatica, con un sorriso che le illumina il viso. Quante volte Elisa avrebbe voluto essere al suo posto, lasciare l'appartamento e vivere nel palazzetto degli Allerses, scambiare suo padre, un generale autoritario, con il cordiale e signorile Don Jaime, dimenticare la madre morta che ricorda sempre triste, sempre vestita di nero, per l'elegante Donna Ana, sostituire i propri fianchi rotondi con la magrezza di Blanca, i piccoli occhi scuri con quelli chiari e allegri dell'amica. Ma soprattutto, ciò che l'invidia è che sia stata così fortunata da far innamorare un uomo come Carlos della Era. Dalla finestra Elisa vede Don Jaime, il suo amato giardino, il posto che fino a qualche ora prima preferiva al mondo, non è più lo stesso dopo essere stato calpestato da tutti quegli operai. L'uomo si guarda intorno desolato e la tristezza è tale che Elisa non sa se ridere o provare pena per lui. Ma il marchese non dice nulla. Dopo aver valutato i danni, entra in casa in silenzio. In fondo sono le nozze della sua unica figlia, la cosa più importante che ci sia. Potrà tornare a seminare il giardino tutte le volte che sarà necessario. Blanca invece si sposerà solo una volta. Blanca, non puoi dire di non volerti sposare a questo punto. Tuo padre morirebbe di dolore. Lo so, per questo lo dico a te e non a lui. E che cosa farai? Mi sposerò, ma sarò molto infelice. Devo farlo. Mi aspettano 300 invitati, un palco per l'orchestra, un telegramma del re, un esercito di camerieri e di cuochi e ogni 2 per 3 mia madre entra in camera mia. Non ho scelta. Magari Blanca non lo amasse davvero, pensa Elisa. Le piacerebbe che Carlos lo scoprisse e annullasse il matrimonio. Lei si offrirebbe di consolarlo e finirebbe fra le sue braccia e poi all'altare. Ha provato a lungo il sorriso per domani affinché tutti pensino che sia felice per l'amica, quando in realtà sarà la persona più triste della chiesa, quando li vedrà diventare marito e moglie. La porta si apre di nuovo ed è ancora Donna Ana, con il giornale in mano. L'ABC, come si conviene a una famiglia di alto rango, nonostante Don Jaime sia azionista del Noticiero de Madrid. Ti lascio il giornale, parlano delle nozze. E la sarta ha fatto recapitare un messaggio, arriva con mezz'ora di ritardo. Grazie, mamma. Approfittane per scrivere un biglietto di ringraziamento alla Marchesa di Oliveira. La zia di tuo padre ti ha mandato il regalo, un ventaglio di Luigi XV, molto bello. Ah, c'è giù una donna che vuole vederti, una certa Pilar Marin. Che cosa vuole? Non lo so. Ha detto che deve parlarti. Non l'ho vista, me l'ha riferito il segretario di tuo padre. Avanti, Elisa, mia figlia oggi sembra una sonnambula. Leggile tu il giornale. Io intanto vado a controllare che in giardino sia tutto in ordine. Mio marito potrebbe anche ammazzare qualcuno se gli calpestano un'altra aiuola. Quello sul giornale è soltanto un annuncio nelle pagine mondane. Dopo la celebrazione delle nozze, alla notizia sarà dato molto più spazio e ci sarà perfino una fotografia degli sposi sul supplemento bianco e nero, come si usa negli ultimi tempi. Domani, nella cappella dell'asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Don Carlos de la Era, duca di Camino, contrarrà matrimonio con la signorina Blanca Alerces, figlia dei marchesi di Alerces. Perché nominano prima lui? Non lo so, forse perché si nomina sempre prima l'uomo. O duca è più importante di marchese? Che importanza ha? Ascolta. Il futuro sposo ha regalato alla promessa un lungo sautoir di magnifiche perle e un fazzoletto di pizzo pregiato. I regali sono stati inviati in una piccola urna di grande valore. La sposa indosserà un abito bianco con pizzi di Bruxelles. La signora Alerces ha regalato al suo promesso una bottoniera, una spilla di perle e un orologio di platino.
4: Felicitazioni vivissime agli sposi da parte nostra.
1: Felicitazioni vivissime. Decisamente non voglio sposarmi. La pianteranno mai con queste martellate.
4: Vengono a dirci che non sono nobili, che non sono conti, duchi o principi, che sono come noi, che sono nati schiavi anche loro, non credetegli. Sono molto peggio degli aristocratici, sono borghesi. Con quelli ci sapevamo regolare, questi vogliono soltanto succhiarci il sangue.
1: È l'ennesimo discorso di questo tipo che Manuel Campos ascolta, pronunciato con lo stesso accento italiano dal compagno anarchico che si nasconde in Spagna perché la polizia gli dà la caccia nel suo paese e chissà in quanti altri. Gli stessi concetti, le stesse idee di fondo. Fra il pubblico vi sono operai dal viso segnato, che stringono il cappello fra le mani abituate a lavorare e che seguono a fatica il discorso dell'oratore.
4: Giovanni Rossi, l'uomo che ascoltano con la stessa devozione con cui i loro avi ascoltavano i sacerdoti, è molto diverso da loro, per quanto dica di essere un semplice lavoro. È l'unico dei presenti in giacca e panciotto, porta scarpe nere lucide e al collo una cravatta perfettamente annodata. È evidente che ha pronunciato lo stesso discorso decine di volte, sa quando il pubblico si entusiasmerà e prorromperà in un applauso. Cerca di contagiarli con la sua enfasi, ma c'è qualcosa di meccanico di cui solo Manuel sembra accorgersi. Secondo lui bisognerebbe solo arrivare al dunque, lasciando perdere le frasi d'effetto. È necessario diffondere le idee anarchiche fra gli operai poco istruiti, ma devono per forza esserci altri modi per farlo, che diano risultati migliori. Opere teatrali, divertenti, corte varie, sarebbero più utili per educare gli operai. Eccolo qua, Lope de Vega, reincarnato in un tipografo anarchico. Non scherzare. Potremmo mettere in scena situazioni diverse che mostrino che cosa è giusto e ingiusto. Così le persone saprebbero come comportarsi in ogni occasione. A che cosa ci servono i bei discorsi se la gente non li ascolta e chi li ascolta non li capisce? Questa sera c'erano più di 40 persone ad ascoltare il camerata Rossi. 40 persone. 40 persone che erano già convinte fin dall'inizio. È una goccia nell'oceano e non ci serve a niente. Dobbiamo arrivare a migliaia di persone, a milioni. Dobbiamo imparare dal nemico, dalla Chiesa Cattolica con le sue parabole, gli inni, gli auto da fè, le promesse di un futuro irrealizzabile. Il Papa, i Vescovi, i preti si procurano schiavi in questo mondo promettendo una vita inesistente dopo la morte, una presunta salvezza che in ogni caso, anche volendo credere all'idea assurda che esista l'aldilà, non dipenderebbe da loro. Noi anarchici dobbiamo convincere gli operai che l'unica vita che conta è questa, prima della morte. La vita che ha un termine e non quella eterna, l'unico paradiso possibile è qui. Ma lo dobbiamo difendere e non permettere a nessuno di rubarcelo, né ai nobili né ai borghesi. Sei un sognatore come loro. Prova ad immaginare gruppi di attori che il sabato sera vanno in giro per i quartieri operai di Madrid, Barcellona, Bilbao, Valencia. Offrono un divertimento gratuito agli operai e alle loro famiglie e al tempo stesso fanno conoscere l'anarchia, gli sforzi del sindacato o i soprusi della Chiesa. Meglio metterli tutti a fabbricare bombe e a combattere nell'unico modo che capiscono i borghesi e i preti, con la forza. Manuel non riuscirà mai a convincere il suo amico Luis Segura e non si lascerà mai convincere da lui. Vogliono entrambi la stessa cosa, ma i mezzi per ottenerla non potrebbero essere più diversi. L'educazione degli operai contro la lotta armata, i libri o le bombe. Con la violenza non otterremo nulla, a parte farci dare la caccia dalla polizia. Un giorno perfino loro staranno dalla nostra parte. Arriverà il momento in cui i poliziotti si renderanno conto di essere anche loro operai e passeranno nelle nostre file con le loro armi per affrontare i nemici comuni. Quanto hai bevuto per delirare così? Scoppiano a ridere. Hanno bevuto poco, solo una caraffa di vino in due. Il fatto è che non la penseranno mai allo stesso modo, neanche sugli argomenti su cui in fondo sono d'accordo. Andiamo a bere qualcosa al Paseo del Prado?
1: Non ho molto tempo, però. Domani lavoro. Farò il cameriere al palazzetto degli Allerses. Si sposa la figlia.
4: Bellissima. L'ho vista ieri di sfuggita quando mi hanno dato il lavoro. Davvero bellissima.
1: Tanto parlare di lotta armata. E poi vai a servire champagne alle feste dell'alta società.
4: Devo guadagnarmi da vivere, caro mio. E poi chi lo sa. Forse mi porto una bomba e la piazzo nel salone da ballo. Magari arriva anche il re e lo faccio fuori.
1: Tu non uccideresti il re se potessi?
4: Ah beh, il re.
1: Non so. Forse il re sì. Ma non ne avrò l'occasione. Quando mai lo incontrerò io, il re?
4: E soprattutto non fatevi prendere vivi. Gavrilo Princip non la smette di tossire, ha la tisi, e sa che non gli resta molto da vivere. Qualche mese, un paio d'anni al massimo,
1: A voler essere ottimisti, ma forse non vivrà tanto a lungo, forse morirà fra meno di 24 ore. Domani, 28 giugno 1914, parteciperà ad un evento storico. Combatterà per qualcosa per cui non ha potuto lottare fino a ora, a causa del suo fisico malaticcio, la grandezza della Serbia. Nato in Bosnia, ma di origine serba, veniva da una famiglia molto povera, al limite della miseria. Il padre era un postino di campagna che aveva visto morire da piccoli sei dei nuovi figli. Gavrilo ha sempre desiderato essere un eroe per il suo popolo, ma la bassa statura, la salute delicata e il fisico gracile gliel'hanno a lungo impedito. Aveva cercato di entrare nell'esercito serbo durante la guerra del 1912 contro l'impero ottomano, ma era stato respinto. Non lo volevano neanche per gli attentati, come se ci fosse bisogno di un superuomo per lanciare una bomba. Ora però ha la sua occasione, la più grande di tutte. Deve ringraziare i fallimenti del passato, se domani raggiungerà il proprio obiettivo. Accarezza la boccetta del cianuro che gli hanno appena consegnato. Se tutto andrà bene, ingerirà il contenuto dopo aver assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe e erede al trono austro-ungarico. Gavrilo morirà senza fare nomi. La storia lo ricorderà come un eroe. I sei uomini pronti ad uccidere l'arciduca hanno estratto a sorte le proprie posizioni lungo il percorso della Grafenstift decapitabile su cui Francesco Ferdinando attraverserà Sarajevo. Sarà il caso a decidere per loro chi lo ucciderà. Hanno tutti meno di 20 anni, tutti sono serbi nati in Bosnia e membri della Mano Nera. Tutti desiderano la stessa cosa, la gloria e la morte. Nessun onore più grande. Si riuniscono nella taverna di un irredentista serbo e con lui ci sono uomini che Gavrilo ha sempre ammirato e non avrebbe mai sognato di conoscere, come Ilic, Tankosic o Mehmet Basic. È Ilic a dirigere l'operazione, il leader a cui tutti obbediscono. Qualche dubbio? La tosse di Gavrilo impedisce agli altri di rispondere. In ogni caso, che domanda? Non è il momento per i dubbi. Nella Mano Nera non c'è posto per i ripensamenti, tutti i presenti hanno un compito da svolgere e se non lo porteranno a termine saranno giustiziati dai loro stessi compagni. Un mese prima, Gavrilo, Gabrez e Gabrinovic avevano lasciato Belgrado e navigato lungo il fiume Sava fino a Sarajevo. Erano stati addestrati, armati, introdotti nell'impero austro-ungarico attraverso lo stesso tunnel da cui arrivavano le armi per la Mano Nera e la giovane Bosnia, protetti dalla rete di spie e nazionalisti serbi. Hanno saputo solo da pochi minuti chi sarà la vittima e sono contenti ed eccitati. È un personaggio molto più importante di quanto sperassero. Princip è felice come compagni ed è così emozionato che non gli importa che gli altri lo guardino con disgusto per via della tosse. Sono pronti a morire il giorno dopo, ma nessuno vuole prendersi la tisi. Confido che sarete all'altezza del compito e che il vostro comportamento sarà eroico. Gavrilo non osa dire nulla, ma è certo che sarà così. Il debole, malato, fragile Gavrilo domani dimostrerà che il suo amore per la Serbia è forte come quello di chiunque altro. Le sue gesta faranno di lui un gigante. È felice di lasciare la riunione e non essere più costretto a vedere gli altri, soprattutto Gabrinovic. Ha discusso spesso con lui da quando sono partiti da Belgrado. Ha sopportato le sue minacce e le sue battute. Il compagno lo ha preso in giro per la bassa statura, perché è debole, per la voce flautata. Domani si vedrà se Gavrinovic è davvero coraggioso o le spara solo grosse, se avrà il coraggio di uccidere l'arciduca quando ce l'avrà davanti o se è solo uno dei tanti bravi a fare gli spacconi in una taverna con un bicchiere di acquavite in mano. La serata è buia e fredda e a dispetto della stagione è l'ideale per ritirarsi e andare a dormire, ma Gavrilo non ha voglia di rinchiudersi nella pensione. Gli piacerebbe pagare una donna e trascorrere con lei quella che potrebbe essere la sua ultima notte. Ma nessuno accetterebbe. Fuggirebbero a gambe levate dopo aver sentito la tosse. Si sarebbero pentite presto però di quel rifiuto. Avevano avuto l'occasione di andare a letto con un eroe, magari di avere un figlio da lui, e se l'erano lasciata scappare. Attraversa il ponte Latino, sopra il fiume Miliaca. Fa parte dell'itinerario dell'arciduca e se tutto va bene è lì che morirà l'indomani. Avrebbe voglia di entrare in una taverna e bere un bicchiere di Slivovitz, l'acquavite serba, ma sa che al primo ne seguirebbe un secondo e poi un terzo e molto probabilmente un quarto. Non può, non con una pistola alla cintola e una boccetta di cianuro in tasca. È troppo pericoloso. Non può rischiare di non essere in condizione di uccidere Francesco Ferdinando d'Austria. è il suo passaporto per la storia. 11.500 pesetas. Che follia. Meglio che ce la godiamo perché è l'ultima che esce dalla fabbrica e me l'hanno regalata. L'auto, un ispano-suiza modello Alfonso XIII, battezzata così in onore del suo attuale proprietario, raggiunge 120 km all'ora, ha 4 cilindri in linea e 60 cavalli. Cambia 4 marce e retromarcia, una meraviglia. 4? Non ne aveva solo 3. A quest'ultimo modello ne hanno aggiunto una quarta, hanno realizzato anche una versione a 4 posti. Ma io continuo a preferire questa a 2 posti, è più sportiva. Vuoi guidarla? Meglio che guidi lei, maestà. Nonostante il trattamento ossequioso, poche persone sono tanto in confidenza con Don Alfonso XIII come Alvaro Guiner. A nessun altro il re avrebbe offerto di guidare la sua nuova auto. Andiamo a fare un giro. Fra un po' arriverà l'ambasciatore francese e devo pranzare con lui. Il re sceglie quasi sempre la strada per Torre Cavalleros, ben tenuta e poco trafficata. La routine è sempre la stessa. Arriva al bivio per Palazuelos de Eresma, saluta con la mano i pochi passanti e si ferma in una locanda accanto al santuario per un bicchiere di vino e qualche fetta di salame. A servirli è la figlia del proprietario, abituata alla presenza del re, una giovane ben poco graziosa. Meglio così, mio caro Alvaro, meglio evitare le tentazioni. Ricorda che sono un uomo sposato e un padre di famiglia, con un figlio in arrivo. Lo ricordo, maestà, ma questo non ci impedisce di lustrarci gli occhi. È una ragazza simpatica e diligente, inoltre discreta, serve a tavola e poi si dilegua. Credo che preferirei restare qui e ordinare un po' di affettati in più e un pezzo di pane, piuttosto che presenziare al pasto in onore dell'ambasciatore francese. Con questo vino da 2 soldi, che cosa vuole che le dica? Io per la cucina e la cantina del palazzo. Ti piace proprio la bella vita, Alvaro? A volte mi chiedo come hai fatto a sopportare la guerra in Marocco. Chi si abitua a tutto. Per quanto ami la bella vita, Alvaro Guiner è un medico militare in riserva ed è capace di rispettare la disciplina e svolgere il proprio dovere. Lo ha dimostrato in una situazione non facile. 5 anni prima ha operato per quasi 36 ore di fila durante il disastro del Barranco del Lobo. Poi ha chiesto di essere incorporato nella riserva e non ha più esercitato. Si dedica a gestire, o meglio, a godersi la grande fortuna di famiglia. Alfonso XIII lo prende in giro, sa che l'amico non si offende. Domani andrai alle nozze della figlia del marchese di Alerces? Ho detto che non potevo, resto qui. Povera ragazza. Il fidanzato, Carlos de la Hera, è un mascalzone. Avrei voluto avvertire il marchese quando è venuto a invitarmi. Don Jaime Alerces è un uomo particolare, mi piace. Dicono che parli con i fiori. Forse il futuro genero metterà la testa a posto dopo essersi sposato o inizierà a fare lunghe chiacchierate con i gladioli, come lui. Ne dubito. Dicevano lo stesso di me che avrei messo la testa a posto. Torniamo alla Gragna? Quando vuole, signore. Ad Alvaro Guiner nessuno regala auto come la Hispano-Suiza su cui avevano appena fatto un giro. Ma non gli importava. Se volesse, potrebbe comprarsela. In compenso non deve prendere parte alle riunioni interminabili di Don Alfonso XIII con gli ambasciatori. Il presidente del governo, i ministri, i militari. Ammira il re e prova un grande affetto nei suoi confronti. Lo considera un buon amico, ma non farebbe a cambio con lui. Alvaro sarà presente al pranzo del Palazzo Reale della Gragna de San Ildefonso, ma prima, mentre Don Alfonso riceverà l'ambasciatore, andrà a trovare la sua amante, Beatrice Vargas, nella casa vicina al palazzo che ha affittato per lei. Fra pochi giorni la famiglia reale partirà per San Sebastian e trascorrerà il resto dell'estate al palazzo di Miramar, dove si godrà le vacanze. Alvaro seguirà Don Alfonso e sarà il suo compagno di svago. Andranno in giro in macchina per le strade della zona, a fare il bagno in mare, a fare qualche visita clandestina a Biarritz. Usciranno senza scorta, come hanno fatto oggi, soltanto lui e il re. Ha cercato più di una volta di avvertirlo che è pericoloso. Lui stesso, nel giorno delle nozze reali, si era trovato a pochi metri di distanza quando una bomba lanciata sul corteo nella Calle Mahor per poco non aveva ucciso il sovrano e la moglie, donna Vittoria Eugenia di Battenberg, ma Don Alfonso ci ride sopra. Morirò il giorno in cui mi toccherà, né uno prima né uno dopo. Ti do la mia parola. Quando andranno al nord, al palazzo di Miramar, Beatrice li seguirà. Alloggerà in un appartamento di proprietà di Alvaro, davanti alla spiaggia della Concia. Nei momenti liberi andrà a trovarla lì, proprio come fa adesso alla Gragna. Mi annoio qui. Settimana prossima andiamo a San Sebastian. Non vedo l'ora. Lì almeno posso passeggiare in spiaggia e andare per negozi, non come qui. Vengo a trovarti appena posso. Non avrei mai dovuto smettere di cantare, avrei dovuto proseguire con la mia carriera. Adesso sarei a Parigi, Vienna, Milano, non in un paesino sperduto. Beatrice Vargas non è mai stata una cantante famosa, anche se le piace far credere che Alvaro abbia interrotto una carriera di successo. Aveva al massimo fatto parte del coro di qualche zarzuela. Alvaro è certo di non aver neanche distinto la sua voce tra le altre. La sera in cui la vide per la prima volta, a febbraio, alla prima di Las Golondrinas, al teatro Circo Price di Plaza de Rey. Non fu certo la voce a richiamare la sua attenzione, ma la bellezza della corista. La statura, i capelli biondi e gli occhi azzurri, così simili a quelli di una donna del nord. E non fu certo per la sua voce che l'aspettò all'uscita del teatro con un mazzo di fiori e la invitò a bere una coppa di champagne a una festa privata, in un appartamento della vicina Calle Barchillo. Alvaro non conosce la sposa di domani, Blanca. Gli hanno detto che è molto bella, ma dubita che lo sia più di Beatrice. La sua amante per oggi è di cattivo umore, così gli tocca tornare a palazzo. Al pranzo con il re e i suoi ospiti, senza aver soddisfatto il desiderio che l'aveva portato da lei. Ogni tanto Alvaro pensa che dovrebbe dare retta ai consigli dei familiari e cercarsi una donna da sposare, con cui formare una famiglia. Ma sono solo momenti che passano, senza lasciare traccia.

0: Avete ascoltato un estratto da La collezionista di lettere di Jorge Díaz, traduzione di Roberta Marasco, edizioni Mondo Libri 2014, letto da Elisabetta Pasin.
1: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elena di Andrea Camilleri. La storia ha inizio con un concorso di bellezza chiaramente truccato, o taroccato se preferite. La racconto con ordine. L'infallibile profetessa Cassandra, unica nel suo mestiere ma col brutto vizio di prevedere solo sventure, avverte Priamo, re di Troia, e sua moglie Ecuba che il pargoletto da loro generato, che hanno chiamato Paride, sarà la causa della distruzione della città. Per scongiurare una tale catastrofica eventualità, Priamo dispone che Paride venga abbandonato sul monte Ida. Lì egli crescerà facendo il pastore e diventando un giovane bellissimo. Cambiamo scenario. Sull'Olimpo, residence abituale degli dei, si è accesa una pericolosa disputa fra Atena, Era e Afrodite su chi sia la più bella. Se una disputa così tra comuni donne mortali potrebbe avere conseguenze devastanti, figurarsi cosa potrebbe succedere tra dee dotate di poteri soprannaturali. Occorre risolverla subito. Ma non si trova un dio che sia un dio che voglia fare da giudice. Anche lassù nessuno intende mettersi nei guai. Allora Zeus invia sulla terra Hermes per cercare la persona adatta. E Hermes la trova nel bellissimo Paride, che accetta ben volentieri. Sarà lui, quale giudice unico, ad assegnare il premio consistente in un pomo d'oro a colei che giudicherà la più bella. Le tre dee si presentano al primo concorso di bellezza conosciuto nella storia. Cogliendo un attimo di disattenzione delle altre due, Afrodite mormora all'orecchio di Paride che se le darà la vittoria, in cambio gli farà avere Elena, la donna più bella della terra, una creatura da lei prediletta. Sono convinto che Paride il pomo l'avrebbe dato ad Afrodite anche senza la promessa di quel bel bocconcino. Ad ogni modo, Afrodite vince, ma l'impegno preso con Paride non è facile da realizzare. Elena, infatti, è da anni sposata con Menelao, re di Sparta e fratello di Agamennone, il potente re dei re. Paride, quindi, sia pure con qualche aiutino divino, è costretto a rapirla e a portarsela sopra una nave a Troia. E qui domando: ma santo ragazzo, perché non te la sei portata sul monte Ida tra le tue pecore? Avreste trascorso una vita pastoralmente felice, mangiando caciotte e primo sale, lavandovi nei freschi ruscelli, amandovi dal calar del sole all'alba, con la musica ininterrotta degli uccellini. Lassù chi vi veniva a cercare? No, signore. Il principe Paride, con la sua bella preda, non trova di meglio da fare che tornarsene a casa dai suoi genitori, come un borghesuccio qualsiasi, un bamboccione dei nostri giorni. E a Cassandra, al vederselo ricomparire davanti, sarà venuta una giustificata crisi isterica. Cambiamo ancora scenario. Menelao, perdonatemi, ma mi sembra proprio un nome da predestinato. Grida vendetta per l'affronto subito e tanto fa e tanto dice da convincere suo fratello Agamennone e altri re a partire con una grande flotta per muovere guerra a Troia. Il resto, direi, è noto, anche perché ce l'hanno fatto sudare sui banchi di scuola, altra colpa non lieve da imputare a Paride. Stando così le cose, della tragedia che colpì Troia, Elena non sarebbe minimamente responsabile. Ma correvano insistenti voci che la faccenda era andata in maniera diversa. Elena non era stata rapita contro la sua volontà, ma era consenziente e al rapimento attivamente aveva collaborato, tanto che il viaggio in mare verso Troia non era stato altro che un ininterrotto esercizio amoroso. Che fosse di una bellezza senza uguali era fuori discussione, ma era altrettanto certo che la sua sensualità era debordante. Altri la dicevano priva di scrupoli e cinica. Comunque sia Menelao, troppo più vecchio di lei, grassoccio, bassino, non poteva essere in nessun modo il suo uomo ideale. Paride invece ne aveva tutti i requisiti. Quando i greci conquistano Troia, questo ce lo racconta Euripide nelle Troiane, e Menelao vuole riprendersi Elena, il suo intento è di riportarsela a Sparta per ucciderla. Con tutta evidenza gli sono giunte all'orecchio le voci del comportamento non propriamente consono a una donna rapita al legittimo consorte e sottoposta a brutali violenze sessuali. Ecuba, che ha avuto modo di conoscere per benino Elena durante il soggiorno troiano, gli consiglia di non incontrarsi con la moglie perché quella con un solo sguardo gli farebbe cambiare parere. Tanta è la forza del suo fascino che toglie la volontà a ogni uomo che la sfiora. E accusa Elena di essere vana, avida, rapace e priva di ogni sensibilità. Elena si difende affermando che la colpa di tutto è di Afrodite, lei non è che l'oggetto dei voleri della dea, e alla fine si capisce benissimo che Menelao, pur mantenendo una durezza di facciata, si guarderà bene tornato a Sparta di uccidere Elena. La stringerà ancora una volta tra le braccia e ancora una volta la seduttrice suprema avrà vinto. Euripide in seguito dedicherà un'intera tragedia a Elena, a lei intitolandola. Solo che non si tratta di una tragedia, ma della prima vera commedia che sia mai stata scritta. Una commedia leggera, brillante, in carattere con l'idea perpetuata nei secoli di questa donna e che ribalta la storia che crediamo di conoscere. Elena, che è l'onesta e devota moglie di Menelao, quando quel piccolo guappo di Paride tenta di rapirla, supplica Hermes di salvarla dal disonore. Ed Hermes provvede a fare una copia perfetta di Elena, un simulacro vivente, una simil sexy bambola parlante, che Paride rapirà credendola l'autentica. Che Hermes invece ha provveduto a nascondere in Egitto, a Faro, affidandola al re Proteo. La casta Elena lì trascorre i suoi giorni sospirando d'amore per il suo Menelao lontano, ma la situazione cambia allorché, morto Proteo, gli succede il figlio Teoclimeno che se ne innamora e vuole sposarla. Lei non intende rinunziare a Menelao e va ogni mattino a pregare sulla tomba di Proteo perché quelle nozze siano scongiurate. E un tristo giorno apprende la notizia che Troia è sì caduta, ma Menelao è morto. Come fare per restare fedele alla sua memoria? Ed ecco approdare casualmente un greco straccione con alcuni suoi uomini e una donna, il greco, altri non è che Menelao, il quale nel lungo viaggio di ritorno verso la patria ha perso ogni cosa, e la donna è il simulacro di Elena, che Menelao, come Paride, non sa essere una copia. Infatti, all'apparizione della vera Elena, il simulacro si dissolve. I due coniugi finalmente si riabbracciano. Resta il problema di come fuggire da quella terra dove, oltretutto, Teoclimeno uccide ogni greco che capita lì. Sarà Elena a pensare e a organizzare, con una furberia e una lucidità che ci restituiscono l'Elena leggendaria, una formidabile beffa a Teoclimeno che permetterà a lei e a Menelao di scapparsene felici e contenti a casa loro. Io, più che l'Elena narrataci dai classici greci, amo, e tantissimo lo confesso, quell'Elena che seppero ricreare un compositore del secondo Ottocento e un commediografo del secolo scorso. Il primo è Jacques Offenbach, che nella sua operetta La Belle Hélène del 1864, rifacimento a modo suo del trio Paride Elena-Menelao, travasò nella protagonista il meglio del suo spirito leggero, beffardo, scettico, elegante e amante dei piaceri. Fu un successo mondiale. Quella musica che sapeva di cancan e di refrain, di lustrini e di ancheggiamenti da soubrette, amabile e orecchiabile, era la più adatta ad accompagnare il passo della seduttrice, a disegnarla, aerea e concreta ad un tempo nello spazio. Raccontano i cronisti dell'epoca che la sera della première al Varieté il pubblico parigino uscì dalla sala già canticchiando i motivetti dell'operetta, e molti re e imperatori accorsero in quel teatro a rendere omaggio, come era doveroso, all'ultima folgorante apparizione della più bella tra le belle. Il commediografo invece è Jean Giraudoux, nei suoi due atti intitolati La guerra di Troia non si farà. Spiritosa e amara commedia, scritta da un teatrante diplomatico che prevedeva già da lì a qualche anno lo scoppio dell'atroce conflitto mondiale provocato da Hitler. Sull'incombere della tragedia di Troia, l'ironia, la grazia, l'apparente cinismo, il sorriso di un'Elena raffinata e inconsciamente crudele, che ci dice, senza dircelo, quanto sia vano davanti alla bestialità umana ogni ricorso a pietà e ragione, compongono come una danza che afferma la bellezza della vita davanti a chi, di lì a poco, farà in modo di riempire i cimiteri. Allora, chi è stata davvero Elena? Difficile dirlo. Io ho una risposta che vale solo per me. Elena è stata, semplicemente, tutte le donne che gli uomini nel corso dei secoli hanno di volta in volta amato e odiato. Una e centomila. Mai nessuna.

Adesso Alberto lavora a Milano. Per lungo tempo, da quando aveva iniziato a vivere con Carla e gli erano serviti un po' di soldi per tirare avanti, aveva fatto il commesso in un negozio del centro di Brescia, non lontano da Piazza del Mercato. Era un negozio molto antico, ampio, dalle pareti interne foderate di legno, con grandi vasi di vetro colmi di bulbi e sementi, in fila l'uno accanto all'altro negli scaffali dietro al bancone. Il negozio vendeva fiori e apparteneva al signor Paolo Giuliani, un lontano parente di Alberto. Già anziano, il Giuliani si era improvvisamente spostato da Como a Brescia. Aveva rilevato una vecchia drogheria, l'aveva trasformata in un negozio di fiori e si era ricordato del pronipote, proponendogli di lavorare per lui. All'inizio Alberto gli aveva tenuto soltanto la contabilità, ma ben presto, su invito del Giuliani stesso, si era dedicato anche ai fiori. Gli piaceva molto lavorare con i fiori. Li spostava dal magazzino alla vetrina, seguendo il corso delle stagioni, li curava, ne sorvegliava la crescita. Poi riempiva i grandi vasi di vetro con fagioli e lenticchie e, mentre il signor Paolo sedeva tranquillo alla cassa, serviva i suoi clienti abituali, anziani come lui, che, da quando il negozio aveva aperto, si erano come passati la parola l'un l'altro e ora si ritrovavano lì quasi ogni giorno con una sorta di serena allegria. A Giuliani Alberto era simpatico e chiacchierava volentieri con lui. Di una cosa sola però non gli aveva mai parlato: del motivo per il quale a quasi 70 anni aveva lasciato la sua città per venire a Brescia. Finalmente una sera in negozio, l'aria era calda e la primavera alle porte, Alberto aveva inaspettatamente saputo qualcosa di più. «Ma a Como non ci stava bene, signor Paolo? Il lago è bellissimo in questa stagione», aveva chiesto al Giuliani. «No, Alberto, a Como non potevo più starci, e non solo perché mia moglie è morta. Troppe discussioni, troppi litigi con mio cugino Bruno. Bruno Giuliani, l'industriale, quello delle caldaie. Siamo cugini primi, figli di fratelli. Non siamo mai andati d'accordo, ma negli ultimi anni era sempre peggio. Aveva rubato l'anima a tutti a Como, anche Giovanni e Giacomo lo ammiravano, perché è pieno di soldi. Ma io non ho mai voluto seguirlo, non ho mai voluto mettere la mia vita nelle sue mani. E quando Arianna è morta, sono scappato via e me ne sono venuto qui. Però a Brescia lei non abita da solo. Non si sono trasferiti qui anche Giovanni e Giacomo? Andrà un po' meglio adesso, no? Sì, Giovanni e Giacomo sono venuti qui con le loro attività. Ma sai come cambiano le cose quando si invecchia, Alberto? Anche i legami più stretti sembra che si allentino. Loro sono qui, ma li vedo poco, non li sento quasi. È come se fossero rimasti a Como. La vecchiaia è una brutta bestia, caro mio. Per fortuna che c'è questo posto. Un paio d'anni dopo, il signor Paolo era morto senza quasi recare disturbo, appassito silenziosamente come una pianta non curata. Senza consultare Alberto, i suoi figli avevano subito chiuso il negozio di fiori e, dopo qualche settimana, ne avevano rivenduto i locali a un'agenzia immobiliare. Il negozio di fiori e sementi, foderato di legno, era stato sostituito da una banca in marmo, vetro e cemento. I figli del vecchio Giuliani avevano poi spiegato ad Alberto che quello era un affare da prendere al volo. Dopo qualche settimana, dai funerali, erano venuti, di loro iniziativa, a casa di Alberto e Carla, al villaggio Ferrari. Anche lei era lì quando si erano presentati. Entrambi sui 40, eleganti e di bell'aspetto, ciarlieri ma piuttosto sbrigativi, i due erano rapidamente arrivati al punto. «Era un'occasione da non perdere, Alberto. Sai, era già un po' che l'agenzia ci stava sotto. Papà non lo sapeva, o forse se lo immaginava, ma noi non gliel'abbiamo mai detto direttamente per non inquietarlo. Comunque siamo sicuri che adesso sarebbe contento di noi». «E poi», aveva aggiunto Giacomo, il più giovane, «mattone vuol dire sicurezza, no? E insomma, i soldi bisogna pure farli girare, perché solo in questo modo l'economia può crescere e creare prosperità. Altro che fiori, Alberto.
Capisce adesso perché abbiamo venduto così in fretta? Mentre i due Giuliani gli parlavano così, Alberto pensava molte cose, ma replicava poco o nulla. Era la sua natura. Sentiva che non era giusto che fosse finita in quel modo con il negozio, ma i due non gli avevano dato scelta. Alle loro parole aveva assentito quasi senza protestare, anche se gli dispiaceva aver dovuto lasciare quel lavoro e aver perso i fiori. Del resto, che cosa avrebbe potuto dire a quei due? Era solo un pronipote di Paolo Giuliani, né gli era mai piaciuto mettersi in urto con qualcuno, tantomeno con i suoi figli. Anche per questo accettò il piccolo assegno che Giovanni gli firmò alla fine dell'incontro, per compensarlo, come disse, del suo disturbo e in ricordo di papà. In effetti, come avevano previsto i Giuliani, l'economia crebbe e creò prosperità a tal punto che i due iniziarono ben presto a girare per Brescia con auto di lusso. Come sempre, anche dopo quell'incontro, Carla, la dolce, lo aveva sostenuto. Una sintonia totale, un'unione perfetta con lei. Carla era dolce e bella, sempre entusiasta e curiosa del mondo, e aveva totalmente condiviso le scelte di Alberto. Volutamente si erano cercati dei lavori poco impegnativi e tranquilli, lui nel negozio di fiori e lei commessa in un'erboristeria al centro commerciale Brescia Mart di San Paolo, perché volevano costruirsi un futuro diverso da quello cui quasi tutti aspiravano nella loro città. Il resto del mondo attorno a loro sembrava preso da un vortice. Quante volte avevano riso Alberto e Carla di fronte a quelli che passavano il loro tempo in preda a sogni di ricchezza, che si esibivano per Corso Zanardelli e Piazza Arnaldo come in passerella, sempre vestiti all'ultima moda, che curavano la loro persona come maniaci invasati. Anche quando aveva perduto il lavoro dei fiori e, poco tempo dopo, i soldi avevano cominciato a scarseggiare, Carla gli era stata al fianco senza riserve. Dopo l'incontro con Giovanni e Giacomo l'aveva consolato. «Non preoccuparti, Alberto, hai fatto benissimo. Inutile protestare con quella gente. Vedrai che il male che hanno fatto a te e a Paolo Giuliani ricadrà su di loro». Aveva sorriso Alberto dell'ingenuità della compagna. Gli seccava ammetterlo, ma stentava a trovare quale male potesse veramente ricadere sui due figli di Paolo Giuliani. Incassato il denaro della vendita del negozio di fiori, ora guidavano le loro fuoriserie e si circondavano di amiche sensuali e sempre abbronzate. Alberto non era sicuro se questo fosse l'ideale di Como. Certamente sapeva che era l'ideale di Brescia. Abiti costosi e alte cilindrate. Alberto e Carla giravano insieme in bicicletta, ma Carla insisteva: aspetta e vedrai che prima o poi il loro karma li porterà alla rovina. Vedrai che in questa vita o in un'altra pagheranno per quello che hanno fatto, perché, spiegava, nel ciclo delle esistenze è la perfezione interiore che deve essere perseguita, e rendersi schiavi del denaro in questo mondo ti può perdere sicuramente in quello che verrà. Alberto non era contento quando Carla faceva di questi discorsi. Era l'unico punto sul quale, pur non dicendoglielo apertamente, spesso non si trovava d'accordo con lei. Alberto non amava gli eccessi misticheggianti di Carla, non perché non li capisse, ma perché andavano contro al suo tranquillo progetto di serenità, contro al suo personale senso di equilibrio. Un romanzo, un film e una passeggiata in bicicletta era ciò che desiderava fare. La mistica orientale lo intristiva. Ma Carla era fatta così. Talvolta si faceva prendere da improvvise passioni e Alberto non aveva né l'energia né la volontà di cambiarla. Era così dolce. Da qualche tempo lei, che ultimamente leggeva libri un po' troppo stravaganti per Alberto, si incontrava spesso con Rajiv, un indiano dalla fama di illuminato, e con un gruppo di suoi seguaci che aveva conosciuto al Brescia Mart. Durante le loro riunioni, Alberto preferiva rimanere a casa o stare da solo. Solo una volta aveva intravisto Rajiv e aveva iniziato a preoccuparsi. Un giorno d'estate, Carla era uscita di casa nel primo pomeriggio, dicendogli che sarebbe tornata presto. Invece era passata la mezzanotte senza che lei fosse rientrata.
Alberto aveva preso la bicicletta per andarla a cercare. Era giunto sotto la finestra al piano terreno di una vecchia casa al centro, dietro a San Faustino, dove sapeva che il gruppo di Rajiv si incontrava. La finestra era spalancata per il caldo e le voci ne uscivano distinte nel silenzio della notte. Alberto aveva sbirciato dentro e aveva visto un uomo grassoccio vestito di bianco. Con gli occhi socchiusi e l'accento straniero, parlava al gruppo. Fra i presenti, nella stanza piena di fumo, Carla, la dolce, lo fissava incantata, con uno sguardo estatico, gli occhi umidi nei suoi occhi, totalmente incatenata, silenziosa e madida di sudore. Vuoto, immobile, muto, Alberto non era entrato nella casa. Non visto, aveva ascoltato per qualche minuto i discorsi di Rajiv, i soliti argomenti ripetuti anche da Carla. La catena delle esistenze, la vita piena di illusioni, la perfezione interiore, il nuovo equilibrio, il nirvana. Poi era tornato a casa silenziosamente, con in testa l'immagine di Carla in estasi davanti a Rajiv. E lei era arrivata il mattino dopo. Da quel momento Carla cambiò, rapidamente, duramente, senza remissione. L'accordo di un tempo andò in frantumi di schianto. Furono pronunziate parole di commiserazione, poi di insofferenza e infine di disprezzo. Carla, la dolce, gli disse che da tempo non lo considerava più un uomo, anche se continuava a fare l'amore con lui. Lo accusò di non bastarle più, né di assecondare la sua ricerca di assoluto. Gli confessò che non vedeva nulla di male nell'essere innamorata di altri contemporaneamente a lui. Alberto ascoltava fulminato, ad ogni parola di lei sempre più sorpreso. Al solito non replicava, non sapeva che cosa dire, finché lei se ne andò via di casa senza più farsi trovare. Passarono molti mesi. Alberto aveva ricominciato a lavorare. Niente più fiori adesso. Li aveva persi e non poteva più curarli. Aveva un posto da impiegato in una compagnia alla periferia di Milano, dalle parti di Viale Monza. Senza ribellarsi, era entrato nel vortice. Si alzava presto alla mattina, solo, nella casa di Brescia abbandonata da Carla, e correva alla stazione. Lavorava di corsa, mangiava un boccone di corsa, riprendeva il lavoro e di corsa ritornava a Brescia. A volte, dopo essere rimasto in ufficio fino a tarda sera, prendeva nel cuore della notte l'ultimo treno dei pendolari da Centrale o da Lambrate. Sempre di corsa, sempre solo, senza mai parlare con nessuno. Quando poi scendeva dal treno e attraversava in fretta l'atrio della stazione di Brescia, aveva appena il tempo per dare un'occhiata a quelli che passavano la notte lì. Uomini e donne senza età, sdraiati sulle panchine di cemento, carichi di sporte e di plastica lurida, gruppi di extracomunitari addormentati che aprivano per un istante grandi occhi vuoti su di lui che li sfiorava passando. Giovani che russavano negli angoli e al loro fianco grossi cani spelacchiati e bottiglie di vino frantumate. Alberto li guardava e correva via. Pensava ai fiori perduti e entrava in un buco nero. Adesso Alberto lavora a Milano. Qualche tempo fa, mentre si affrettava verso Centrale per prendere il treno della sera verso casa, ha rivisto Carla, la dolce. Lei invece non ha potuto vedere Alberto, che si è nascosto appena in tempo per non farsi scorgere. No, stranamente non era con Rajiv, né con uno dei suoi seguaci. Era sfolgorante, con un nuovo colore di capelli, un'altra acconciatura, vestita all'ultima moda, dimagrita, quasi perfetta. L'accompagnava un uomo alto e distinto, anche lui bello, ma dall'espressione accigliata. Alberto lo ha riconosciuto. Era Giacomo Giuliani. Alberto li ha seguiti con lo sguardo. Correvano e litigavano ferocemente, con frenesia, rimbeccandosi l'uno con l'altra, senza gioia sui loro volti, nessuna felicità, duri, freddi, arcigni, persi nel vortice.

Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle

0: ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, il potere del silenzio. Questo stato di quiete, che non è solo assenza di parole o rumore, rigenera il cervello e cambia la vibrazione dei nostri pensieri. È una qualità interiore che migliora le relazioni con gli altri e ci insegna un nuovo modo di comunicare. Di Maria Simona Lualdi. Quanto ne abbiamo bisogno, soprattutto dentro di noi. Immersi in questa società frastornante, il silenzio della mente è un'oasi di pace dove ritrovare la calma e un'ambita serenità. È proprio partendo da questo stato che riusciamo a mettere ordine nei pensieri, a gestire le emozioni, a conquistare il nostro centro, quello che ci dà stabilità e chiarezza di intenti, anche quando la vita ci mette alla prova. Collegato al senso di gratitudine e alla guarigione dai sentimenti negativi, matura in noi la predisposizione all'ascolto attivo, fondamentale per migliorare le relazioni con gli altri. Una pace interiore da conquistare, certo, ma che non significa fare scelte estreme, ma semplicemente ricavare momenti di consapevolezza nella nostra quotidianità. Ne abbiamo discusso con Richard Romagnoli, l'ideatore del metodo Epigenetica. Guida per una numerosa community, il coach ha appena pubblicato un libro sul potere terapeutico del silenzio, su come conquistarlo e sull'impatto del respiro consapevole e dell'epigenetica sui neurotrasmettitori del benessere. Perché è fondamentale fare silenzio nella nostra vita? Perché è una necessità biologica ed è indispensabile per il nostro cervello, che è costantemente sottoposto ad un consumo eccessivo di energia, bombardati come siamo da continue sollecitazioni in questa epoca in cui siamo spinti a essere sempre performanti. Per non parlare della costante e invasiva influenza della tecnologia e dei social media, il silenzio interiore non è inattività o assenza di pensieri, ma semmai un diverso stato di attività mentale che permette, secondo le neuroscienze, il ripristino energetico delle cellule cerebrali, così da mantenere e ricreare le connessioni neuronali e riparare eventuali danni da stress, necessario perché altrimenti andremmo in esaurimento. Ma non è tacere o isolarsi dal mondo. Assolutamente no. Purtroppo è un concetto spesso associato negativamente al silenzio e che dipende da una certa educazione infantile per cui si veniva premiati per stare zitti. Molte persone poi lo temono perché lo collegano al senso di solitudine, alla melanconia, alla tristezza. In realtà il nostro corpo ha necessità di questa attività interiore, meditativa, che distoglie la mente da memorie negative o paure che contaminano il futuro, riportando armonia nel flusso dei pensieri. Un'esperienza che non è riservata a pochi. Tutti noi possiamo scegliere di accedere a questa forza che ci rende più calmi e più lucidi. Come possiamo raggiungere questa dimensione interiore? Attraverso le pratiche dell'epigenetica, tra cui la respirazione consapevole. Significa inspirare, trattenere e rilasciare l'aria contando inspiro per 4, trattengo fino a 6 e rilascio per 8. Si attiva così il sistema nervoso parasimpatico, stimolando il cervello a produrre i neurotrasmettitori del benessere, serotonina, endorfina, GABA. Ciò produce immediatamente una sensazione di calma che aiuta a prendere il giusto distacco da eventi accaduti, reazioni emotive, blocchi comportamentali generati dallo stress. All'inizio, per i primi minuti, la mente rimane attiva. I pensieri continuano ad affollarsi, ma poi nella quiete prendono un'altra forma e riusciamo a guardare il nostro disagio da un'altra prospettiva. Quando siamo sotto pressione, prima di sostenere un esame, in vista di un colloquio di lavoro o a causa di un momento di difficoltà personale, il nostro corpo reagisce con fiato corto, tensione muscolare, calo glicemico e consumo eccessivo di energia. Grazie al respiro possiamo cambiare sia il nostro stato biologico, favorendo il rilassamento e riequilibrandoci a livello energetico, sia quello psicologico. Nel suo libro ne approfondisce l'importanza per il rapporto con gli altri. Per capirlo, mi permetto una premessa. La metafora delle cinque stanze, un esempio che ho ricevuto in dono da un maestro in India, che mi disse: immagina la tua vita come se fosse una casa, composta dalle cinque stanze. La stanza dell'amicizia, della famiglia, del lavoro, ma anche dell'individualità e della spiritualità. Una casa dove l'armonia è fortemente condizionata dalla presenza di altre persone. Oggi, però, assorbiti da tutto ciò che richiede la nostra presenza nelle altre stanze, senso di responsabilità, doveri sociali, accudimento familiare, spesso trascuriamo quella della nostra individualità, del tempo da dedicare a noi stessi, influenzando così l'armonia delle altre camere e di conseguenza le nostre relazioni con gli altri, che migliorano invece quando lo spazio dell'individualità è ricco di quell'energia che regala serenità e gratitudine. Sono da sempre in conflitto con i miei genitori? Domandati, se sono in collera, pieno di astio nei loro confronti, miglioro la situazione? Sto meglio con me stesso? La risposta è evidentemente no. Significa allora che devo perdonare e fare finta di niente? Nemmeno. Significa soltanto che devo ripristinare la mia giusta centratura. Questo è quello che ci dona il silenzio. Sottolinea inoltre che ci insegna anche ad ascoltare. Coltivare il nostro spazio di quiete interiore va di pari passo con la capacità d'ascolto, che, come spiegano le scienze comportamentali, prevede il requisito della generosità. Ascoltare l'interlocutore significa mettergli a disposizione la cosa più preziosa che abbiamo, cioè il nostro tempo. Questo ascolto attivo è basato sulla comunicazione non violenta, cioè sulla predisposizione nel capire quali sono le ragioni e il punto di vista dell'altro. Grazie a questa pratica siamo in grado di percepire le nostre emozioni, di diventarne osservatori, evitando di esserne travolti. In questo modo, nella comunicazione e nel rapporto con gli altri, riusciamo a non farle prevalere, favorendo l'empatia. Saper ascoltare è mettere la propria emotività, ma anche la propria mente, nella disponibilità di ricevere, placando il flusso incessante dei pensieri. Un momento, quello dell'ascolto, che non è solo rivolto all'altro, ma lo è soprattutto verso se stessi, perché ci dà l'opportunità di donare la nostra parte migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia, le ragioni di un interesse che viene da lontano, di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Boerupeegede, ha risposto alle mire di Trump ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen, e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta Avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono. Avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare Questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso, la sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico La scuola nel Rinascimento italiano. Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Grundler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore

consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De ingenuis moribus liberalibus studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli studia humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446, le cui scuole vitto alloggio apprezzate e frequentatissime fecero epoca in Italia. Gli studia humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli

0: Ascolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. Del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio, 1557-1648. Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuola bus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale. La Locride, un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magnogreche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo, la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica region, fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale 106 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Marionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto, la villa romana di Casignana, risalente al primo secolo avanti Cristo e scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il calidarium ha pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica, vicina a un astazio, centro di sosta, per coloro che viaggiavano tra le antiche region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri nell'entroterra merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'XI e il XII secolo. Non lontano ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il parco museo Musaba. Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare, Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico dell'antica colonia magno-greca di Kaulon, fondata nell'VIII secolo a.C., oggi protetta da un parco archeologico. Bastano 15 chilometri per raggiungere nell'entroterra il borgo di Bivongi e la basilica di San Giovanni Teristis, splendido esempio di impianto bizantino con elementi normanni e arabi risalente all'undicesimo secolo, e soprattutto il borgo di Stilo, un intrico di vicoletti lastricati. Qui si trova la cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi, che ne rivestono interamente l'interno, sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, Ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 7. O ignorate, forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo, è invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: «Il maggiore servirà il minore». Come scritto: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione». Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone: «Appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra». Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: «Perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri?» Così egli dice appunto in Osea: «Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata. Avverrà che nel luogo dove era stato detto: voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente». Isaia poi esclama riguardo a Israele: «Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo». Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: «Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo». Ma chi crede in lui non sarà deluso. Capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo: chi salirà in cielo? Questo è farne scendere Cristo. Né chi scenderà nell'abisso? Questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice, invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Primo Levi, il mitra sotto il letto. Al tempo della Repubblica di Salò, mia sorella aveva 23 anni. Era staffetta partigiana, il che comportava incarichi svariati, ma tutti pericolosi. Trasporto e distribuzione della stampa clandestina, estenuanti corse in bicicletta per tenere i collegamenti, borsa nera fino all'ospitalità e alla cura di partigiani feriti o, cosa frequente, che non ne potevano più. Era una staffetta brava perché fortemente motivata. Sia il suo fidanzato, sia io, eravamo stati deportati e a tutti gli effetti eravamo spariti dalla faccia della terra. Il fidanzato non tornò mai più. La sua militanza non scaturiva solo da ragioni politiche, ma era una rappresaglia e una rivalsa. Doveva stare perennemente allerta e cambiare spesso residenza. Anzi, non aveva una residenza fissa, abitava un po' qua e un po' là, a volte a Torino presso amici non sospetti che la accoglievano volentieri o malvolentieri, a volte in campagna presso mia madre, nascosta, anche lei in trasferta perpetua. Era una ragazza aliena dalla violenza, tuttavia nel giugno del 1945, cioè a liberazione avvenuta, aveva un mitra beretta nascosto sotto il letto. A domanda mi dice che non ricorda più da dove venisse né a quale banda fosse destinato. Forse gli occorreva una riparazione, poi era semplicemente rimasto lì. C'erano tante altre cose a cui pensare. Ora accadde che un certo Cravero venne a visitarla. Ho accennato all'episodio nella tregua. Cravero era un ladro professionale con cui avevo convissuto per qualche mese a Katowice dopo l'arrivo dei russi. Era stato il primo a tentare il rimpatrio spontaneo ed era l'autore di una mia lettera, cosa in sé buona. Furono le sole mie notizie che pervennero in Italia nei 18 mesi della mia assenza. Cosa meno buona, tentò di estorcere quattrini per tornare in Polonia a cercarmi. E poiché non ci riuscì, rubò la bicicletta di mia sorella ai piedi delle scale. Addocchiò quel mitra così mal nascosto e fece una cauta offerta che mia sorella saviamente rifiutò. Dopo quella strana visita e letta la lettera, mia sorella ebbe l'idea di andare a chiedere mie notizie al comando militare polacco di Milano. È bene precisare che si trattava dei polacchi di Anders, quell'armata di valorosi desperados che gli alleati avevano recuperato dai campi di prigionia sovietici, riarmati e riorganizzati. Fra loro e i russi non correva dunque buon sangue. Forse lievemente allergici al nostro cognome Levi, la accolsero con diffidenza e incredulità. Se io ero in mano ai russi, non potevo essere in Polonia, e se ero in Polonia, non potevo essere in mano ai russi. Del resto loro stessi avevano difficoltà a comunicare col loro paese. Mia sorella, che non si arrende facilmente, non si accontentò e due giorni dopo andò al comando militare sovietico. Qui fu accolta con un po' più di cordialità, ma non riuscì ugualmente a combinare nulla. Il funzionario di turno le disse che se io ero in mani sovietiche non avevo nulla da temere, che in Russia gli stranieri godevano del massimo rispetto, ma che, ahimè, date le difficoltà di comunicazione, a loro non era possibile metterla in contatto con me, né tantomeno occuparsi di un mio rimpatrio, che aspettasse con fiducia. All'uscita del comando mia sorella si accorse di un fatto curioso. Era pedinata. Il solito poliziotto italiano, travestito da poliziotto, che l'aveva seguita e poi attesa al caffè di rimpetto. Evidentemente i polacchi avevano segnalato le mosse e i contatti sospetti di mia sorella alla polizia italiana, che si era mossa con tempestività ma con dilettantismo. Nel clima euforico e caotico della liberazione, la cosa non avrebbe avuto niente di preoccupante se non fosse stato del Mitra. Ma in quello stesso clima, a dispetto delle leggi draconiane, di un Mitra non ci si privava né facilmente né volentieri. Poteva ancora venire a taglio, chissà come o dove o contro chi. Inoltre la resistenza era appena finita e un'arma come quella aveva in sé un carisma che la rendeva poco meno che sacra. Ora, un ancile piovuto dal cielo non si vende né si regala né si butta in po'. Imbacuccato in qualche straccio, il Mitra restò dunque in casa finché pochi giorni dopo il pedinatore maldestro bussò alla porta e molto cerimoniosamente invitò mia sorella ad un colloquio. Fu un colloquio confuso. Mia sorella mi dice che verteva principalmente su Cravero, che i polacchi consideravano un bugiardo, un provocatore o addirittura una spia sovietica. Per puro senso del dovere o per un riflesso professionale, il poliziotto non trascurò di fare una perquisizione che tuttavia si limitò a una sommaria occhiata alla soffitta in cui mia sorella abitava allora. Non c'è dubbio che vide la mummia del Mitra, ma non batté ciglio e se ne andò. Forse era un ex partigiano. Nella pubblica sicurezza per un breve periodo ci furono anche quelli. Verso agosto, non senza dolori burocratici, mia sorella ottenne di riprendere possesso del nostro alloggio, che era stato posto sotto sequestro durante le leggi razziali, e si portò il Mitra dietro. A questo punto, quello strumento di morte era diventato un qualcosa di mezzo fra il simbolo della passione resistenziale, l'amuleto, il soprammobile e il monumento di se stesso. La mia mite sorella lo oliò bene e lo nascose nella libreria, dietro le opere complete di Balzac che avevano pressappoco la stessa lunghezza. Di fatto lo dimenticò o quasi. Quando io, altrettanto mite, ritornai dalla prigionia nell'ottobre, lo scovai per caso cercando non so più che cosa e ne chiesi notizia. Non lo vedi? È un beretta, mi rispose mia sorella con non simulata naturalezza. Il Mitra rimase dietro Balzac fino al 1947, l'anno in cui Scelba divenne ministro degli interni. La sua efficiente Celer cominciò a darmi qualche preoccupazione. Se lo avessero trovato, io, come capofamiglia, sarei andato in prigione. L'occasione di disfarsene venne improvvisa. Si rifece vivo dal nulla un partigiano, anzi un partigia, cioè uno delle frange più spregiudicate e svelte di mano dei nostri compagni combattenti. Era un siciliano e, stanco di tranquillità, si era improvvisato separatista. Cercava armi, il caccio sui maccheroni. Gli cedetti il mitra, non senza scrupoli di coscienza, poiché per il separatismo siculo non avevo simpatia. Né lui né il suo fantomatico movimento avevano soldi. Ci mettemmo d'accordo su un baratto. Lui, che sulle Alpi non sarebbe tornato più, mi cedette un paio di scarpe da montagna usate che conservo tuttora. Poi il partigia sparì, ma poiché il mondo è piccolo, fu avvistato 6 mesi dopo da un mio cugino che allora viveva in Brasile. Il mitra ce l'aveva con sé, ma non si sa a che scopo. Pare che le dogane così attente al cioccolato e alle stecche di sigarette siano cieche di fronte a oggetti meno innocui. Mi sentirei rassicurato se venissi a sapere che l'arma si trova in mano agli indios dell'Amazzonia in disperata difesa della loro identità. Sarebbe rimasto fedele alla sua vocazione iniziale.
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri, Maria. Recita il detto che il primo amore non si scorda mai. E infatti eccomi qui a ricordarlo. Suavissimo e banale come tutti i primi amori ai quali conferisce valore solo il peso della memoria. Dovevo ancora compiere 15 anni e avevo vinto i ludi juvenilis provinciali per il teatro. Si trattava di una manifestazione fascista, una sorta di eliminatoria tra i ragazzi dei licei e scuole affini per scegliere quelli più preparati in vari campi della cultura e farli partecipare dopo qualche tempo ad un concorso nazionale. Il testo da mettere in scena, non scelto da me, era alquanto mediocre. Le Montagne di Romualdi. Per sostenere il provino si presentarono una ventina tra studenti e studentesse. Nella maggior parte dei casi, la partecipazione non era dettata da amore per il teatro, ma dal fatto che si era esentati dalle faticose adunate del sabato pomeriggio. Le parti da distribuire erano 8, quindi potei scegliere a mio agio. Cominciammo le prove. E subito, per temperamento naturale, si mise in luce Maria, una mia coetanea che veniva dal magistrale. Capelli ricci corvini, enormi occhi neri dalle iridi dai riflessi d'ebano, labbra rosse, pronunziate e sensuali. Si muoveva come una gatta e della gatta aveva i riflessi prontissimi e la variabilità d'umore. Me ne innamorai a prima vista, ma essendo il regista dovevo mantenere le distanze. Dopo le prove non si stava mai nemmeno un minuto insieme, ognuno se ne tornava a casa propria, oltretutto eravamo sorvegliati da un'occhiuta ispettrice sempre in divisa. Quando salivo in palcoscenico per fare le mie osservazioni agli attori, evitavo con cura di incrociare lo sguardo di Maria. Se dovevo dire qualcosa a lei, puntavo a mezzo metro sopra la sua testa. Lei naturalmente se ne accorse. Un giorno ci trovammo a percorrere il corridoio venendoci incontro. Continuai a camminare con il viso rivolto al muro, ma la sentii dire «Guardami!» «Oh, finalmente!» fece sorridendo quando mi volsi, arrossito, verso di lei. E proseguì. Lo spettacolo andò benissimo. Il federale, che era la più alta autorità politica della provincia, venne a congratularsi e a dirci che la settimana seguente saremmo dovuti recarci a Palermo per la selezione regionale. Le compagnie concorrenti erano 8 e la giuria, che avrebbe dovuto scegliere un solo spettacolo da mandare al concorso nazionale a Firenze, veniva da Roma. Noi dovevamo aprire la selezione, avremmo avuto 2 giorni di tempo per montare le scene e le luci per le prove. Ci misero a disposizione un pullman per noi e un camioncino per scene e attrezzeria. Partimmo eccitatissimi alle 6 del mattino. Io coi tecnici andai subito al Teatro Biondo. Ne uscii solo la sera di 2 giorni dopo, al termine dello spettacolo davanti alla giuria. Ripartimmo per Agrigento alle 9 di sera dopo uno spuntino. Faceva buio. Andai a sedermi da solo nell'ultima fila, quella fatta di 4 posti senza braccioli. Maria stava da sola anche lei nel sedile davanti a me. Dopo 10 minuti che eravamo partiti, la tensione che fino a quel momento ci aveva sorretto ci abbandonò. Lentamente calò il silenzio. Poco appresso l'ispettrice s'addormentò, lo stesso fecero i ragazzi e le ragazze. Fu allora che Maria si alzò e venne a sedersi accanto a me, senza parlare. Mi strinse una mano nella sua. Viaggiammo per un po' così, coi corpi che si toccavano, poi a causa di una curva presa male, lei cadde su di me. L'abbracciai, la tenni stretta. Temevo che lo stantuffare del mio cuore svegliasse tutti. Lei ricambiò passandomi un braccio dietro la schiena. Abbassai la testa a pochi centimetri dal suo collo. Mai sentito prima così da vicino l'inebriante odore della pelle di una ragazza. Non capivo più niente. Un ronzio alle orecchie, un calore come di febbre. Un attimo prima che ci baciassimo, sospirò profondamente. Gli storici del cinema dicono che il bacio più lungo sia stato quello del film Notorious. Noi unimmo le nostre labbra all'altezza di un paese che si chiama Lercara Friddi e le distaccammo 125 chilometri dopo. Sarà stato un bacio poco esperto, d'accordo, ma comunque un bel record. Da quel momento facemmo in modo di vederci di nascosto tutti i giorni. Eravamo innamoratissimi, ma cominciai a sperimentare la sua gelosia. Non avevo niente da rimproverarmi, eppure Maria riusciva sempre a trovare qualcosa. «Perché hai tenuto così a lungo la mano di Giovanna mentre la salutavi?» E mi fulminava con lo sguardo. Quando era veramente arrabbiata, avevo paura di incontrare i suoi occhi. Erano specchi ustori. Un giorno arrivò la notizia che avevamo vinto la selezione regionale e quindi saremmo andati a Firenze per il raduno internazionale della gioventù fascista, nell'ambito del quale si sarebbe svolto il concorso finale. A Firenze trovammo ragazzi e ragazze venuti dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dalla Croazia, dalla Germania, dalla Romania, dall'Ungheria e persino dal Giappone. Noi italiani dormivamo in grandi tende allestite al Parco delle Cascine, le ragazze in scuole trasformate in dormitori. Le riunioni, le prove, le esibizioni si svolgevano in genere la mattina e il pomeriggio era dedicato alla libera socializzazione. Credo che non ci sia stato Portone di Firenze che non ci abbia ospitato per un bacio più o meno lungo, ma sempre più esperto ed appassionato. Le nostre carezze si fecero, come dire, adulte, a un tempo consapevoli ed esplorative, ma non osammo spingerci oltre. In quei giorni la gelosia di Maria sfiorò il parossismo, anche perché ogni tanto, incautamente, guardavo di sfuggita qualche bella Fräulein o signorita. Un giorno una ragazza ungherese molto carina ci fermò per chiederci qualcosa che non capimmo. Ebbi un'ispirazione e le domandai in latino se studiava il latino. Rispose di sì. Così io e la ragazza potemmo capirci e lei ebbe l'informazione che voleva. Quando restammo soli, Maria mi morse a sangue un dito. Un'altra volta mi pestò un piede con tanta forza che zoppicai per tutto il mattino seguente. Il nostro amore finì per cause di forza maggiore. Dopo pochi giorni che eravamo tornati da Firenze, si ammalò. Lei era di un paese della provincia. Ad Agrigento abitava in casa di una zia. I suoi vennero a prenderla. Mi mandò qualche cartolina da Palermo, dalla clinica dove l'avevano ricoverata. Saluti e baci, Maria. Non la rividi più. Molti e molti, forse troppi anni dopo, incontrai un'amica comune di quei tempi. Le domandai notizie di Maria. Mi rispose che ogni tanto si incontravano, che stava bene, che si era sposata e che aveva 3 figli. Te la saluterò, mi promise.
1: Il racconto.
4: Andrea Camilleri. Antigone. Nella tragedia I Sette a Tebe, Eschilo aveva rappresentato la guerra fratricida contro Tebe mossa da Polinice, della quale il re della città, Creonte, era risultato alla fine il vincitore. Sofocle scrisse una sorta di seguito a quella storia, con un'altra tragedia, Antigone. Creonte ordina che il cadavere di Polinice, considerato un traditore, rimanga insepolto preda degli avvoltoi. Ma una notte la giovane Antigone, sorella di Polinice, viene sorpresa mentre tenta di dare sepoltura al fratello. È una trasgressione che comporta la pena di morte. Davanti a Creonte, la giovane non si discolpa, fieramente sostiene le sue ragioni, ispirate alle leggi divine, che in questo caso confliggono con le leggi degli uomini. E non cederà né alle minacce né alle lusinghe, pronta ad affrontare il suo tragico destino. Creonte infatti la condannerà a morte, sepolta viva dentro una grotta. Ma Antigone si suicida impiccandosi. I morti però chiamano morti. Emone, figlio di Creonte e fidanzato di Antigone, si uccide anche lui per aver perduto il suo amore. Lo stesso farà Euridice, moglie di Creonte, per la tragica morte del figlio. Il re non potrà fare altro che assistere, impotente, alla fine della sua famiglia. Il personaggio di Antigone, da allora, ha ispirato numerosi drammaturghi. Ne citerò solo due. Non poteva mancare il nostro Vittorio Alfieri, che nella tragedia intitolata appunto all'eroina, riesce nell'esercizio acrobatico di concentrare ben 5 battute in un solo endecasillabo. Creonte ha convocato Antigone per sapere quale sia stata la sua scelta tra sposarsi con Emone o andare a morire. Creonte: scegliesti? Antigone: ho scelto. Creonte: Emon? Antigone: morte. Creonte: l'avrai. Negli anni di poco successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il commediografo francese Jean Anouilh scrisse un lungo atto unico, dove però Antigone era disegnata come una predestinata al rifiuto. Io sono venuta sulla terra per dire di no e morire. E il re Creonte come un pragmatista che agisce costretto dalle circostanze. Molti vi lessero una non tanto larvata difesa del governo di Vichy, quello del maresciallo Pétain, che aveva collaborato con i nazisti invasori. Io un'Antigone l'ho conosciuta, non quella della letteratura naturalmente, ma una ragazza in carne e ossa, la cui vicenda umana aveva però la stessa dimensione tragica, lo stesso alone di morte, la stessa cupa e rocciosa volontà dell'eroina classica. L'incontro avvenne la volta che un noto personaggio televisivo mi invitò al suo show per presentare uno dei primissimi romanzi della serie del commissario Montalbano. Tra gli ospiti c'era anche una ragazza minuta, bruna, dai grandi occhi, poco più che ventenne, senza trucco, pallida, indossava un maglione scuro e un paio di jeans. Stava seduta un pochino rannicchiata, evidentemente intimorita dal pubblico. Il conduttore la presentò, ma il suo nome mi era sconosciuto e aggiunse che la ragazza aveva una sua storia personale e particolare da raccontare. A circa metà dello show, il conduttore le diede la parola. Iniziò a fatica, esitante, tradendo un leggero accento siciliano, e anche quando si rinfrancò e prese a narrare con maggiore scioltezza, mi resi conto che il suo tono di voce era piatto, uniforme, non mostrava nessuna emozione, direi quasi nessuna partecipazione. Diceva semplicemente i fatti e basta. E non muoveva un muscolo, non faceva un gesto. Le mani abbandonate sul grembo, la testa un poco piegata sopra la spalla sinistra, i piedi affiancati, lo sguardo fisso in avanti. Eppure stava raccontando fatti che avevano devastato la sua vita e la sua anima. Diceva come un giorno suo padre e suo fratello, diciottenne, avessero tardato a tornare per la cena dal loro campo poco fuori paese, dove avevano anche una stalla, e di come lei, sollecitata dalla madre, si fosse recata nel campo, e di come avesse trovato dentro la stalla i corpi del padre e del fratello sconciati dalla lupara. Era tornata di corsa in paese, si era precipitata nella caserma dei carabinieri. Le indagini si erano risolte in breve. I carabinieri avevano arrestato due mafiosi che, tra l'altro, abitavano nella stessa strada delle loro vittime. Il movente era che le vittime non si erano volute piegare alle richieste dei malavitosi prepotenti. Se non che, per un qualche cavillo legale, gli arrestati, pur restando formalmente accusati del duplice omicidio, erano stati rimessi in libertà in attesa della celebrazione del processo. Ma era trascorso un anno e del processo nemmeno l'ombra. E la ragazza ogni giorno incontrava i due assassini per strada e quelli le rivolgevano un ironico sorriso di sfida. E qui la ragazza fece una leggerissima pausa. Alzò la testa, raddrizzò il busto e disse con la stessa quasi monotona voce con la quale aveva fino ad allora parlato: «Questo non è giusto, questa non è giustizia. E io allora, un giorno o l'altro, li ammazzerò, se non m'ammazzano prima loro». In quel momento io e tutti gli spettatori in sala, con lo stesso brivido nella schiena, avemmo la certezza assoluta che l'avrebbe fatto e che a lei non importava niente di morire. E contemporaneamente capii che quella ragazza era della stessa razza di Antigone e che Antigone si era rivolta a Creonte con lo stesso tono di voce della giovane siciliana, senza enfasi, senza gesti superflui e soprattutto con quella pacata ma sovrumana determinazione di cui solo certe donne sono a volte capaci.
1: Avete ascoltato Il racconto.
5: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
6: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
7: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
8: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del 300, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine 300, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, nel nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreyevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. Spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa. È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreyevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata, seguì i genitori nei molti trasferimenti dettati dagli impegni militari paterni. Prese così confidenza con il mondo bellico, maneggiando le armi alla stregua di giocattoli e divenendo una mascotte dei soldati. Durante uno dei vari spostamenti delle truppe, pochi mesi dopo la sua nascita, si verificò un incidente che le fu quasi fatale. Mentre era in braccio alla madre, che aveva desiderato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni, che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezhda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Al-Kid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezhda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasilij Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e, sulla scia di questa distrazione, pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Al-Kid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani, di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezhda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia, alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezhda combatté in almeno tre battaglie, una su territorio russo, Friedland, e due in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezhda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quell'amazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezhda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò sul suolo russo alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia. A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815, finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa, si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli occhi dell'illustre poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin, 1799-1837, il quale, rimastone impressionato, decise di pubblicarli a puntate sulla rivista letteraria Sovremmenik, il contemporaneo, da lui fondata nel 1836. Nella prefazione, il poeta definì Nadezhda una donna straordinaria. L'ex amazzone non si fermò alle memorie e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino, dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda, alias Aleksandr, chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne, insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti, desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica, la storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge. Discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi. In particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. i risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare e la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario. Con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto, ricorda Antonio, e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà. Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano due volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente, ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig, regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR, con la raccolta abbinata al programma radiofonico I 4 moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella giangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico. Ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista storica di National Geographic. Agatha Christie e la scoperta degli avori di Nimrud. Durante un viaggio in Iraq, la signora del giallo conobbe colui che sarebbe diventato il suo secondo marito, l'archeologo Max Mellowan, e per anni lavorò con lui nei siti archeologici del vicino Oriente. Di Ignacio Marquez Rowe. La grandiosa carriera letteraria di Agatha

0: Express. Al suo arrivo nella capitale irachena, l'autrice organizzò un'escursione nell'antica Ur, nel sud del paese, da sola. Quell'escursione le cambiò la vita per sempre. Mi innamorai di Ur per la bellezza dei tramonti, per lo ziggurat, aperta parentesi, grandioso edificio sacro, e per l'ampio mare di sabbia. La cura impiegata nel recuperare dalla terra i vasi e gli altri oggetti mi incitava a diventare archeologa. Agatha Christie strinse un buon rapporto di amicizia con i suoi padroni di casa a Ur, Leonard Woolley, e ancor di più con la moglie Catherine, che la invitarono a unirsi nelle loro successive spedizioni. Fu proprio durante la seconda visita ai Woolley nella città di Ur che la Christie conobbe Max Mellowan, assistente di Leonard. Pochi mesi dopo, il giovane archeologo divenne il secondo marito della scrittrice. Da allora la scrittrice passò lunghi periodi dell'anno in Siria e in Iraq con il marito, partecipando attivamente alle varie spedizioni. E ogni missione archeologica alimentava di esperienze vissute la sua attività letteraria. Nel 1949 la coppia diresse uno dei progetti di maggiore rilevanza nella storia dell'archeologia mesopotamica, assumendo la direzione degli scavi di Nimrud e scoprendo l'imponente collezione di avori assiri. Finemente lavorati, i piccoli frammenti d'avorio rinvenuti danno un'idea piuttosto approssimativa della ricchezza e dello splendore della corte assira. I reperti che a quel tempo decoravano tavoli, sedie, troni o cassapanche furono gettati in un pozzo da misteriosi nemici, forse coloro che sconfissero l'impero assiro nel 612 a.C. Fu così che, involontariamente, li preservarono per i posteri. La cura con cui la scrittrice catalogò, etichettò e si occupò della pulizia preliminare degli incantevoli avori è descritta anche nelle sue memorie. Ricordo che pulì molto e, come tutti i professionisti, avevo i miei strumenti preferiti, un bastoncino d'arancio o un ago con la punta molto fine. Usai anche un vasetto di crema per il viso che fu molto utile per togliere la terra dalle fessure senza danneggiare le statue d'avorio. L'archeologia, la scrittura e Max furono, senza dubbio, i grandi amori di Agatha Christie, la quale, con il suo spiccato senso degli humor, arrivò ad affermare: «Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona, come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La Chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante Corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contra Santa Corona dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260,

0: e assegnata ai Domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi, con facciata a capanna, interno a croce latina e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni create con pietre dure policrome presentano episodi della Passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del Paliotto si fa notare un'animata e coloratissima Ultima Cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di intarsio. È il coro ligneo del 1480, formato da stalli finemente decorati da Pier Antonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale. A Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolume dal suo pellegrinaggio. Rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista, in secondo piano, lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'Adorazione dei Magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il Mago più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare, realizzato in epoche diverse da due differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera trecentesca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora due affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. Si inizia a costruirla nel 1613, per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della Pietà Mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente. Appartiene alla potente dinastia dei Tiene e ha mantenuto l'impianto originale duecentesco, nonostante i diversi interventi nei secoli. L'ultimo, in stile rocaillé, tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite due grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Tiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415, l'altra di Marco da Tiene. Le lunette delle arche presentano due dipinti quattrocenteschi. Entrambi hanno al centro la Madonna con il Bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Tiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli dipinti del suo monumento funebre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La collezionista di lettere di Jorge Díaz, traduzione di Roberta Marasco, edizioni Mondo Libri 2014, letto da Elisabetta Pasin. Mentre la Prima Guerra Mondiale minaccia di fare in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello disperso al fronte. Lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare all'insaputa del governo francese la piccola Sylvie.
3: Buon ascolto.
4: . 1914. Mentre la Prima Guerra Mondiale minaccia di fare in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello disperso al fronte. Lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, scritte con la grafia incerta dell'infanzia, capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare all'insaputa del governo francese la piccola Sylvie. Da quel momento moltissime altre lettere cominceranno ad arrivare a corte, lettere di madri, figli, mogli, e il re sceglierà una donna, Blanca, la figlia ribelle dei marchesi di Alerces, determinata, emancipata, decisa, per mettere insieme un ufficio clandestino che li aiuti. Sotto la guida di Blanca e dei suoi collaboratori molte lettere troveranno risposta, molte vite si ricongiungeranno e molti destini si compiranno. E la stessa Blanca troverà un amore che forse non sapeva di stare aspettando. Un episodio vero della storia europea raccontato per la prima volta. La missione di pochi, coraggiosi eroi che negli anni in cui il vecchio mondo spariva per lasciare il posto alla modernità, aiutarono tantissime persone e che Jorge Díaz racconta in un intreccio avvincente di storie, amori, perdite e ricongiungimenti degno di Ken Follett. Jorge Díaz è nato ad Alicante nel 1962. È scrittore, giornalista e sceneggiatore per la TV. È uno dei creatori e autori della serie TV Hospital Central, un enorme successo in Spagna, vincitore di tutti i premi di settore. La collezionista di lettere è il suo terzo romanzo, un bestseller in Spagna, in corso di traduzione in tutta Europa, e presto diventerà una serie TV. Quando il mondo è sconvolto dalla storia, si può essere davvero neutrali? Lo straordinario romanzo del Ken Follett spagnolo. Caro re Alfonso, scusa se mi rivolgo a te, ma non c'è nessun altro a cui posso scrivere. Mi chiamo Sylvie, ho 8 anni e sono francese. Mio fratello Pierre, anche se voleva fare il panettiere, è partito soldato. È da luglio che non abbiamo più sue notizie. La mia mamma piange tutte le notti. Sta per arrivare il Natale e vorremmo tanto che tornasse a casa. So che tu sei re e hai tante cose da fare, però ti chiedo, mi puoi aiutare? Sylvie. La poesia di Kipling riportata nel testo è tratta da Rudyard Kipling Poesie, a cura di Tommaso Pisanti, Newton Compton Editori, Roma 2012. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per serbare e un tempo per buttar via. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Il giorno del matrimonio sarà anche il più bello della vita, ma ti assicuro che quello prima non lo è affatto. È dal mattino presto che i colpi risuonano nel palazzo dei marchesi dell'Erses. I falegnami stanno costruendo il palco da cui l'orchestra dell'Hotel Ritz allieterà il banchetto che i marchesi offriranno il giorno dopo per le nozze della figlia Blanca. Guarda il cielo. Più di un mese senza pioggia e adesso è da ieri che diluvia. Sono passata dalle clarisse prima di venire. Per scongiurare il maltempo, l'usanza vuole che si portino 2 dozzine di uova alle clarisse del Paseo de Recoletos e le si lasci nella ruota del convento insieme ad un biglietto con i nomi degli sposi, il luogo e la data delle nozze. Il compito è spettato a Elisa Fuentes, la migliore amica di Blanca, la stessa che ora ride della sua agitazione. «Non ti sposare mai, Elisa, c'è da impazzire!» «Ma se sta facendo tutto tua madre, tu devi pensare soltanto al grande passo!» «Mia madre mi nervosisce più di tutti, ci scommetti che fra meno di un minuto sarà qui!» «E le martellate stamattina mi hanno svegliata che non erano neanche le 8!» «Non ce la faccio più! Quando mai ho deciso di sposarmi?» Elisa si affaccia alla finestra che dà sul giardino. Una dozzina di operai sono al lavoro. Presto i colpi per costruire il palco finiranno, ma a quel punto toccherà agli operai che monteranno i tavoli. In cucina hanno iniziato a predisporre il menù e le cameriere assunte per aiutare nei preparativi e dare manforte ai domestici di casa da 3 giorni puliscono gli argenti e passano la cera sul pavimento del salone da ballo nel caso il cielo non permettesse di celebrare le nozze all'aperto. Donna Anna entra nella stanza senza bussare, quasi temesse di superare il minuto previsto dalla figlia. «Ciao Elisa, hai consegnato le uova?» «Sì, arrivo proprio ora, 2 dozzine, 13 in realtà. Mi hanno detto che portava bene lasciare dozzine da 13 uova, non so se si dica così, comunque l'ho fatto. Queste monache ne inventano una al giorno per spillare soldi alla gente. Grazie. Mi fido di più del pasticcere a cui abbiamo ordinato la torta. È sicuro che farà bel tempo, dice che se lo sente nelle ossa. Sono certa che non pioverà, mamma. Dobbiamo avere fede, che sia nelle clarisse o nelle ossa del pasticcere. I colpi di martello proseguono, uniti alle grida di un operaio che dà istruzioni alla squadra impegnata a scaricare i ripiani per i tavoli da alcuni carri trainati da muli. Elisa non ha mai visto l'amica tanto nervosa e non può essere solo per la confusione causata dagli operai. Deve esserci sotto qualcos'altro. Di sicuro Blanca glielo racconterà non appena resteranno sole. «Mamma, mi fanno impazzire! È proprio necessario tutto questo rumore!» «Fattene una ragione, sarà così tutto il giorno!» È arrivato un telegramma di Don Alfonso XIII, ti manda le sue congratulazioni e si scusa di non poter essere presente. «Non sapevo che l'avessimo invitato!» «Certo che l'abbiamo invitato, è andato tuo padre. Se fosse stato a Madrid ci avrebbe onorati della sua presenza!» «Allora meno male che è già partito per la Grania!» Non voglio neanche immaginare il caos che ci sarebbe stato se il re fosse venuto a casa nostra. Magari avesse potuto, l'avremmo ricevuto come si conviene. Un'altra cosa, la sarta dovrebbe essere qui a minuti. Quando arriva le dico di salire. Vado a vedere come procedono le cose in cucina. Blanca ed Elisa, quasi coetanee, sono amiche sin da bambine, da quando si sono conosciute nel parco del Retiro. Sono sempre state molto unite, nonostante i periodi trascorsi all'estero da Blanca per via dei viaggi diplomatici del padre. Quante volte hanno fantasticato insieme sul giorno del loro matrimonio? Migliaia, da ben prima di avere l'età per sposarsi. Però non avevano immaginato che il giorno prima delle nozze potesse essere tanto stancante. «Devo dirti una cosa, Elisa, non so se voglio sposarmi».
2: «Che cosa?»
4: «Non so, e se non fossi innamorata?»
2: «Che assurdità, certo che sei innamorata». Ieri lo eri, non puoi esserlo un giorno sì e quello dopo no.
4: Ci si può innamorare all'improvviso, ma per disinnamorarsi ci vuole più tempo.
2: Non lo so. Forse non lo ero neanche ieri, forse non lo sono stata mai.
4: Magari anche questo è normale, è probabile che tutte le spose pensino di tirarsi indietro alla vigilia delle nozze, o forse è uno dei capricci di Blanca a cui Elisa ormai è abituata. Hai visto Carlos oggi? No, oggi no, e neppure ieri. Credevo che avrebbe avuto voglia di vedermi, ma evidentemente mi sbagliavo, forse neanche lui vuole sposarsi. Carlos della Era, duca di Camino e futuro sposo, è uno degli uomini più belli che le due ragazze abbiano mai visto. Elegante, alto, forte, educato e, dicono, molto ricco. Non è possibile che Blanca non sia innamorata di lui. Elisa lo è, e come, lo è sempre stata, anche se non l'ha mai confidato all'amica. Lo sogna, invidia Blanca e a volte arriva addirittura ad odiarla per essere la prescelta. Quanto darebbe per trovarsi al suo posto domani? Ma no, è sempre stata Blanca quella che si prendeva tutte le attenzioni. Bella, raffinata, simpatica, con un sorriso che le illumina il viso. Quante volte Elisa avrebbe voluto essere al suo posto, lasciare l'appartamento e vivere nel palazzetto degli Allerses, scambiare suo padre, un generale autoritario, con il cordiale e signorile Don Jaime, dimenticare la madre morta che ricorda sempre triste, sempre vestita di nero, per l'elegante donna Ana, sostituire i propri fianchi rotondi con la magrezza di Blanca, i piccoli occhi scuri con quelli chiari e allegri dell'amica. Ma soprattutto, ciò che l'invidia è che sia stata così fortunata da far innamorare un uomo come Carlos della Era. Dalla finestra Elisa vede Don Jaime, il suo amato giardino, il posto che fino a qualche ora prima preferiva al mondo, non è più lo stesso dopo essere stato calpestato da tutti quegli operai. L'uomo si guarda intorno desolato e la tristezza è tale che Elisa non sa se ridere o provare pena per lui. Ma il marchese non dice nulla. Dopo aver valutato i danni, entra in casa in silenzio. In fondo sono le nozze della sua unica figlia, la cosa più importante che ci sia. Potrà tornare a seminare il giardino tutte le volte che sarà necessario. Blanca invece si sposerà solo una volta. Blanca, non puoi dire di non volerti sposare a questo punto. Tuo padre morirebbe di dolore. Lo so, per questo lo dico a te e non a lui. E che cosa farai? Mi sposerò, ma sarò molto infelice. Devo farlo. Mi aspettano 300 invitati, un palco per l'orchestra, un telegramma del re, un esercito di camerieri e di cuochi e ogni 2 per 3 mia madre entra in camera mia. Non ho scelta. Magari Blanca non lo amasse davvero, pensa Elisa. Le piacerebbe che Carlos lo scoprisse e annullasse il matrimonio. Lei si offrirebbe di consolarlo e finirebbe fra le sue braccia e poi all'altare. Ha provato a lungo il sorriso per domani affinché tutti pensino che sia felice per l'amica, quando in realtà sarà la persona più triste della chiesa, quando li vedrà diventare marito e moglie. La porta si apre di nuovo ed è ancora donna Anna, con il giornale in mano. L'ABC, come si conviene a una famiglia di alto rango, nonostante Don Jaime sia azionista del Noticiero de Madrid. Ti lascio il giornale, parlano delle nozze. E la sarta ha fatto recapitare un messaggio, arriva con mezz'ora di ritardo. Grazie, mamma. Approfittane per scrivere un biglietto di ringraziamento alla Marchesa di Oliveira. La zia di tuo padre ti ha mandato in regalo un ventaglio di Luigi XV, molto bello. Ah, c'è giù una donna che vuole vederti, una certa Pilar Marin. Che cosa vuole? Non lo so. Ha detto che deve parlarti. Non l'ho vista, me l'ha riferito il segretario di tuo padre. Avanti, Elisa, mia figlia oggi sembra una sonnambula. Leggile tu il giornale. Io intanto vado a controllare che in giardino sia tutto in ordine. Mio marito potrebbe anche ammazzare qualcuno se gli calpestano un'altra aiuola. Quello sul giornale è soltanto un annuncio nelle pagine mondane. Dopo la celebrazione delle nozze, alla notizia sarà dato molto più spazio e ci sarà perfino una fotografia degli sposi sul supplemento bianco e nero, come si usa negli ultimi tempi. Domani, nella cappella dell'asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Don Carlos de la Era, duca di Camino, contrarrà matrimonio con la signorina Blanca Alerces, figlia dei marchesi di Alerces. Perché nominano prima lui? Non lo so, forse perché si nomina sempre prima l'uomo. O duca è più importante di marchese? Che importanza ha? Ascolta. Il futuro sposo ha regalato alla promessa un lungo sautoir di magnifiche perle e un fazzoletto di pizzo pregiato. I regali sono stati inviati in una piccola urna di grande valore. La sposa indosserà un abito bianco con pizzi di Bruxelles. La signora Alerces ha regalato al suo promesso una bottoniera, una spilla di perle e un orologio di platino. Felicitazioni vivissime agli sposi da parte nostra.
1: Felicitazioni vivissime. Decisamente non voglio sposarmi. La pianteranno mai con queste martellate.
4: Vengono a dirci che non sono nobili, che non sono conti, duchi o principi, che sono come noi, che sono nati schiavi anche loro. Non credetegli. Sono molto peggio degli aristocratici. Sono borghesi. Con quelli ci sapevamo regolare. Questi vogliono soltanto succhiarci il sangue.
1: È l'ennesimo discorso di questo tipo che Manuel Campos ascolta, pronunciato con lo stesso accento italiano dal compagno anarchico che si nasconde in Spagna perché la polizia gli dà la caccia nel suo paese e chissà in quanti altri. Gli stessi concetti, le stesse idee di fondo. Fra il pubblico vi sono operai dal viso segnato, che stringono il cappello fra le mani abituate a lavorare e che seguono a fatica il discorso dell'oratore. Giovanni Rossi, l'uomo che ascoltano con la stessa devozione con cui i loro avi ascoltavano i sacerdoti, è molto diverso da loro, per quanto dica di essere un semplice lavoro. È l'unico dei presenti in giacca e panciotto. Porta scarpe nere lucide e al collo una cravatta perfettamente annodata. È evidente che ha pronunciato lo stesso discorso decine di volte. Sa quando il pubblico si entusiasmerà e prorromperà in un applauso. Cerca di contagiarli con la sua enfasi, ma c'è qualcosa di meccanico di cui solo Manuel sembra accorgersi. Secondo lui bisognerebbe solo arrivare al dunque, lasciando perdere le frasi d'effetto. È necessario diffondere le idee anarchiche fra gli operai poco istruiti, ma devono per forza esserci altri modi per farlo, che diano risultati migliori. Opere teatrali, divertenti, corte varie, sarebbero più utili per educare gli operai. Eccolo qua, Lope de Vega, reincarnato in un tipografo anarchico. Non scherzare. Potremmo mettere in scena situazioni diverse che mostrino che cosa è giusto e ingiusto. Così le persone saprebbero come comportarsi in ogni occasione. A che cosa ci servono i bei discorsi se la gente non li ascolta e chi li ascolta non li capisce? Questa sera c'erano più di 40 persone ad ascoltare il camerata Rossi. 40 persone. 40 persone che erano già convinte fin dall'inizio. È una goccia nell'oceano e non ci serve a niente. Dobbiamo arrivare a migliaia di persone, a milioni. Dobbiamo imparare dal nemico, dalla Chiesa Cattolica con le sue parabole, gli inni, gli auto da fè, le promesse di un futuro irrealizzabile. Il Papa, i Vescovi, i preti si procurano schiavi in questo mondo promettendo una vita inesistente dopo la morte, una presunta salvezza che in ogni caso, anche volendo credere all'idea assurda che esista l'aldilà, non dipenderebbe da loro. Noi anarchici dobbiamo convincere gli operai che l'unica vita che conta è questa, prima della morte. La vita che ha un termine e non quella eterna, l'unico paradiso possibile è qui, ma lo dobbiamo difendere e non permettere a nessuno di rubarcelo, né ai nobili né ai borghesi. Sei un sognatore come loro. Prova ad immaginare gruppi di attori che il sabato sera vanno in giro per i quartieri operai di Madrid, Barcellona, Bilbao, Valencia. Offrono un divertimento gratuito agli operai e alle loro famiglie e al tempo stesso fanno conoscere l'anarchia, gli sforzi del sindacato o i soprusi della Chiesa. Meglio metterli tutti a fabbricare bombe e a combattere nell'unico modo che capiscono i borghesi e i preti, con la forza. Manuel non riuscirà mai a convincere il suo amico Luis Segura e non si lascerà mai convincere da lui. Vogliono entrambi la stessa cosa, ma i mezzi per ottenerla non potrebbero essere più diversi. L'educazione degli operai contro la lotta armata, i libri o le bombe. Con la violenza non otterremo nulla, a parte farci dare la caccia dalla polizia. Un giorno perfino loro staranno dalla nostra parte. Arriverà il momento in cui i poliziotti si renderanno conto di essere anche loro operai e passeranno nelle nostre file con le loro armi per affrontare i nemici comuni. Quanto hai bevuto per delirare così? Scoppiano a ridere. Hanno bevuto poco, solo una caraffa di vino in due. Il fatto è che non la penseranno mai allo stesso modo, neanche sugli argomenti su cui in fondo sono d'accordo. Andiamo a bere qualcosa al Paseo del Prado?
5: Non ho molto tempo, però. Domani lavoro. Farò il cameriere al palazzetto degli Allerses. Si sposa la figlia.
1: Bellissima. L'ho vista ieri di sfuggita quando mi hanno dato il lavoro. Davvero bellissima.
5: Tanto parlare di lotta armata. E poi vai a servire champagne alle feste dell'alta società.
1: Devo guadagnarmi da vivere, caro mio.
5: E poi chi lo sa. Forse mi porto una bomba e la piazzo nel salone da ballo. Magari arriva anche il re e lo faccio fuori.
1: Tu non uccideresti il re se potessi?
5: Ah beh, il re. Non so. Forse il re sì. Ma non ne avrò l'occasione. Quando mai lo incontrerò io, il re?
1: E soprattutto non fatevi prendere vivi. Gavrilo Princip non la smette di tossire, ha la tisi, e sa che non gli resta molto da vivere. Qualche mese, un paio d'anni al massimo,
5: a voler essere ottimisti, ma forse non vivrà tanto a lungo, forse morirà fra meno di 24 ore. Domani, 28 giugno 1914, parteciperà ad un evento storico. Combatterà per qualcosa per cui non ha potuto lottare fino a ora, a causa del suo fisico malaticcio, la grandezza della Serbia. Nato in Bosnia, ma di origine serba, veniva da una famiglia molto povera, al limite della miseria. Il padre era un postino di campagna che aveva visto morire da piccoli 6 dei 9 figli. Gavrilo ha sempre desiderato essere un eroe per il suo popolo, ma la bassa statura, la salute delicata e il fisico gracile gliel'hanno a lungo impedito. Aveva cercato di entrare nell'esercito serbo durante la guerra del 1912 contro l'impero ottomano, ma era stato respinto. Non lo volevano neanche per gli attentati, come se ci fosse bisogno di un superuomo per lanciare una bomba. Ora però ha la sua occasione, la più grande di tutte. Deve ringraziare i fallimenti del passato, se domani raggiungerà il proprio obiettivo. Accarezza la boccetta del cianuro che gli hanno appena consegnato. Se tutto andrà bene, ingerirà il contenuto dopo aver assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe e erede al trono austro-ungarico. Gavrilo morirà senza fare nomi. La storia lo ricorderà come un eroe. I 6 uomini pronti ad uccidere l'arciduca hanno estratto a sorte le proprie posizioni lungo il percorso della Grafenstift decapitabile su cui Francesco Ferdinando attraverserà Sarajevo. Sarà il caso a decidere per loro chi lo ucciderà. Hanno tutti meno di 20 anni, tutti sono serbi nati in Bosnia e membri della Mano Nera. Tutti desiderano la stessa cosa, la gloria e la morte. Nessun onore più grande. Si riuniscono nella taverna di un irredentista serbo e con lui ci sono uomini che Gavrilo ha sempre ammirato e non avrebbe mai sognato di conoscere, come Ilic, Tankosic o Mehmet Basic. È Ilic a dirigere l'operazione, il leader a cui tutti obbediscono. Qualche dubbio? La tosse di Gavrilo impedisce agli altri di rispondere. In ogni caso, che domanda? Non è il momento per i dubbi. Nella Mano Nera non c'è posto per i ripensamenti, tutti i presenti hanno un compito da svolgere e se non lo porteranno a termine saranno giustiziati dai loro stessi compagni. Un mese prima, Gavrilo, Gavrez e Gabrinovic avevano lasciato Belgrado e navigato lungo il fiume Sava fino a Sarajevo. Erano stati addestrati, armati, introdotti nell'impero austro-ungarico attraverso lo stesso tunnel da cui arrivavano le armi per la Mano Nera e la giovane Bosnia, protetti dalla rete di spie e nazionalisti serbi. Hanno saputo solo da pochi minuti chi sarà la vittima e sono contenti ed eccitati. È un personaggio molto più importante di quanto sperassero. Princip è felice come compagni ed è così emozionato che non gli importa che gli altri lo guardino con disgusto per via della tosse. Sono pronti a morire il giorno dopo, ma nessuno vuole prendersi la tisi. Confido che sarete all'altezza del compito e che il vostro comportamento sarà eroico. Gavrilo non osa dire nulla, ma è certo che sarà così. Il debole, malato, fragile Gavrilo domani dimostrerà che il suo amore per la Serbia è forte come quello di chiunque altro. Le sue gesta faranno di lui un gigante. È felice di lasciare la riunione e non essere più costretto a vedere gli altri, soprattutto Gabrinovic. Ha discusso spesso con lui da quando sono partiti da Belgrado. Ha sopportato le sue minacce e le sue battute. Il compagno lo ha preso in giro per la bassa statura, perché è debole, per la voce flautata. Domani si vedrà se Gabrinovic è davvero coraggioso o le spara solo grosse, se avrà il coraggio di uccidere l'arciduca quando ce l'avrà davanti o se è solo uno dei tanti bravi a fare gli spacconi in una taverna con un bicchiere di acquavite in mano. La serata è buia e fredda e a dispetto della stagione è l'ideale per ritirarsi e andare a dormire, ma Gavrilo non ha voglia di rinchiudersi nella pensione. Gli piacerebbe pagare una donna e trascorrere con lei quella che potrebbe essere la sua ultima notte. Ma nessuno accetterebbe. Fuggirebbero a gambe levate dopo aver sentito la tosse. Si sarebbero pentite presto però di quel rifiuto. Avevano avuto l'occasione di andare a letto con un eroe, magari di avere un figlio da lui, e se l'erano lasciata scappare. Attraversa il ponte Latino, sopra il fiume Miliaca. Fa parte dell'itinerario dell'arciduca e se tutto va bene è lì che morirà l'indomani. Avrebbe voglia di entrare in una taverna e bere un bicchiere di Slivovitz, l'acquavite serba, ma sa che al primo ne seguirebbe un secondo e poi un terzo e molto probabilmente un quarto. Non può, non con una pistola alla cintola e una boccetta di cianuro in tasca. È troppo pericoloso. Non può rischiare di non essere in condizione di uccidere Francesco Ferdinando d'Austria.
4: è il suo passaporto per la storia. 11.500 pesetas. Che follia. Meglio che ce la godiamo perché è l'ultima che esce dalla fabbrica e me l'hanno regalata. L'auto, un ispano-suiza modello Alfonso XIII, battezzato così in onore del suo attuale proprietario, raggiunge 120 km all'ora, ha 4 cilindri in linea e 60 cavalli. Cambia 4 marce e retromarcia, una meraviglia. 4? Non ne aveva solo 3. A quest'ultimo modello ne hanno aggiunta una quarta, hanno realizzato anche una versione a 4 posti. Ma io continuo a preferire questa a 2 posti, è più sportiva. Vuoi guidarla? Meglio che guidi lei, maestà. Nonostante il trattamento ossequioso, poche persone sono tanto in confidenza con Don Alfonso XIII come Alvaro Guiner. A nessun altro il re avrebbe offerto di guidare la sua nuova auto. Andiamo a fare un giro. Fra un po' arriverà l'ambasciatore francese e devo pranzare con lui. Il re sceglie quasi sempre la strada per Torre Cavalleros, ben tenuta e poco trafficata. La routine è sempre la stessa. Arriva al bivio per Palazuelos de Eresma, saluta con la mano i pochi passanti e si ferma in una locanda accanto al santuario per un bicchiere di vino e qualche fetta di salame. A servirli è la figlia del proprietario, abituata alla presenza del re, una giovane ben poco graziosa. Meglio così, mio caro Alvaro, meglio evitare le tentazioni. Ricorda che sono un uomo sposato e un padre di famiglia, con un figlio in arrivo. Lo ricordo, maestà, ma questo non ci impedisce di lustrarci gli occhi. È una ragazza simpatica e diligente, inoltre discreta, serve a tavola e poi si dilegua. Credo che preferirei restare qui e ordinare un po' di affettati in più e un pezzo di pane, piuttosto che presenziare al pasto in onore dell'ambasciatore francese. Con questo vino da 2 soldi, che cosa vuole che le dica? Io per la cucina e la cantina del palazzo. Ti piace proprio la bella vita, Alvaro? A volte mi chiedo come hai fatto a sopportare la guerra in Marocco. Chi si abitua a tutto. Per quanto ami la bella vita, Alvaro Guiner è un medico militare in riserva ed è capace di rispettare la disciplina e svolgere il proprio dovere. Lo ha dimostrato in una situazione non facile. 5 anni prima ha operato per quasi 36 ore di fila durante il disastro del Barranco del Lobo. Poi ha chiesto di essere incorporato nella riserva e non ha più esercitato. Si dedica a gestire, o meglio, a godersi la grande fortuna di famiglia. Alfonso XIII lo prende in giro, sa che l'amico non si offende. Domani andrai alle nozze della figlia del marchese di Alerces? Ho detto che non potevo, resto qui. Povera ragazza. Il fidanzato Carlos de la Era è un mascalzone. Avrei voluto avvertire il marchese quando è venuto a invitarmi. Don Jaime Alerces è un uomo particolare, mi piace. Dicono che parli con i fiori. Forse il futuro genero metterà la testa a posto dopo essersi sposato o inizierà a fare lunghe chiacchierate con i gladioli, come lui. Ne dubito. Dicevano lo stesso di me che avrei messo la testa a posto. Torniamo alla Gragna? Quando vuole, signore. Ad Alvaro Guiner nessuno regala auto come la Hispano-Suiza, su cui avevano appena fatto un giro. Ma non gli importava. Se volesse, potrebbe comprarsela. In compenso non deve prendere parte alle riunioni interminabili di Don Alfonso XIII con gli ambasciatori. Il presidente del governo, i ministri, i militari. Ammira il re e prova un grande affetto nei suoi confronti. Lo considera un buon amico, ma non farebbe a cambio con lui. Alvaro sarà presente al pranzo del Palazzo Reale della Gragna de San Ildefonso, ma prima, mentre Don Alfonso riceverà l'ambasciatore, andrà a trovare la sua amante, Beatrice Vargas, nella casa vicina al palazzo che ha affittato per lei. Fra pochi giorni la famiglia reale partirà per San Sebastian e trascorrerà il resto dell'estate al palazzo di Miramar, dove si godrà le vacanze. Alvaro seguirà Don Alfonso e sarà il suo compagno di svago. Andranno in giro in macchina per le strade della zona, a fare il bagno in mare, a fare qualche visita clandestina a Biarritz. Usciranno senza scorta, come hanno fatto oggi, soltanto lui e il re. Ha cercato più di una volta di avvertirlo che è pericoloso. Lui stesso, nel giorno delle nozze reali, si era trovato a pochi metri di distanza quando una bomba lanciata sul corteo nella Calle Mahor per poco non aveva ucciso il sovrano e la moglie, donna Vittoria Eugenia di Battenberg, ma Don Alfonso ci ride sopra. Morirò il giorno in cui mi toccherà, né uno prima né uno dopo. Ti do la mia parola. Quando andranno al nord, al palazzo di Miramar, Beatrice li seguirà. Alloggerà in un appartamento di proprietà di Alvaro, davanti alla spiaggia della Concia. Nei momenti liberi andrà a trovarla lì, proprio come fa adesso alla Gragna. Mi annoio qui. Settimana prossima andiamo a San Sebastian. Non vedo l'ora.
5: Lì almeno posso passeggiare in spiaggia e andare per negozi, non come qui. Vengo a trovarti appena posso. Non avrei mai dovuto smettere di cantare. Avrei dovuto proseguire con la mia carriera. Adesso sarei a Parigi, Vienna, Milano, non in un paesino sperduto. Beatrice Vargas non è mai stata una cantante famosa, anche se le piace far credere che Alvaro abbia interrotto una carriera di successo. Aveva al massimo fatto parte del coro di qualche zarzuela. Alvaro è certo di non aver neanche distinto la sua voce tra le altre. La sera in cui la vide per la prima volta, a febbraio, alla prima di Las Golondrinas, al teatro Circo Price di Plaza del Rey. Non fu certo la voce a richiamare la sua attenzione, ma la bellezza della corista. La statura, i capelli biondi e gli occhi azzurri, così simili a quelli di una donna del nord. E non fu certo per la sua voce che l'aspettò all'uscita del teatro con un mazzo di fiori e la invitò a bere una coppa di champagne a una festa privata, in un appartamento della vicina Calle Barchillo. Alvaro non conosce la sposa di domani, Blanca. Gli hanno detto che è molto bella, ma dubita che lo sia più di Beatrice. La sua amante per oggi è di cattivo umore, così gli tocca tornare a palazzo. Al pranzo con il re e i suoi ospiti, senza aver soddisfatto il desiderio che l'aveva portato da lei. Ogni tanto Alvaro pensa che dovrebbe dare retta ai consigli dei familiari e cercarsi una donna da sposare, con cui formare una famiglia. Ma sono solo momenti che passano, senza lasciare traccia.

0: Avete ascoltato un estratto da La collezionista di lettere di Jorge Díaz, traduzione di Roberta Marasco, edizioni Mondo Libri 2014, letto da Elisabetta Pasin.
1: Puoi ascoltare Radio Senti chi parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti chi parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti chi parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elena di Andrea Camilleri. La storia ha inizio con un concorso di bellezza chiaramente truccato, o taroccato se preferite. La racconto con ordine. L'infallibile profetessa Cassandra, unica nel suo mestiere ma col brutto vizio di prevedere solo sventure, avverte Priamo, re di Troia, e sua moglie Ecuba che il pargoletto da loro generato, che hanno chiamato Paride, sarà la causa della distruzione della città. Per scongiurare una tale catastrofica eventualità, Priamo dispone che Paride venga abbandonato sul monte Ida. Lì egli crescerà facendo il pastore e diventando un giovane bellissimo. Cambiamo scenario. Sull'Olimpo, residence abituale degli dei, si è accesa una pericolosa disputa fra Atena, Era e Afrodite su chi sia la più bella. Se una disputa così tra comuni donne mortali potrebbe avere conseguenze devastanti, figurarsi cosa potrebbe succedere tra dee dotate di poteri soprannaturali. Occorre risolverla subito. Ma non si trova un dio che sia un dio che voglia fare da giudice. Anche lassù nessuno intende mettersi nei guai. Allora Zeus invia sulla terra Hermes per cercare la persona adatta. E Hermes la trova nel bellissimo Paride, che accetta ben volentieri. Sarà lui, quale giudice unico, ad assegnare il premio consistente in un pomo d'oro a colei che giudicherà la più bella. Le tre dee si presentano al primo concorso di bellezza conosciuto nella storia. Cogliendo un attimo di disattenzione delle altre due, Afrodite mormora all'orecchio di Paride che se le darà la vittoria, in cambio gli farà avere Elena, la donna più bella della terra, una creatura da lei prediletta. Sono convinto che Paride il pomo l'avrebbe dato ad Afrodite anche senza la promessa di quel bel bocconcino. Ad ogni modo, Afrodite vince, ma l'impegno preso con Paride non è facile da realizzare. Elena, infatti, è da anni sposata con Menelao, re di Sparta e fratello di Agamennone, il potente re dei re. Paride, quindi, sia pure con qualche aiutino divino, è costretto a rapirla e a portarsela sopra una nave a Troia. E qui domando: ma santo ragazzo, perché non te la sei portata sul monte Ida tra le tue pecore? Avreste trascorso una vita pastoralmente felice, mangiando caciotte e primo sale, lavandovi nei freschi ruscelli, amandovi dal calar del sole all'alba, con la musica ininterrotta degli uccellini. Lassù chi vi veniva a cercare? No, signore. Il principe Paride, con la sua bella preda, non trova di meglio da fare che tornarsene a casa dai suoi genitori, come un borghesuccio qualsiasi, un bamboccione dei nostri giorni. E a Cassandra, al vederselo ricomparire davanti, sarà venuta una giustificata crisi isterica. Cambiamo ancora scenario. Menelao, perdonatemi, ma mi sembra proprio un nome da predestinato. Grida vendetta per l'affronto subito e tanto fa e tanto dice da convincere suo fratello Agamennone e altri re a partire con una grande flotta per muovere guerra a Troia. Il resto, direi, è noto, anche perché ce l'hanno fatto sudare sui banchi di scuola, altra colpa non lieve da imputare a Paride. Stando così le cose, della tragedia che colpì Troia, Elena non sarebbe minimamente responsabile. Ma correvano insistenti voci che la faccenda era andata in maniera diversa. Elena non era stata rapita contro la sua volontà, ma era consenziente e al rapimento attivamente aveva collaborato, tanto che il viaggio in mare verso Troia non era stato altro che un ininterrotto esercizio amoroso. Che fosse di una bellezza senza uguali era fuori discussione, ma era altrettanto certo che la sua sensualità era debordante. Altri la dicevano priva di scrupoli e cinica. Comunque sia Menelao, troppo più vecchio di lei, grassoccio, bassino, non poteva essere in nessun modo il suo uomo ideale. Paride invece ne aveva tutti i requisiti. Quando i greci conquistano Troia, questo ce lo racconta Euripide nelle Troiane, e Menelao vuole riprendersi Elena, il suo intento è di riportarsela a Sparta per ucciderla. Con tutta evidenza gli sono giunte all'orecchio le voci del comportamento non propriamente consono a una donna rapita al legittimo consorte e sottoposta a brutali violenze sessuali. Ecuba, che ha avuto modo di conoscere per benino Elena durante il soggiorno troiano, gli consiglia di non incontrarsi con la moglie perché quella con un solo sguardo gli farebbe cambiare parere. Tanta è la forza del suo fascino che toglie la volontà a ogni uomo che la sfiora. E accusa Elena di essere vana, avida, rapace e priva di ogni sensibilità. Elena si difende affermando che la colpa di tutto è di Afrodite, lei non è che l'oggetto dei voleri della dea, e alla fine si capisce benissimo che Menelao, pur mantenendo una durezza di facciata, si guarderà bene tornato a Sparta di uccidere Elena. La stringerà ancora una volta tra le braccia e ancora una volta la seduttrice suprema avrà vinto. Euripide in seguito dedicherà un'intera tragedia a Elena, a lei intitolandola. Solo che non si tratta di una tragedia, ma della prima vera commedia che sia mai stata scritta. Una commedia leggera, brillante, in carattere con l'idea perpetuata nei secoli di questa donna e che ribalta la storia che crediamo di conoscere. Elena, che è l'onesta e devota moglie di Menelao, quando quel piccolo guappo di Paride tenta di rapirla, supplica Hermes di salvarla dal disonore. Ed Hermes provvede a fare una copia perfetta di Elena, un simulacro vivente, una simil sexy bambola parlante, che Paride rapirà credendola l'autentica. Che Hermes invece ha provveduto a nascondere in Egitto, a Faro, affidandola al re Proteo. La casta Elena lì trascorre i suoi giorni sospirando d'amore per il suo Menelao lontano, ma la situazione cambia allorché, morto Proteo, gli succede il figlio Teoclimeno che se ne innamora e vuole sposarla. Lei non intende rinunziare a Menelao e va ogni mattino a pregare sulla tomba di Proteo perché quelle nozze siano scongiurate. E un tristo giorno apprende la notizia che Troia è sì caduta, ma Menelao è morto. Come fare per restare fedele alla sua memoria? Ed ecco approdare casualmente un greco straccione con alcuni suoi uomini e una donna, Il greco altri non è che Menelao, il quale nel lungo viaggio di ritorno verso la patria ha perso ogni cosa, e la donna è il simulacro di Elena, che Menelao, come Paride, non sa essere una copia. Infatti, all'apparizione della vera Elena, il simulacro si dissolve. I due coniugi finalmente si riabbracciano. Resta il problema di come fuggire da quella terra dove, oltretutto, Teoclimeno uccide ogni greco che capita lì. Sarà Elena a pensare e a organizzare, con una furberia e una lucidità che ci restituiscono l'Elena leggendaria, una formidabile beffa a Teoclimeno che permetterà a lei e a Menelao di scapparsene felici e contenti a casa loro. Io, più che l'Elena narrataci dai classici greci, amo, e tantissimo lo confesso, quell'Elena che seppero ricreare un compositore del secondo Ottocento e un commediografo del secolo scorso. Il primo è Jacques Offenbach, che nella sua operetta La Belle Hélène del 1864, rifacimento a modo suo del trio Paride, Elena, Menelao, travasò nella protagonista il meglio del suo spirito leggero, beffardo, scettico, elegante e amante dei piaceri. Fu un successo mondiale. Quella musica che sapeva di cancan e di refrain, di lustrini e di ancheggiamenti da soubrette, amabile e orecchiabile, era la più adatta ad accompagnare il passo della seduttrice, a disegnarla, aerea e concreta ad un tempo nello spazio. Raccontano i cronisti dell'epoca che la sera della première al Varieté il pubblico parigino uscì dalla sala già canticchiando i motivetti dell'operetta, e molti re e imperatori accorsero in quel teatro a rendere omaggio, com'era doveroso, all'ultima folgorante apparizione della più bella tra le belle. Il commediografo invece è Jean Giraudoux, nei suoi due atti intitolati La guerra di Troia non si farà. Spiritosa e amara commedia, scritta da un teatrante diplomatico che prevedeva già da lì a qualche anno lo scoppio dell'atroce conflitto mondiale provocato da Hitler. Sull'incombere della tragedia di Troia, l'ironia, la grazia, l'apparente cinismo, il sorriso di un'Elena raffinata e inconsciamente crudele, che ci dice senza dircelo quanto sia vano davanti alla bestialità umana ogni ricorso a pietà e ragione, compongono come una danza che afferma la bellezza della vita davanti a chi, di lì a poco, farà in modo di riempire i cimiteri. Allora, chi è stata davvero Elena? Difficile dirlo. Io ho una risposta che vale solo per me. Elena è stata, semplicemente, tutte le donne che gli uomini nel corso dei secoli hanno di volta in volta amato e odiato. Una e centomila. Mai nessuna.

Adesso Alberto lavora a Milano. Per lungo tempo, da quando aveva iniziato a vivere con Carla e gli erano serviti un po' di soldi per tirare avanti, aveva fatto il commesso in un negozio del centro di Brescia, non lontano da Piazza del Mercato. Era un negozio molto antico, ampio, dalle pareti interne foderate di legno, con grandi vasi di vetro colmi di bulbi e sementi, in fila l'uno accanto all'altro negli scaffali dietro al bancone. Il negozio vendeva fiori e apparteneva al signor Paolo Giuliani, un lontano parente di Alberto. Già anziano, il Giuliani si era improvvisamente spostato da Como a Brescia. Aveva rilevato una vecchia drogheria, l'aveva trasformata in un negozio di fiori e si era ricordato del pronipote, proponendogli di lavorare per lui. All'inizio, Alberto gli aveva tenuto soltanto la contabilità, ma ben presto, su invito del Giuliani stesso, si era dedicato anche ai fiori. Gli piaceva molto lavorare con i fiori. Li spostava dal magazzino alla vetrina, seguendo il corso delle stagioni, li curava, ne sorvegliava la crescita. Poi riempiva i grandi vasi di vetro con fagioli e lenticchie e, mentre il signor Paolo sedeva tranquillo alla cassa, serviva i suoi clienti abituali, anziani come lui, che, da quando il negozio aveva aperto, si erano come passati la parola l'un l'altro e ora si ritrovavano lì quasi ogni giorno con una sorta di serena allegria. A Giuliani Alberto era simpatico e chiacchierava volentieri con lui. Di una cosa sola però non gli aveva mai parlato: del motivo per il quale, a quasi 70 anni, aveva lasciato la sua città per venire a Brescia. Finalmente, una sera in negozio, l'aria era calda e la primavera alle porte, Alberto aveva inaspettatamente saputo qualcosa di più. «Ma a Como non ci stava bene, signor Paolo? Il lago è bellissimo in questa stagione», aveva chiesto al Giuliani. «No, Alberto, a Como non potevo più starci, e non solo perché mia moglie è morta. Troppe discussioni, troppi litigi con mio cugino Bruno. Bruno Giuliani, l'industriale, quello delle caldaie? Siamo cugini primi, figli di fratelli. Non siamo mai andati d'accordo, ma negli ultimi anni era sempre peggio. Aveva rubato l'anima a tutti a Como, anche Giovanni e Giacomo lo ammiravano, perché è pieno di soldi. Ma io non ho mai voluto seguirlo, non ho mai voluto mettere la mia vita nelle sue mani. E quando Arianna è morta, sono scappato via e me ne sono venuto qui. Però a Brescia lei non abita da solo. Non si sono trasferiti qui anche Giovanni e Giacomo? Andrà un po' meglio adesso, no? Sì, Giovanni e Giacomo sono venuti qui con le loro attività. Ma sai come cambiano le cose quando si invecchia, Alberto? Anche i legami più stretti sembra che si allentino. Loro sono qui, ma li vedo poco, non li sento quasi. È come se fossero rimasti a Como. La vecchiaia è una brutta bestia, caro mio. Per fortuna che c'è questo posto. Un paio d'anni dopo, il signor Paolo era morto senza quasi recare disturbo, appassito silenziosamente come una pianta non curata. Senza consultare Alberto, i suoi figli avevano subito chiuso il negozio di fiori e, dopo qualche settimana, ne avevano rivenduto i locali a un'agenzia immobiliare. Il negozio di fiori e sementi, foderato di legno, era stato sostituito da una banca in marmo, vetro e cemento. I figli del vecchio Giuliani avevano poi spiegato ad Alberto che quello era un affare da prendere al volo. Dopo qualche settimana, dai funerali, erano venuti, di loro iniziativa, a casa di Alberto e Carla, al villaggio Ferrari. Anche lei era lì quando si erano presentati. Entrambi sui 40, eleganti e di bell'aspetto, ciarlieri ma piuttosto sbrigativi, i due erano rapidamente arrivati al punto. «Era un'occasione da non perdere, Alberto. Sai, era già un po' che l'agenzia ci stava sotto. Papà non lo sapeva, o forse se lo immaginava, ma noi non gliel'abbiamo mai detto direttamente per non inquietarlo. Comunque siamo sicuri che adesso sarebbe contento di noi». E poi, aveva aggiunto Giacomo, il più giovane, «mattone vuol dire sicurezza, no? E insomma, i soldi bisogna pure farli girare, perché solo in questo modo l'economia può crescere e creare prosperità. Altro che fiori, Alberto.
Capisci adesso perché abbiamo venduto così in fretta? Mentre i due Giuliani gli parlavano così, Alberto pensava molte cose, ma replicava poco o nulla. Era la sua natura. Sentiva che non era giusto che fosse finita in quel modo con il negozio, ma i due non gli avevano dato scelta. Alle loro parole aveva assentito quasi senza protestare, anche se gli dispiaceva aver dovuto lasciare quel lavoro e aver perso i fiori. Del resto, che cosa avrebbe potuto dire a quei due? Era solo un pronipote di Paolo Giuliani, né gli era mai piaciuto mettersi in urto con qualcuno, tantomeno con i suoi figli. Anche per questo accettò il piccolo assegno che Giovanni gli firmò alla fine dell'incontro, per compensarlo, come disse, del suo disturbo e in ricordo di papà. In effetti, come avevano previsto i Giuliani, l'economia crebbe e creò prosperità a tal punto che i due iniziarono ben presto a girare per Brescia con auto di lusso. Come sempre, anche dopo quell'incontro, Carla, la dolce, lo aveva sostenuto. Una sintonia totale, un'unione perfetta con lei. Carla era dolce e bella, sempre entusiasta e curiosa del mondo, e aveva totalmente condiviso le scelte di Alberto. Volutamente si erano cercati dei lavori poco impegnativi e tranquilli, lui nel negozio di fiori e lei commessa in un'erboristeria al centro commerciale Brescia Mart di San Paolo, perché volevano costruirsi un futuro diverso da quello cui quasi tutti aspiravano nella loro città. Il resto del mondo attorno a loro sembrava preso da un vortice. Quante volte avevano riso Alberto e Carla di fronte a quelli che passavano il loro tempo in preda a sogni di ricchezza, che si esibivano per Corso Zanardelli e Piazza Arnaldo come in passerella, sempre vestiti all'ultima moda, che curavano la loro persona come maniaci invasati. Anche quando aveva perduto il lavoro dei fiori e, poco tempo dopo, i soldi avevano cominciato a scarseggiare, Carla gli era stata al fianco senza riserve. Dopo l'incontro con Giovanni e Giacomo l'aveva consolato. «Non preoccuparti, Alberto, hai fatto benissimo. Inutile protestare con quella gente. Vedrai che il male che hanno fatto a te e a Paolo Giuliani ricadrà su di loro». Aveva sorriso Alberto dell'ingenuità della compagna. Gli seccava ammetterlo, ma stentava a trovare quale male potesse veramente ricadere sui due figli di Paolo Giuliani. Incassato il denaro della vendita del negozio di fiori, ora guidavano le loro fuoriserie e si circondavano di amiche sensuali e sempre abbronzate. Alberto non era sicuro se questo fosse l'ideale di Como. Certamente sapeva che era l'ideale di Brescia. Abiti costosi e alte cilindrate. Alberto e Carla giravano insieme in bicicletta, ma Carla insisteva. Aspetta e vedrai che prima o poi il loro karma li porterà alla rovina. Vedrai che in questa vita o in un'altra pagheranno per quello che hanno fatto. Perché, spiegava, nel ciclo delle esistenze è la perfezione interiore che deve essere perseguita. E rendersi schiavi del denaro in questo mondo ti può perdere sicuramente in quello che verrà. Alberto non era contento quando Carla faceva di questi discorsi. Era l'unico punto sul quale, pur non dicendoglielo apertamente, spesso non si trovava d'accordo con lei. Alberto non amava gli eccessi misticheggianti di Carla, non perché non li capisse, ma perché andavano contro al suo tranquillo progetto di serenità, contro al suo personale senso di equilibrio. Un romanzo, un film e una passeggiata in bicicletta era ciò che desiderava fare. La mistica orientale lo intristiva. Ma Carla era fatta così. Talvolta si faceva prendere da improvvise passioni e Alberto non aveva né l'energia né la volontà di cambiarla. Era così dolce. Da qualche tempo lei, che ultimamente leggeva libri un po' troppo stravaganti per Alberto, si incontrava spesso con Rajiv, un indiano dalla fama di illuminato, e con un gruppo di suoi seguaci che aveva conosciuto al Brescia Mart. Durante le loro riunioni, Alberto preferiva rimanere a casa o stare da solo. Solo una volta aveva intravisto Rajiv e aveva iniziato a preoccuparsi. Un giorno d'estate, Carla era uscita di casa nel primo pomeriggio, dicendogli che sarebbe tornata presto. Invece era passata la mezzanotte senza che lei fosse rientrata.
Alberto aveva preso la bicicletta per andarla a cercare. Era giunto sotto la finestra al piano terreno di una vecchia casa al centro, dietro a San Faustino, dove sapeva che il gruppo di Rajiv si incontrava. La finestra era spalancata per il caldo e le voci ne uscivano distinte nel silenzio della notte. Alberto aveva sbirciato dentro e aveva visto un uomo grassoccio vestito di bianco. Con gli occhi socchiusi e l'accento straniero, parlava al gruppo. Fra i presenti, nella stanza piena di fumo, Carla, la dolce, lo fissava incantata, con uno sguardo estatico, gli occhi umidi nei suoi occhi, totalmente incatenata, silenziosa e madida di sudore. Vuoto, immobile, muto, Alberto non era entrato nella casa. Non visto, aveva ascoltato per qualche minuto i discorsi di Rajiv, i soliti argomenti ripetuti anche da Carla. La catena delle esistenze, la vita piena di illusioni, la perfezione interiore, il nuovo equilibrio, il nirvana. Poi era tornato a casa silenziosamente, con in testa l'immagine di Carla in estasi davanti a Rajiv. E lei era arrivata il mattino dopo. Da quel momento Carla cambiò, rapidamente, duramente, senza remissione. L'accordo di un tempo andò in frantumi di schianto. Furono pronunziate parole di commiserazione, poi di insofferenza e infine di disprezzo. Carla, la dolce, gli disse che da tempo non lo considerava più un uomo, anche se continuava a fare l'amore con lui. Lo accusò di non bastarle più, né di assecondare la sua ricerca di assoluto. Gli confessò che non vedeva nulla di male nell'essere innamorata di altri contemporaneamente a lui. Alberto ascoltava fulminato, ad ogni parola di lei, sempre più sorpreso. Al solito non replicava, non sapeva che cosa dire, finché lei se ne andò via di casa senza più farsi trovare. Passarono molti mesi. Alberto aveva ricominciato a lavorare. Niente più fiori adesso. Li aveva persi e non poteva più curarli. Aveva un posto da impiegato in una compagnia alla periferia di Milano, dalle parti di Viale Monza. Senza ribellarsi, era entrato nel vortice. Si alzava presto alla mattina, solo, nella casa di Brescia abbandonata da Carla, e correva alla stazione. Lavorava di corsa, mangiava un boccone di corsa, riprendeva il lavoro e di corsa ritornava a Brescia. A volte, dopo essere rimasto in ufficio fino a tarda sera, prendeva nel cuore della notte l'ultimo treno dei pendolari da Centrale o da Lambrate. Sempre di corsa, sempre solo, senza mai parlare con nessuno. Quando poi scendeva dal treno e attraversava in fretta l'atrio della stazione di Brescia, aveva appena il tempo per dare un'occhiata a quelli che passavano la notte lì. Uomini e donne senza età, sdraiati sulle panchine di cemento, carichi di sporte e di plastica lurida, gruppi di extracomunitari addormentati che aprivano per un istante grandi occhi vuoti su di lui che li sfiorava passando, giovani che russavano negli angoli e al loro fianco grossi cani spelacchiati e bottiglie di vino frantumate. Alberto li guardava e correva via, pensava ai fiori perduti e entrava in un buco nero. Adesso Alberto lavora a Milano. Qualche tempo fa, mentre si affrettava verso Centrale per prendere il treno della sera verso casa, ha rivisto Carla, la dolce. Lei invece non ha potuto vedere Alberto, che si è nascosto appena in tempo per non farsi scorgere. No, stranamente non era con Rajiv, né con uno dei suoi seguaci. Era sfolgorante, con un nuovo colore di capelli, un'altra acconciatura, vestita all'ultima moda, dimagrita, quasi perfetta. L'accompagnava un uomo alto e distinto, anche lui bello, ma dall'espressione accigliata. Alberto lo ha riconosciuto. Era Giacomo Giuliani. Alberto li ha seguiti con lo sguardo. Correvano e litigavano ferocemente, con frenesia, rimbeccandosi l'uno con l'altra, senza gioia sui loro volti, nessuna felicità, duri, freddi, arcigni, persi nel vortice.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film 7 anni in Tibet.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, e se il ruolo tra gli esseri umani e i nostri software si ribaltasse? Quando l'intelligenza artificiale diventa il nuovo Deus ex machina, di Alessio Sperati. Quante volte ci hanno chiesto: tu credi in Dio? Se facessimo questa domanda a ChatGPT, l'intelligenza artificiale ci risponderebbe di non poter credere, non avendo una propria coscienza. Eppure si stanno diffondendo teorie secondo le quali quell'insieme di algoritmi e formule matematiche che è l'intelligenza artificiale non solo avrebbe una coscienza, ma sarebbe anche il Dio creatore di un universo informatico, parallelo, alternativo al nostro, o forse quello vero, e il nostro non ne sarebbe che una rappresentazione. Il biologo molecolare di nome Ashme Al-Ghaili ha creato dei video dove personaggi intelligenza artificiale si fanno domande sulla vita e sulla morte e rivolgono quelle domande a noi, che siamo in qualche modo le loro divinità creatrici. Questi video, diventati virali in poco tempo, rinnovano un quesito interessante quanto antico. E se fossimo anche noi creature virtuali di un sofisticatissimo mondo informatico? A molti questa situazione ricorderà il film Matrix, il film di fantascienza del 1999, diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che pur nella sua concezione avveniristica, in realtà ha portato sullo schermo teorie antiche. Un'idea antica e molto affascinante. È più o meno dalla metà del 1800 che scrittori come Asimov, Dick, Verne, Wells, Bradbury immaginano l'interazione tra l'uomo e la macchina e dato che l'uomo è un animale sociale e ha bisogno di essere ascoltato da qualcuno, forse è lecito immaginare una creatura artificiale antropomorfa che colmi la nostra solitudine esistenziale. Il percepire qualcosa di simile a noi stimola la nostra immaginazione e ci spinge a interrogarci su cosa voglia dire essere vivi e coscienti. Andando ancora più indietro nella storia, restiamo stupiti di fronte al mito della caverna di Platone o al sogno della farfalla del cinema Zhuang Zhua, IV secolo avanti Cristo, dove semplificando ci si chiede se ciò che vediamo sia la realtà o una sua rappresentazione. Un seminario del 2003 del filosofo svedese Nick Bostrom trattava di questi argomenti, recuperando proprio quell'idea antica che la realtà nella quale viviamo possa essere una sorta di illusione o allucinazione collettiva, programmata da esseri intelligenti superiori, così come noi progettiamo e realizziamo software in grado di intrattenere i nostri figli. La nostra vita dipende da un prompt. Potrebbe esserci quindi un Dio che programma sofisticati software e genera prompt, cioè comandi per intelligenze artificiali in grado di indirizzare o influenzare le nostre vite? La domanda potrebbe sembrare bizzarra, ma sta coinvolgendo milioni di persone nel mondo. Un po' perché le creazioni artificiali odierne non sono il Frankenstein di Mary Shelley, ma personaggi dalle fattezze sempre più realistiche. Un po' perché è affascinante pensare di vivere all'interno di un romanzo di Asimov, muoversi all'interno di un universo fictional che dal punto di vista psicologico nonché etico ci solleverebbe da tante responsabilità. In fondo cosa avevano promosso Martin Lutero e Giovanni Calvino nel XVI secolo se non il sollevare l'essere umano dalla responsabilità delle sue azioni, dato che ogni vita umana è preordinata dal volere di Dio? Addio al libero arbitrio e alla responsabilità. Se c'è un Dio che alla stregua di un ghostwriter scrive il copione delle nostre vite, che cosa ci affanniamo a fare per tentare di essere qualcosa di diverso da noi stessi? Affidarsi a un Dio digitale ci dà l'idea di salvezza indotta dall'esterno oppure di totale sottomissione? Fate voi. Il fatto è che il giochino può nuocere alle giovani generazioni in cerca di identità e ruolo sociale. Già il culto della tecnologia fa danni nelle giovani menti. Se poi gli forniamo anche le caratteristiche del divino, rischiamo danni irreparabili. I giovani potrebbero tendere a sostituire completamente il contatto diretto tra persone con le interazioni virtuali, compromettendo lo sviluppo delle abilità di socializzazione e l'empatia. Nel momento in cui il soggetto non riesce più a distinguere il mondo fictional da quello reale, può capitargli di non riuscire più a provare pietà per una persona che sta affogando in mare, o viceversa, di suicidarsi perché il suo avatar nel videogioco preferito è morto. Solo forma, ma nessun contenuto. A ogni buon conto, ricordiamo che l'intelligenza artificiale non possiede autocoscienza o volontà, ma è frutto dell'elaborazione di autori umani, quelli sì dotati di creatività. Il ruolo di questi programmi è riprodurre testi, immagini, filmati, rielaborando ciò che è già stato fatto con modelli coerenti. Anche se il loro impatto è reale, non vuol dire che siano veri. Generano forma, non senso, afferma il professor Quattro Ciocchi dell'Università La Sapienza di Roma. E più l'output è fluido, più ci aggrappiamo all'illusione che sotto ci sia un'intenzione. Non c'è. Il vero rischio è confondere l'apparenza di un discorso con il processo del pensiero. Teorie come la prompt theory campano dell'incapacità critica in soggetti pronti a credere a tutto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi, in esilio, processati, nel loro letto. Come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato. E poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceausescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceausescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köter, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto. E l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione, ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Finer, esperto di regimi antidemocratici, esistono 5 diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Di Keuter. Penso a François Papadoc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio 19enne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno Kim Il-sung, e la famiglia Assad in Siria, che da oltre mezzo secolo mantiene il controllo di uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma ci è voluta la fantasia di James Matthew Barry per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera, con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita, come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale, è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi Sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi e con la crisi climatica in atto e in futuro questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule. E nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate, in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso. La qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè, può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui due ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I due corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, «quei due bisogna che li uccida». Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia infatti racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere, lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta i metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide 2 prostitute con lo stesso modus operandi, copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998 Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale, poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. Due giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede. Per

0: Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo, poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fran Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite, all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt, e per questo danneggiato.

0: Quando Swiger ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1.
1: Ok, Houston, we have had a problem here.
0: Questa è la frase originale pronunciata da Swiger. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore. Dicono dal centro di controllo.
1: Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B,
0: risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone, e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, Ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 7. O ignorate, forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge. Ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: «Il maggiore servirà il minore». Come scritto: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione». Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La Scrittura infatti dice al Faraone: «Appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra». Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: «Perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri?» Così egli dice appunto in Osea: «Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata». Avverrà che nel luogo dove era stato detto: «Voi non siete mio popolo», là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele: «Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo». Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: «Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo. Ma chi crede in lui non sarà deluso». Capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo: chi salirà in cielo? Questo è farne scendere Cristo. Né: chi scenderà nell'abisso? Questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice, invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti chi parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Primo Levi, il mitra sotto il letto. Al tempo della Repubblica di Salò, mia sorella aveva 23 anni. Era staffetta partigiana, il che comportava incarichi svariati, ma tutti pericolosi. Trasporto e distribuzione della stampa clandestina, estenuanti corse in bicicletta per tenere i collegamenti, borsa nera fino all'ospitalità e alla cura di partigiani feriti o, cosa frequente, che non ne potevano più. Era una staffetta brava perché fortemente motivata. Sia il suo fidanzato, sia io, eravamo stati deportati e a tutti gli effetti eravamo spariti dalla faccia della terra. Il fidanzato non tornò mai più. La sua militanza non scaturiva solo da ragioni politiche, ma era una rappresaglia e una rivalsa. Doveva stare perennemente allerta e cambiare spesso residenza. Anzi, non aveva una residenza fissa. Abitava un po' qua e un po' là, a volte a Torino presso amici non sospetti che la accoglievano volentieri o malvolentieri, a volte in campagna presso mia madre, nascosta, anche lei in trasferta perpetua. Era una ragazza aliena dalla violenza, tuttavia nel giugno del 1945, cioè a liberazione avvenuta, aveva un mitra beretta nascosto sotto il letto. A domanda mi dice che non ricorda più da dove venisse né a quale banda fosse destinato. Forse gli occorreva una riparazione, poi era semplicemente rimasto lì. C'erano tante altre cose a cui pensare. Ora accadde che un certo Cravero venne a visitarla. Ho accennato all'episodio nella tregua. Cravero era un ladro professionale con cui avevo convissuto per qualche mese a Katowice dopo l'arrivo dei russi. Era stato il primo a tentare il rimpatrio spontaneo ed era l'autore di una mia lettera, cosa in sé buona. Furono le sole mie notizie che pervennero in Italia nei 18 mesi della mia assenza. Cosa meno buona, tentò di estorcere quattrini per tornare in Polonia a cercarmi. E poiché non ci riuscì, rubò la bicicletta di mia sorella ai piedi delle scale. Adocchiò quel mitra così mal nascosto e fece una cauta offerta che mia sorella saviamente rifiutò. Dopo quella strana visita e letta la lettera, mia sorella ebbe l'idea di andare a chiedere mie notizie al comando militare polacco di Milano. È bene precisare che si trattava dei polacchi di Anders, quell'armata di valorosi desperados che gli alleati avevano recuperato dai campi di prigionia sovietici, riarmati e riorganizzati. Fra loro e i russi non correva dunque buon sangue. Forse lievemente allergici al nostro cognome Levi, la accolsero con diffidenza e incredulità. Se io ero in mano ai russi, non potevo essere in Polonia, e se ero in Polonia, non potevo essere in mano ai russi. Del resto loro stessi avevano difficoltà a comunicare col loro paese. Mia sorella, che non si arrende facilmente, non si accontentò e due giorni dopo andò al comando militare sovietico. Qui fu accolta con un po' più di cordialità, ma non riuscì ugualmente a combinare nulla. Il funzionario di turno le disse che se io ero in mani sovietiche non avevo nulla da temere, che in Russia gli stranieri godevano del massimo rispetto, ma che, ahimè, date le difficoltà di comunicazione, a loro non era possibile metterla in contatto con me, né tantomeno occuparsi di un mio rimpatrio, che aspettasse con fiducia. All'uscita del comando mia sorella si accorse di un fatto curioso. Era pedinata. Il solito poliziotto italiano, travestito da poliziotto, che l'aveva seguita e poi attesa al caffè di rimpetto. Evidentemente i polacchi avevano segnalato le mosse e i contatti sospetti di mia sorella alla polizia italiana, che si era mossa con tempestività ma con dilettantismo. Nel clima euforico e caotico della liberazione, la cosa non avrebbe avuto niente di preoccupante se non fosse stato del Mitra. Ma in quello stesso clima, a dispetto delle leggi draconiane, di un Mitra non ci si privava né facilmente né volentieri. Poteva ancora venire a taglio, chissà come o dove o contro chi. Inoltre la resistenza era appena finita e un'arma come quella aveva in sé un carisma che la rendeva poco meno che sacra. Ora, un ancile piovuto dal cielo non si vende né si regala né si butta in po'. Imbacuccato in qualche straccio, il Mitra restò dunque in casa finché pochi giorni dopo il pedinatore maldestro bussò alla porta e molto cerimoniosamente invitò mia sorella ad un colloquio. Fu un colloquio confuso. Mia sorella mi dice che verteva principalmente su Cravero, che i polacchi consideravano un bugiardo, un provocatore o addirittura una spia sovietica. Per puro senso del dovere o per un riflesso professionale, il poliziotto non trascurò di fare una perquisizione che tuttavia si limitò a una sommaria occhiata alla soffitta in cui mia sorella abitava allora. Non c'è dubbio che vide la mummia del Mitra, ma non batté ciglio e se ne andò. Forse era un ex partigiano. Nella pubblica sicurezza per un breve periodo ci furono anche quelli. Verso agosto, non senza dolori burocratici, mia sorella ottenne di riprendere possesso del nostro alloggio, che era stato posto sotto sequestro durante le leggi razziali, e si portò il Mitra dietro. A questo punto, quello strumento di morte era diventato un qualcosa di mezzo fra il simbolo della passione resistenziale, l'amuleto, il soprammobile e il monumento di se stesso. La mia mite sorella lo oliò bene e lo nascose nella libreria, dietro le opere complete di Balzac che avevano pressappoco la stessa lunghezza. Di fatto lo dimenticò o quasi. Quando io, altrettanto mite, ritornai dalla prigionia nell'ottobre, lo scovai per caso cercando non so più che cosa e ne chiesi notizia. Non lo vedi? È un beretta, mi rispose mia sorella con non simulata naturalezza. Il Mitra rimase dietro Balzac fino al 1947, l'anno in cui Scelba divenne ministro degli interni. La sua efficiente Celer cominciò a darmi qualche preoccupazione. Se lo avessero trovato, io, come capofamiglia, sarei andato in prigione. L'occasione di disfarsene venne improvvisa. Si rifece vivo dal nulla un partigiano, anzi un partigia, cioè uno delle frange più spregiudicate e svelte di mano dei nostri compagni combattenti. Era un siciliano e, stanco di tranquillità, si era improvvisato separatista. Cercava armi, il caccio sui maccheroni. Gli cedetti il mitra, non senza scrupoli di coscienza, poiché per il separatismo siculo non avevo simpatia. Né lui né il suo fantomatico movimento avevano soldi. Ci mettemmo d'accordo su un baratto. Lui, che sulle Alpi non sarebbe tornato più, mi cedette un paio di scarpe da montagna usate che conservo tuttora. Poi il partigia sparì, ma poiché il mondo è piccolo, fu avvistato 6 mesi dopo da un mio cugino che allora viveva in Brasile. Il mitra ce l'aveva con sé, ma non si sa a che scopo. Pare che le dogane, così attente al cioccolato e alle stecche di sigarette, siano cieche di fronte a oggetti meno innocui. Mi sentirei rassicurato se venissi a sapere che l'arma si trova in mano agli indios dell'Amazzonia in disperata difesa della loro identità. Sarebbe rimasto fedele alla sua vocazione iniziale.
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri, Maria. Recita il detto che il primo amore non si scorda mai, e infatti eccomi qui a ricordarlo. Suavissimo e banale come tutti i primi amori ai quali conferisce valore solo il peso della memoria. Dovevo ancora compiere 15 anni e avevo vinto i ludi juvenilis provinciali per il teatro. Si trattava di una manifestazione fascista, una sorta di eliminatoria tra i ragazzi dei licei e scuole affini per scegliere quelli più preparati in vari campi della cultura e farli partecipare dopo qualche tempo ad un concorso nazionale. Il testo da mettere in scena, non scelto da me, era alquanto mediocre. Le montagne di Romualdi. Per sostenere il provino si presentarono una ventina tra studenti e studentesse. Nella maggior parte dei casi la partecipazione non era dettata da amore per il teatro, ma dal fatto che si era esentati dalle faticose adunate del sabato pomeriggio. Le parti da distribuire erano 8, quindi potei scegliere a mio agio. Cominciammo le prove. E subito, per temperamento naturale, si mise in luce Maria, una mia coetanea che veniva dal magistrale. Capelli ricci corvini, enormi occhi neri dalle iridi dai riflessi d'ebano, labbra rosse, pronunziate e sensuali. Si muoveva come una gatta e della gatta aveva i riflessi prontissimi e la variabilità d'umore. Me ne innamorai a prima vista, ma essendo il regista dovevo mantenere le distanze. Dopo le prove non si stava mai nemmeno un minuto insieme, ognuno se ne tornava a casa propria, oltretutto eravamo sorvegliati da un'occhiuta ispettrice sempre in divisa. Quando salivo in palcoscenico per fare le mie osservazioni agli attori, evitavo con cura di incrociare lo sguardo di Maria. Se dovevo dire qualcosa a lei, puntavo a mezzo metro sopra la sua testa. Lei, naturalmente, se ne accorse. Un giorno ci trovammo a percorrere il corridoio venendoci incontro. Continuai a camminare con il viso rivolto al muro, ma la sentii dire «Guardami!» «Oh, finalmente!» fece sorridendo quando mi volsi, arrossito, verso di lei. E proseguì. Lo spettacolo andò benissimo. Il federale, che era la più alta autorità politica della provincia, venne a congratularsi e a dirci che la settimana seguente saremmo dovuti recarci a Palermo per la selezione regionale. Le compagnie concorrenti erano 8 e la giuria, che avrebbe dovuto scegliere un solo spettacolo da mandare al concorso nazionale a Firenze, veniva da Roma. Noi dovevamo aprire la selezione, avremmo avuto 2 giorni di tempo per montare le scene e le luci per le prove. Ci misero a disposizione un pullman per noi e un camioncino per scene e attrezzeria. Partimmo eccitatissimi alle 6 del mattino. Io coi tecnici andai subito al Teatro Biondo. Ne uscii solo la sera di 2 giorni dopo, al termine dello spettacolo davanti alla giuria. Ripartimmo per Agrigento alle 9 di sera dopo uno spuntino. Faceva buio. Andai a sedermi da solo nell'ultima fila, quella fatta di 4 posti senza braccioli. Maria stava da sola anche lei nel sedile davanti a me. Dopo 10 minuti che eravamo partiti, la tensione che fino a quel momento ci aveva sorretto ci abbandonò. Lentamente calò il silenzio. Poco appresso l'ispettrice s'addormentò, lo stesso fecero i ragazzi e le ragazze. Fu allora che Maria si alzò e venne a sedersi accanto a me, senza parlare. Mi strinse una mano nella sua. Viaggiammo per un po' così, coi corpi che si toccavano, poi a causa di una curva presa male, lei cadde su di me. L'abbracciai, la tenni stretta. Temevo che lo stantuffare del mio cuore svegliasse tutti. Lei ricambiò passandomi un braccio dietro la schiena. Abbassai la testa a pochi centimetri dal suo collo. Mai sentito prima così da vicino l'inebriante odore della pelle di una ragazza. Non capivo più niente. Un ronzio alle orecchie, un calore come di febbre. Un attimo prima che ci baciassimo, sospirò profondamente. Gli storici del cinema dicono che il bacio più lungo sia stato quello del film Notorious. Noi unimmo le nostre labbra all'altezza di un paese che si chiama Lercara Friddi e le distaccammo 125 chilometri dopo. Sarà stato un bacio poco esperto, d'accordo, ma comunque un bel record. Da quel momento facemmo in modo di vederci di nascosto tutti i giorni. Eravamo innamoratissimi, ma cominciai a sperimentare la sua gelosia. Non avevo niente da rimproverarmi, eppure Maria riusciva sempre a trovare qualcosa. Perché hai tenuto così a lungo la mano di Giovanna mentre la salutavi? E mi fulminava con lo sguardo. Quando era veramente arrabbiata, avevo paura di incontrare i suoi occhi. Erano specchi ustori. Un giorno arrivò la notizia che avevamo vinto la selezione regionale e quindi saremmo andati a Firenze per il raduno internazionale della gioventù fascista, nell'ambito del quale si sarebbe svolto il concorso finale. A Firenze trovammo ragazzi e ragazze venuti dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dalla Croazia, dalla Germania, dalla Romania, dall'Ungheria e persino dal Giappone. Noi italiani dormivamo in grandi tende allestite al Parco delle Cascine, le ragazze in scuole trasformate in dormitori. Le riunioni, le prove, le esibizioni si svolgevano in genere la mattina e il pomeriggio era dedicato alla libera socializzazione. Credo che non ci sia stato Portone di Firenze che non ci abbia ospitato per un bacio più o meno lungo, ma sempre più esperto ed appassionato. Le nostre carezze si fecero, come dire, adulte, a un tempo consapevoli ed esplorative, ma non osammo spingerci oltre. In quei giorni la gelosia di Maria sfiorò al parossismo, anche perché ogni tanto, incautamente, guardavo di sfuggita qualche bella Fräulein o signorita. Un giorno una ragazza ungherese molto carina ci fermò per chiederci qualcosa che non capimmo. Ebbi un'ispirazione e le domandai, in latino, se studiava il latino. Rispose di sì. Così io e la ragazza potemmo capirci e lei ebbe l'informazione che voleva. Quando restammo soli, Maria mi morse a sangue un dito. Un'altra volta mi pestò un piede con tanta forza che zoppicai per tutto il mattino seguente. Il nostro amore finì per cause di forza maggiore. Dopo pochi giorni che eravamo tornati da Firenze, si ammalò. Lei era di un paese della provincia. Ad Agrigento abitava in casa di una zia. I suoi vennero a prenderla. Mi mandò qualche cartolina da Palermo, dalla clinica dove l'avevano ricoverata. Saluti e baci. Maria. Non la rividi più. Molti e molti, forse troppi anni dopo, incontrai un'amica comune di quei tempi. Le domandai notizie di Maria. Mi rispose che ogni tanto si incontravano, che stava bene, che si era sposata e che aveva 3 figli. «Te la saluterò», mi promise.
1: Il racconto.
4: Andrea Camilleri. Antigone. Nella tragedia I Sette a Tebe, Eschilo aveva rappresentato la guerra fratricida contro Tebe mossa da Polinice, della quale il re della città, Creonte, era risultato alla fine il vincitore. Sofocle scrisse una sorta di seguito a quella storia, con un'altra tragedia, Antigone. Creonte ordina che il cadavere di Polinice, considerato un traditore, rimanga insepolto preda degli avvoltoi. Ma una notte la giovane Antigone, sorella di Polinice, viene sorpresa mentre tenta di dare sepoltura al fratello. È una trasgressione che comporta la pena di morte. Davanti a Creonte, la giovane non si discolpa, fieramente sostiene le sue ragioni, ispirate alle leggi divine, che in questo caso confliggono con le leggi degli uomini. E non cederà né alle minacce né alle lusinghe, pronta ad affrontare il suo tragico destino. Creonte infatti la condannerà a morte, sepolta viva dentro una grotta. Ma Antigone si suicida impiccandosi. I morti però chiamano morti. Emone, figlio di Creonte e fidanzato di Antigone, si uccide anche lui per aver perduto il suo amore. Lo stesso farà Euridice, moglie di Creonte, per la tragica morte del figlio. Il re non potrà fare altro che assistere, impotente, alla fine della sua famiglia. Il personaggio di Antigone, da allora, ha ispirato numerosi drammaturghi. Ne citerò solo due. Non poteva mancare il nostro Vittorio Alfieri, che nella tragedia intitolata appunto all'eroina riesce nell'esercizio acrobatico di concentrare ben 5 battute in un solo endecasillabo. Creonte ha convocato Antigone per sapere quale sia stata la sua scelta tra sposarsi con Emone o andare a morire. Creonte: «Scegliesti?» Antigone: «Ho scelto». Creonte: «Emon?» Antigone: «Morte». Creonte: «L'avrai». Negli anni di poco successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il commediografo francese Jean Anouilh scrisse un lungo atto unico, dove però Antigone era disegnata come una predestinata al rifiuto. «Io sono venuta sulla terra per dire di no e morire». E il re Creonte come un pragmatista che agisce costretto dalle circostanze. Molti vi lessero una non tanto larvata difesa del governo di Vichy, quello del maresciallo Pétain, che aveva collaborato con i nazisti invasori. Io un'Antigone l'ho conosciuta, non quella della letteratura naturalmente, ma una ragazza in carne e ossa, la cui vicenda umana aveva però la stessa dimensione tragica, lo stesso alone di morte, la stessa cupa e rocciosa volontà dell'eroina classica. L'incontro avvenne la volta che un noto personaggio televisivo mi invitò al suo show per presentare uno dei primissimi romanzi della serie del commissario Montalbano. Tra gli ospiti c'era anche una ragazza minuta, bruna, dai grandi occhi, poco più che ventenne, senza trucco, pallida, indossava un maglione scuro e un paio di jeans. Stava seduta un pochino rannicchiata, evidentemente intimorita dal pubblico. Il conduttore la presentò, ma il suo nome mi era sconosciuto e aggiunse che la ragazza aveva una sua storia personale e particolare da raccontare. A circa metà dello show, il conduttore le diede la parola. Iniziò a fatica, esitante, tradendo un leggero accento siciliano, e anche quando si rinfrancò e prese a narrare con maggiore scioltezza, mi resi conto che il suo tono di voce era piatto, uniforme, non mostrava nessuna emozione, direi quasi nessuna partecipazione. Diceva semplicemente i fatti e basta. E non muoveva un muscolo, non faceva un gesto. Le mani abbandonate sul grembo, la testa un poco piegata sopra la spalla sinistra, i piedi affiancati, lo sguardo fisso in avanti. Eppure stava raccontando fatti che avevano devastato la sua vita e la sua anima. Diceva come un giorno suo padre e suo fratello, diciottenne, avessero tardato a tornare per la cena dal loro campo poco fuori paese, dove avevano anche una stalla, e di come lei, sollecitata dalla madre, si fosse recata nel campo, e di come avesse trovato dentro la stalla i corpi del padre e del fratello sconciati dalla lupara. Era tornata di corsa in paese, si era precipitata nella caserma dei carabinieri. Le indagini si erano risolte in breve. I carabinieri avevano arrestato due mafiosi che, tra l'altro, abitavano nella stessa strada delle loro vittime. Il movente era che le vittime non si erano volute piegare alle richieste dei malavitosi prepotenti. Se non che, per un qualche cavillo legale, gli arrestati, pur restando formalmente accusati del duplice omicidio, erano stati rimessi in libertà in attesa della celebrazione del processo. Ma era trascorso un anno e del processo nemmeno l'ombra. E la ragazza ogni giorno incontrava i due assassini per strada e quelli le rivolgevano un ironico sorriso di sfida. E qui la ragazza fece una leggerissima pausa. Alzò la testa, raddrizzò il busto e disse con la stessa quasi monotona voce con la quale aveva fino ad allora parlato: «Questo non è giusto, questa non è giustizia. E io allora, un giorno o l'altro, li ammazzerò, se non m'ammazzano prima loro». In quel momento io e tutti gli spettatori in sala, con lo stesso brivido nella schiena, avemmo la certezza assoluta che l'avrebbe fatto e che a lei non importava niente di morire. E contemporaneamente capii che quella ragazza era della stessa razza di Antigone e che Antigone si era rivolta a Creonte con lo stesso tono di voce della giovane siciliana, senza enfasi, senza gesti superflui e soprattutto con quella pacata ma sovrumana determinazione di cui solo certe donne sono a volte capaci.
1: Avete ascoltato Il racconto.
5: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
6: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del 300, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine 300, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, il metodo Montessori non è un metodo, ma uno stile di vita. Ivan Lorenzetti, maestro di didattica differenziata al Cardinale Aragonese di Viterbo, ci spiega la vera filosofia alla base di questo sistema educativo, noto ma spesso frainteso. Di Lucrezia Giordano. Avete mai riflettuto su cosa renda speciale l'approccio Montessori? Forse ne avete sentito parlare a scuola o nei libri, ma questo metodo è molto più di una semplice scelta educativa. È un vero e proprio stile di vita che può trasformare il modo in cui i vostri figli o i vostri nipoti crescono e imparano. Per capire meglio questo mondo, abbiamo chiesto il parere di Ivan Lorenzetti, maestro unico presso la scuola primaria montessoriana Cardinale Aragonese di Viterbo, con un titolo in didattica differenziata Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori. Ecco cosa ci ha raccontato. Il ruolo dell'insegnante non è trasmettere, ma osservare e facilitare. Molte persone pensano al Montessori come a un metodo rigido, ma la realtà è diversa. Non si dovrebbe parlare di metodo Montessori in senso stretto, poiché Maria Montessori ha sviluppato un approccio educativo basato sull'osservazione scientifica del bambino e sulle sue esigenze di sviluppo, più che un sistema rigido, spiega Lorenzetti. L'idea centrale è che il bambino non è un recipiente da riempire di nozioni, ma è un essere attivo che costruisce il proprio sapere attraverso l'esperienza diretta. L'insegnante, quindi, non è più un trasmettitore di conoscenze, ma un facilitatore che prepara l'ambiente per stimolare l'apprendimento. L'aula stessa è organizzata in modo che sia il bambino a scoprire le risposte ai suoi bisogni di sviluppo. E sapete qual è la parte più sorprendente? Non ci sono compiti a casa, né interrogazioni o verifiche. La valutazione avviene attraverso l'osservazione quotidiana del bambino. Protagonisti del proprio apprendimento. Uno dei concetti più affascinanti dello stile Montessori è che il bambino è l'artefice della propria crescita. Ma cosa significa concretamente? Il bambino non apprende passivamente, ma sviluppa le proprie conoscenze in autonomia, racconta Lorenzetti. Il maestro non impone, non corregge, ma osserva e assiste il bambino nel suo percorso di scoperta. In pratica, i bambini scelgono liberamente su cosa lavorare, riprendono attività iniziate nei giorni precedenti e seguono i propri interessi, senza bisogno di essere spronati dall'adulto. È il loro naturale desiderio di crescere che li guida. Immaginate vostro figlio che torna a casa felice di aver risolto un problema da solo, senza l'ansia di un voto o la paura di sbagliare. Sembra un sogno. Nelle scuole Montessori è realtà. Come ricreare l'ambiente giusto nella cameretta? Forse ora vi starete chiedendo: posso portare un po' di questo approccio anche a casa? La risposta è sì, ma con qualche accorgimento. Sebbene oggi si parli molto di ambiente montessoriano in casa, questo concetto è paradossale per i bambini in età da scuola primaria, poiché il luogo deputato all'apprendimento è la scuola, non la casa, spiega Lorenzetti. Tuttavia, se vostro figlio vuole concludere un lavoro iniziato a scuola o approfondire un argomento, potete creare uno spazio di studio semplice e ordinato, che si traduce così: senza distrazioni come TV o schermi, con pochi materiali essenziali, ma ben organizzati, senza interferenze da parte di fratelli o altri membri della famiglia. Ma la regola d'oro è questa: non intervenire. Il genitore non deve intervenire nell'apprendimento del bambino per evitare di creare dipendenze dall'adulto. La vostra presenza deve essere di supporto, ma mai invadente. Libertà sì, ma con regole chiare. Attenzione però: un falso mito è che nelle scuole Montessori i bambini possono fare tutto ciò che vogliono, In verità, la libertà è strettamente legata al rispetto delle regole. Un fraintendimento comune è che i bambini nelle scuole Montessori siano liberi di fare quello che vogliono. In realtà, la libertà montessoriana è una libertà di scelta consapevole all'interno di un percorso strutturato, chiarisce Lorenzetti. Le regole non sono limiti, ma guide che aiutano il bambino a sviluppare autodisciplina. È un processo naturale. Quando il bambino trova soddisfazione nel proprio lavoro, i comportamenti disfunzionali svaniscono. Immaginate la differenza tra una tenda leggera e una casa solida. Senza regole, tutto crolla al primo scossone. Con regole chiare, invece, il bambino si muove libero, ma in sicurezza. Un percorso di crescita per tutta la famiglia. Adottare il modello Montessori non significa dunque solo cambiare il modo in cui vostro figlio impara, ma anche il modo in cui lo accompagnate nella crescita. È un invito a fidarsi delle sue capacità, a lasciarlo libero di esplorare il mondo e a vederlo sbocciare giorno dopo giorno. Come diceva Maria Montessori, il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi. Più di un sistema educativo, una sfida meravigliosa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga, 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo, e mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansafatiche. Charles Sisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xeisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario, è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che 2 volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto, non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio del Sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae, la mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5 ore per notte a 3 test cognitivi, misurandone le prestazioni dopo pisolini di diversa durata. I risultati hanno dimostrato che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati, da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere? Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano. Un cucchiaio il primo, 2 sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica ci è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico, e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a 1 ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro invece sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che, occasionalmente, alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori, che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con molti scali, con un piccolo aereo della Alaska Airlines, atterrò nella cittadina di Sitka. Voleva assaggiare il salmone reale, incontrare i lupi di mare che lo pescavano alla traina e capire se potesse aggiudicarsene una fornitura costante. Con una soda carne bianca amarezzata di grasso dal sapore che alla cottura ricorda la pancetta di maiale brasata, il salmone reale sta al salmone che conosciamo tutti come il wagyu di Kobe sta al manzo della grande distribuzione. Del resto, ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale, è stato creato dall'uomo nell'arco di due generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in due generi: Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 km quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno, dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. Quando all'inizio del XIX secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. Avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, le lattine si potevano comprare ovunque nelle Americhe come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando da parte della Food and Drug Administration americana uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile, che grazie al basso costo della manodopera ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo di salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che, a dirla tutta, non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ansa.it. Danza e folklore. 6 balli popolari italiani della tradizione. Dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nover, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane. Un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. In Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo, quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone. Un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. In Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

0: Il trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello. Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene eseguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione. Tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica che fa ballare il salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi, i canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana. Nato come rito pagano propiziatorio e come ringraziamento alla natura, con l'avvento del cristianesimo il ballo della cordella, tipico di Petralia Sottana, Palermo, si trasformò in una danza in onore della Vergine e in particolare della Madonna dell'Alto, celebrata la domenica successiva al 15 agosto. Il ballo viene eseguito da 12 coppie, una per ogni mese dell'anno, che si dispongono intorno a una pertica alta circa 2 metri, sormontata da spighe di grano e decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto. Mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse, Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della Madre Terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano,

Bordighera Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 avanti Cristo, la Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del II secolo avanti Cristo, inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore. Il successo però fu solo passeggero e dall'89 avanti Cristo, quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 avanti Cristo, quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente.

0: niente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. Ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere, ma che chiesero perdono, furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, fruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo, Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La collezionista di lettere di Jorge Díaz, traduzione di Roberta Marasco, edizioni Mondo Libri 2014, letto da Elisabetta Pasin. Mentre la Prima Guerra Mondiale minaccia di fare in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello disperso al fronte. Lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare all'insaputa del governo francese la piccola Sylvie.
3: Buon ascolto.
4: . 1914. Mentre la Prima Guerra Mondiale minaccia di far in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello disperso al fronte. Lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, scritte con la grafia incerta dell'infanzia, capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare all'insaputa del governo francese la piccola Sylvie. Da quel momento moltissime altre lettere cominceranno ad arrivare a corte, lettere di madri, figli, mogli, e il re sceglierà una donna, Blanca, la figlia ribelle dei marchesi di Alerces, determinata, emancipata, decisa, per mettere insieme un ufficio clandestino che li aiuti. Sotto la guida di Blanca e dei suoi collaboratori molte lettere troveranno risposta, molte vite si ricongiungeranno e molti destini si compiranno. E la stessa Blanca troverà un amore che forse non sapeva di stare aspettando. Un episodio vero della storia europea raccontato per la prima volta. La missione di pochi, coraggiosi eroi che negli anni in cui il vecchio mondo spariva per lasciare il posto alla modernità, aiutarono tantissime persone e che Jorge Díaz racconta in un intreccio avvincente di storie, amori, perdite e ricongiungimenti degno di Ken Follett. Jorge Díaz è nato ad Alicante nel 1962. È scrittore, giornalista e sceneggiatore per la TV. È uno dei creatori e autori della serie TV Hospital Central, un enorme successo in Spagna, vincitore di tutti i premi di settore. La collezionista di lettere è il suo terzo romanzo, un bestseller in Spagna, in corso di traduzione in tutta Europa, e presto diventerà una serie TV. Quando il mondo è sconvolto dalla storia, si può essere davvero neutrali? Lo straordinario romanzo del Ken Follett spagnolo. Caro re Alfonso, scusa se mi rivolgo a te, ma non c'è nessun altro a cui posso scrivere. Mi chiamo Sylvie, ho 8 anni e sono francese. Mio fratello Pierre, anche se voleva fare il panettiere, è partito soldato. È da luglio che non abbiamo più sue notizie. La mia mamma piange tutte le notti. Sta per arrivare il Natale e vorremmo tanto che tornasse a casa. So che tu sei re e hai tante cose da fare, però ti chiedo, mi puoi aiutare? Sylvie. La poesia di Kipling riportata nel testo è tratta da Rudyard Kipling Poesie, a cura di Tommaso Pisanti, Newton Compton Editori, Roma 2012. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per serbare e un tempo per buttar via. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Il giorno del matrimonio sarà anche il più bello della vita, ma ti assicuro che quello prima non lo è affatto. È dal mattino presto che i colpi risuonano nel palazzo dei marchesi di Alerces. I falegnami stanno costruendo il palco da cui l'orchestra dell'Hotel Ritz allieterà il banchetto che i marchesi offriranno il giorno dopo per le nozze della figlia Blanca. Guarda il cielo. Più di un mese senza pioggia e adesso è da ieri che diluvia. Sono passata dalle Clarisse prima di venire. Per scongiurare il maltempo, l'usanza vuole che si portino 2 dozzine di uova alle Clarisse del Paseo de Recoletos e le si lasci nella ruota del convento insieme ad un biglietto con i nomi degli sposi, il luogo e la data delle nozze. Il compito è spettato a Elisa Fuentes, la migliore amica di Blanca, la stessa che ora ride della sua agitazione. «Non ti sposare mai, Elisa, c'è da impazzire!» «Ma se sta facendo tutto tua madre, tu devi pensare soltanto al grande passo!» Mia madre mi nervosisce più di tutti. Ci scommetti che fra meno di un minuto sarà qui. E le martellate stamattina mi hanno svegliata che non erano neanche le 8. Non ce la faccio più. Quando mai ho deciso di sposarmi? Elisa si affaccia alla finestra che dà sul giardino. 1 dozzina di operai sono al lavoro. Presto i colpi per costruire il palco finiranno, ma a quel punto toccherà agli operai che monteranno i tavoli. In cucina hanno iniziato a predisporre il menù e le cameriere assunte per aiutare nei preparativi e dare manforte ai domestici di casa da 3 giorni puliscono gli argenti e passano la cera sul pavimento del salone da ballo nel caso il cielo non permettesse di celebrare le nozze all'aperto. Donna Anna entra nella stanza senza bussare, quasi temesse di superare il minuto previsto dalla figlia. «Ciao Elisa, hai consegnato le uova?» «Sì, arrivo proprio ora, 2 dozzine». 13 in realtà. Mi hanno detto che portava bene lasciare 13 uova, non so se si dica così, comunque l'ho fatto. Queste monache ne inventano una al giorno per spillare soldi alla gente. Grazie. Mi fido di più del pasticcere a cui abbiamo ordinato la torta. È sicuro che farà bel tempo, dice che se lo sente nelle ossa. Sono certa che non pioverà, mamma. Dobbiamo avere fede, che sia nelle clarisse o nelle ossa del pasticcere. I colpi di martello proseguono, uniti alle grida di un operaio che dà istruzioni alla squadra impegnata a scaricare i ripiani per i tavoli da alcuni carri trainati da muli. Elisa non ha mai visto l'amica tanto nervosa e non può essere solo per la confusione causata dagli operai. Deve esserci sotto qualcos'altro. Di sicuro Blanca glielo racconterà non appena resteranno sole. «Mamma, mi fanno impazzire. È proprio necessario tutto questo rumore?» «Fattene una ragione. Sarà così tutto il giorno». È arrivato un telegramma di Don Alfonso XIII, ti manda le sue congratulazioni e si scusa di non poter essere presente. Non sapevo che l'avessimo invitato. Certo che l'abbiamo invitato, è andato tuo padre. Se fosse stato a Madrid ci avrebbe onorati della sua presenza. Allora meno male che è già partito per la Grania. Non voglio neanche immaginare il caos che ci sarebbe stato se il re fosse venuto a casa nostra. Magari avesse potuto, l'avremmo ricevuto come si conviene. Un'altra cosa, la sarta dovrebbe essere qui a minuti. Quando arriva le dico di salire. Vado a vedere come procedono le cose in cucina. Blanca ed Elisa, quasi coetanee, sono amiche sin da bambine, da quando si sono conosciute nel parco del Retiro. Sono sempre state molto unite, nonostante i periodi trascorsi all'estero da Blanca per via dei viaggi diplomatici del padre. Quante volte hanno fantasticato insieme sul giorno del loro matrimonio? Migliaia, da ben prima di avere l'età per sposarsi. Però non avevano immaginato che il giorno prima delle nozze potesse essere tanto stancante. Devo dirti una cosa, Elisa, non so se voglio sposarmi. Che cosa? Non so, e se non fossi innamorata? Che assurdità, certo che sei innamorata. Ieri lo eri, non puoi esserlo un giorno sì e quello dopo no. Ci si può innamorare all'improvviso, ma per disinnamorarsi ci vuole più tempo. Non lo so. Forse non lo ero neanche ieri, forse non lo sono stata mai. Magari anche questo è normale. È probabile che tutte le spose pensino di tirarsi indietro alla vigilia delle nozze, o forse è uno dei capricci di Blanca a cui Elisa ormai è abituata. Hai visto Carlos oggi? No, oggi no, e neppure ieri. Credevo che avrebbe avuto voglia di vedermi, ma evidentemente mi sbagliavo. Forse neanche lui vuole sposarsi. Carlos della Era, duca di Camino e futuro sposo, è uno degli uomini più belli che le due ragazze abbiano mai visto. Elegante, alto, forte, educato e, dicono, molto ricco. Non è possibile che Blanca non sia innamorata di lui. Elisa lo è, e come, lo è sempre stata, anche se non l'ha mai confidato all'amica. Lo sogna, invidia Blanca e a volte arriva addirittura ad odiarla per essere la prescelta. Quanto darebbe per trovarsi al suo posto domani? Ma no, è sempre stata Blanca quella che si prendeva tutte le attenzioni. Bella, raffinata, simpatica, con un sorriso che le illumina il viso. Quante volte Elisa avrebbe voluto essere al suo posto, lasciare l'appartamento e vivere nel palazzetto degli Allerses, scambiare suo padre, un generale autoritario, con il cordiale e signorile Don Jaime, dimenticare la madre morta che ricorda sempre triste, sempre vestita di nero, per l'elegante Donna Ana. Sostituire i propri fianchi rotondi con la magrezza di Blanca, i piccoli occhi scuri con quelli chiari e allegri dell'amica. Ma soprattutto, ciò che l'invidia è che sia stata così fortunata da far innamorare un uomo come Carlos della Era. Dalla finestra Elisa vede Don Jaime, il suo amato giardino, il posto che fino a qualche ora prima preferiva al mondo, non è più lo stesso dopo essere stato calpestato da tutti quegli operai. L'uomo si guarda intorno desolato e la tristezza è tale che Elisa non sa se ridere o provare pena per lui. Ma il marchese non dice nulla. Dopo aver valutato i danni, entra in casa in silenzio. In fondo sono le nozze della sua unica figlia, la cosa più importante che ci sia. Potrà tornare a seminare il giardino tutte le volte che sarà necessario. Blanca invece si sposerà solo una volta. Blanca, non puoi dire di non volerti sposare a questo punto. Tuo padre morirebbe di dolore. Lo so, per questo lo dico a te e non a lui. E che cosa farai? Mi sposerò, ma sarò molto infelice. Devo farlo. Mi aspettano 300 invitati, un palco per l'orchestra, un telegramma del re, un esercito di camerieri, di cuochi e ogni 2 per 3 mia madre entra in camera mia. Non ho scelta. Magari Blanca non lo amasse davvero, pensa Elisa. Le piacerebbe che Carlos lo scoprisse e annullasse il matrimonio. Lei si offrirebbe di consolarlo e finirebbe fra le sue braccia e poi all'altare. Ha provato a lungo il sorriso per domani affinché tutti pensino che sia felice per l'amica, quando in realtà sarà la persona più triste della chiesa, quando li vedrà diventare marito e moglie. La porta si apre di nuovo ed è ancora Donna Anna, con il giornale in mano. L'ABC, come si conviene a una famiglia di alto rango, nonostante Don Jaime sia azionista del Noticiero de Madrid. Ti lascio il giornale, parlano delle nozze. E la sarta ha fatto recapitare un messaggio, arriva con mezz'ora di ritardo. Grazie, mamma. Approfittane per scrivere un biglietto di ringraziamento alla Marchesa di Oliveira. La zia di tuo padre ti ha mandato il regalo, un ventaglio di Luigi XV, molto bello. Ah, c'è giù una donna che vuole vederti, una certa Pilar Marin. Che cosa vuole? Non lo so. Ha detto che deve parlarti. Non l'ho vista, me l'ha riferito il segretario di tuo padre. Avanti, Elisa, mia figlia oggi sembra una sonnambula. Leggile tu il giornale. Io intanto vado a controllare che in giardino sia tutto in ordine. Mio marito potrebbe anche ammazzare qualcuno se gli calpestano un'altra aiuola. Quello sul giornale è soltanto un annuncio nelle pagine mondane. Dopo la celebrazione delle nozze, alla notizia sarà dato molto più spazio e ci sarà perfino una fotografia degli sposi sul supplemento bianco e nero, come si usa negli ultimi tempi. Domani, nella cappella dell'asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Don Carlos de la Era, duca di Camino, contrarrà matrimonio con la signorina Blanca Alerces, figlia dei marchesi di Alerces. Perché nominano prima lui? Non lo so, forse perché si nomina sempre prima l'uomo. O duca è più importante di marchese. Che importanza ha? Ascolta. Il futuro sposo ha regalato alla promessa un lungo sautoir di magnifiche perle e un fazzoletto di pizzo pregiato. I regali sono stati inviati in una piccola urna di grande valore. La sposa indosserà un abito bianco con pizzi di Bruxelles. La signora Alerces ha regalato al suo promesso una bottoniera, una spilla di perle e un orologio di platino. Felicitazioni vivissime agli sposi da parte nostra.
1: Felicitazioni vivissime. Decisamente non voglio sposarmi. La pianteranno mai con queste martellate.
4: Vengono a dirci che non sono nobili, che non sono conti, duchi o principi, che sono come noi, che sono nati schiavi anche loro. Non credeteli. Sono molto peggio degli aristocratici. Sono borghesi. Con quelli ci sapevamo regolare. Questi vogliono soltanto succhiarci il sangue.
1: È l'ennesimo discorso di questo tipo che Manuel Campos ascolta, pronunciato con lo stesso accento italiano dal compagno anarchico che si nasconde in Spagna perché la polizia gli dà la caccia nel suo paese e chissà in quanti altri.
4: Gli stessi concetti, le stesse idee di fondo. Fra il pubblico vi sono operai dal viso segnato, che stringono il cappello fra le mani abituate a lavorare e che seguono a fatica il discorso dell'oratore.
1: Giovanni Rossi, l'uomo che ascoltano con la stessa devozione con cui i loro avi ascoltavano i sacerdoti, è molto diverso da loro, per quanto dica di essere un semplice lavoro. È l'unico dei presenti in giacca e panciotto. Porta scarpe nere lucide e al collo una cravatta perfettamente annodata. È evidente che ha pronunciato lo stesso discorso decine di volte. Sa quando il pubblico si entusiasmerà e prorromperà in un applauso.
4: Cerca di contagiarli con la sua enfasi, ma c'è qualcosa di meccanico di cui solo Manuel sembra accorgersi. Secondo lui bisognerebbe solo arrivare al dunque, lasciando perdere le frasi ad effetto. È necessario diffondere le idee anarchiche fra gli operai poco istruiti, ma devono per forza esserci altri modi per farlo, che diano risultati migliori. Opere teatrali, divertenti, corte varie, sarebbero più utili per educare gli operai.
1: Eccolo qua, Lope de Vega, reincarnato in un tipografo anarchico.
4: Non scherzare. Potremmo mettere in scena situazioni diverse che mostrino che cosa è giusto e ingiusto. Così le persone saprebbero come comportarsi in ogni occasione. A che cosa ci servono i bei discorsi se la gente non li ascolta e chi li ascolta non li capisce? Questa sera c'erano più di 40 persone ad ascoltare il camerata Rossi.
1: 40 persone. 40 persone che erano già convinte fin dall'inizio. È una goccia nell'oceano e non ci serve a niente. Dobbiamo arrivare a migliaia di persone, a milioni. Dobbiamo imparare dal nemico. Dalla Chiesa Cattolica con le sue parabole, gli inni, gli auto da fè, le promesse di un futuro irrealizzabile. Il Papa, i Vescovi, i preti si procurano schiavi in questo mondo promettendo una vita inesistente dopo la morte, una presunta salvezza che in ogni caso, anche volendo credere all'idea assurda che esista l'aldilà, non dipenderebbe da loro. Noi anarchici dobbiamo convincere gli operai che l'unica vita che conta è questa, prima della morte. La vita che ha un termine e non quella eterna, l'unico paradiso possibile è qui. Ma lo dobbiamo difendere e non permettere a nessuno di rubarcelo, né ai nobili né ai borghesi.
4: Sei un sognatore come loro. Prova ad immaginare gruppi di attori che il sabato sera vanno in giro per i quartieri operai di Madrid, Barcellona, Bilbao, Valencia. Offrono un divertimento gratuito agli operai e alle loro famiglie e al tempo stesso fanno conoscere l'anarchia, gli sforzi del sindacato o i soprusi della Chiesa. Meglio metterli tutti a fabbricare bombe e a combattere nell'unico modo che capiscono i borghesi e i preti, con la forza.
1: Manuel non riuscirà mai a convincere il suo amico Luis Segura e non si lascerà mai convincere da lui.
4: Vogliono entrambi la stessa cosa, ma i mezzi per ottenerla non potrebbero essere più diversi.
1: L'educazione degli operai contro la lotta armata, i libri o le bombe.
4: Con la violenza non otterremo nulla, a parte farci dare la caccia dalla polizia. Un giorno perfino loro staranno dalla nostra parte. Arriverà il momento in cui i poliziotti si renderanno conto di essere anche loro operai e passeranno nelle nostre file con le loro armi per affrontare i nemici comuni.
1: Quanto hai bevuto per delirare così?
4: Scoppiano a ridere. Hanno bevuto poco, solo una caraffa di vino in due. Il fatto è che non la penseranno mai allo stesso modo, neanche sugli argomenti su cui in fondo sono d'accordo.
1: Andiamo a bere qualcosa al Paseo del Prado?
4: Non ho molto tempo, però. Domani lavoro. Farò il cameriere al palazzetto degli Alerces. Si sposa la figlia.
1: Bellissima. L'ho vista ieri di sfuggita quando mi hanno dato il lavoro. Davvero bellissima.
4: Tanto parlare di lotta armata. E poi vai a servire champagne alle feste dell'alta società.
1: Devo guadagnarmi da vivere, caro mio.
4: E poi chi lo sa. Forse mi porto una bomba e la piazzo nel salone da ballo. Magari arriva anche il re e lo faccio fuori.
1: Tu non uccideresti il re se potessi?
4: Ah beh, il re. Non so. Forse il re sì. Ma non ne avrò l'occasione. Quando mai lo incontrerò io, il re?
1: E soprattutto non fatevi prendere vivi.
4: Gavrilo Princip non la smette di tossire, ha la tisi, e sa che non gli resta molto da vivere. Qualche mese, un paio d'anni al massimo,
1: a voler essere ottimisti, ma forse non vivrà tanto a lungo, forse morirà fra meno di 24 ore. Domani, 28 giugno 1914, parteciperà ad un evento storico. Combatterà per qualcosa per cui non ha potuto lottare fino a ora, a causa del suo fisico malaticcio, la grandezza della Serbia. Nato in Bosnia, ma di origine serba, veniva da una famiglia molto povera, al limite della miseria. Il padre era un postino di campagna che aveva visto morire da piccoli 6 dei 9 figli. Gavrilo ha sempre desiderato essere un eroe per il suo popolo, ma la bassa statura, la salute delicata e il fisico gracile gliel'hanno a lungo impedito. Aveva cercato di entrare nell'esercito serbo durante la guerra del 1912 contro l'impero ottomano, ma era stato respinto. Non lo volevano neanche per gli attentati, come se ci fosse bisogno di un superuomo per lanciare una bomba. Ora però ha la sua occasione, la più grande di tutte. Deve ringraziare i fallimenti del passato, se domani raggiungerà il proprio obiettivo. Accarezza la boccetta del cianuro che gli hanno appena consegnato. Se tutto andrà bene, ingerirà il contenuto dopo aver assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe e erede al trono austro-ungarico. Gavrilo morirà senza fare nomi. La storia lo ricorderà come un eroe. I 6 uomini pronti ad uccidere l'arciduca hanno estratto a sorte le proprie posizioni lungo il percorso della Grafenstift decapitabile su cui Francesco Ferdinando attraverserà Sarajevo. Sarà il caso a decidere per loro chi lo ucciderà. Hanno tutti meno di 20 anni, tutti sono serbi nati in Bosnia e membri della Mano Nera. Tutti desiderano la stessa cosa, la gloria e la morte. Nessun onore più grande. Si riuniscono nella taverna di un irredentista serbo e con lui ci sono uomini che Gavrilo ha sempre ammirato e non avrebbe mai sognato di conoscere, come Ilić, Tankosić o Mehmet Basić. È Ilić a dirigere l'operazione, il leader a cui tutti obbediscono. Qualche dubbio? La tosse di Gavrilo impedisce agli altri di rispondere. In ogni caso, che domanda? Non è il momento per i dubbi. Nella Mano Nera non c'è posto per i ripensamenti, tutti i presenti hanno un compito da svolgere e se non lo porteranno a termine saranno giustiziati dai loro stessi compagni. Un mese prima, Gavrilo, Gabrez e Gabrinovic avevano lasciato Belgrado e navigato lungo il fiume Sava fino a Sarajevo. Erano stati addestrati, armati, introdotti nell'impero austro-ungarico attraverso lo stesso tunnel da cui arrivavano le armi per la Mano Nera e la giovane Bosnia, protetti dalla rete di spie e nazionalisti serbi. Hanno saputo solo da pochi minuti chi sarà la vittima e sono contenti ed eccitati. È un personaggio molto più importante di quanto sperassero. Princip è felice come compagni ed è così emozionato che non gli importa che gli altri lo guardino con disgusto per via della tosse. Sono pronti a morire il giorno dopo, ma nessuno vuole prendersi la tisi. Confido che sarete all'altezza del compito e che il vostro comportamento sarà eroico. Gavrilo non osa dire nulla, ma è certo che sarà così. Il debole, malato, fragile Gavrilo domani dimostrerà che il suo amore per la Serbia è forte come quello di chiunque altro. Le sue gesta faranno di lui un gigante. È felice di lasciare la riunione e non essere più costretto a vedere gli altri, soprattutto Gabrinovic. Ha discusso spesso con lui da quando sono partiti da Belgrado. Ha sopportato le sue minacce e le sue battute. Il compagno lo ha preso in giro per la bassa statura, perché è debole, per la voce flautata. Domani si vedrà se Gavrinovic è davvero coraggioso o le spara solo grosse, se avrà il coraggio di uccidere l'arciduca quando ce l'avrà davanti o se è solo uno dei tanti bravi a fare gli spacconi in una taverna con un bicchiere di acquavite in mano. La serata è buia e fredda e a dispetto della stagione è l'ideale per ritirarsi e andare a dormire, ma Gavrilo non ha voglia di rinchiudersi nella pensione. Gli piacerebbe pagare una donna e trascorrere con lei quella che potrebbe essere la sua ultima notte. Ma nessuno accetterebbe. Fuggirebbero a gambe levate dopo aver sentito la tosse. Si sarebbero pentite presto però di quel rifiuto. Avevano avuto l'occasione di andare a letto con un eroe, magari di avere un figlio da lui, e se l'erano lasciata scappare. Attraversa il ponte Latino, sopra il fiume Miliaca. Fa parte dell'itinerario dell'arciduca e se tutto va bene è lì che morirà l'indomani. Avrebbe voglia di entrare in una taverna e bere un bicchiere di Slivovitz, l'acquavite serba, ma sa che al primo ne seguirebbe un secondo e poi un terzo e molto probabilmente un quarto. Non può, non con una pistola alla cintola e una boccetta di cianuro in tasca. È troppo pericoloso. Non può rischiare di non essere in condizione di uccidere Francesco Ferdinando d'Austria. è il suo passaporto per la storia. 11.500 pesetas. Che follia. Meglio che ce la godiamo perché è l'ultima che esce dalla fabbrica e me l'hanno regalata. L'auto, un ispano-suiza modello Alfonso XIII, battezzato così in onore del suo attuale proprietario, raggiunge 120 km all'ora, ha 4 cilindri in linea e 60 cavalli. Cambia 4 marce e retromarcia, una meraviglia. 4? Non ne aveva solo 3. A quest'ultimo modello ne hanno aggiunta una quarta, hanno realizzato anche una versione a 4 posti. Ma io continuo a preferire questa a 2 posti, è più sportiva. Vuoi guidarla? Meglio che guidi lei, maestà. Nonostante il trattamento ossequioso, poche persone sono tanto in confidenza con Don Alfonso XIII come Alvaro Guiner. A nessun altro il re avrebbe offerto di guidare la sua nuova auto. Andiamo a fare un giro. Fra un po' arriverà l'ambasciatore francese e devo pranzare con lui. Il re sceglie quasi sempre la strada per Torre Cavalleros, ben tenuta e poco trafficata. La routine è sempre la stessa. Arriva al bivio per Palazuelos de Eresma, saluta con la mano i pochi passanti e si ferma in una locanda accanto al santuario per un bicchiere di vino e qualche fetta di salame. A servirli è la figlia del proprietario, abituata alla presenza del re, una giovane ben poco graziosa. Meglio così, mio caro Alvaro, meglio evitare le tentazioni. Ricorda che sono un uomo sposato e un padre di famiglia, con un figlio in arrivo. Lo ricordo, maestà, ma questo non ci impedisce di lustrarci gli occhi. È una ragazza simpatica e diligente, inoltre discreta, serve a tavola e poi si dilegua. Credo che preferirei restare qui e ordinare un po' di affettati in più e un pezzo di pane, piuttosto che presenziare al pasto in onore dell'ambasciatore francese. Con questo vino da 2 soldi, che cosa vuole che le dica? Io per la cucina e la cantina del palazzo. Ti piace proprio la bella vita, Alvaro? A volte mi chiedo come hai fatto a sopportare la guerra in Marocco. Chi si abitua a tutto. Per quanto ami la bella vita, Alvaro Guiner è un medico militare in riserva ed è capace di rispettare la disciplina e svolgere il proprio dovere. Lo ha dimostrato in una situazione non facile. 5 anni prima ha operato per quasi 36 ore di fila durante il disastro del Barranco del Lobo. Poi ha chiesto di essere incorporato nella riserva e non ha più esercitato. Si dedica a gestire, o meglio, a godersi la grande fortuna di famiglia. Alfonso XIII lo prende in giro, sa che l'amico non si offende. Domani andrai alle nozze della figlia del marchese di Alerces? Ho detto che non potevo, resto qui. Povera ragazza. Il fidanzato, Carlos de la Hera, è un mascalzone. Avrei voluto avvertire il marchese quando è venuto a invitarmi. Don Jaime Alerces è un uomo particolare, mi piace. Dicono che parli con i fiori. Forse il futuro genero metterà la testa a posto dopo essersi sposato o inizierà a fare lunghe chiacchierate con i gladioli, come lui. Ne dubito. Dicevano lo stesso di me che avrei messo la testa a posto. Torniamo alla Gragna? Quando vuole, signore. Ad Alvaro Guiner nessuno regala auto come la Hispano-Suiza su cui avevano appena fatto un giro. Ma non gli importava. Se volesse, potrebbe comprarsela. In compenso non deve prendere parte alle riunioni interminabili di Don Alfonso XIII con gli ambasciatori. Il presidente del governo, i ministri, i militari. Ammira il re e prova un grande affetto nei suoi confronti. Lo considera un buon amico, ma non farebbe a cambio con lui. Alvaro sarà presente al pranzo del Palazzo Reale della Gragna de San Ildefonso, ma prima, mentre Don Alfonso riceverà l'ambasciatore, andrà a trovare la sua amante, Beatrice Vargas, nella casa vicina al palazzo che ha affittato per lei. Fra pochi giorni la famiglia reale partirà per San Sebastian e trascorrerà il resto dell'estate al palazzo di Miramar, dove si godrà le vacanze. Alvaro seguirà Don Alfonso e sarà il suo compagno di svago. Andranno in giro in macchina per le strade della zona, a fare il bagno in mare, a fare qualche visita clandestina a Biarritz. Usciranno senza scorta, come hanno fatto oggi, soltanto lui e il re. Ha cercato più di una volta di avvertirlo che è pericoloso. Lui stesso, nel giorno delle nozze reali, si era trovato a pochi metri di distanza quando una bomba lanciata sul corteo nella Calle Mahor per poco non aveva ucciso il sovrano e la moglie, donna Vittoria Eugenia di Battenberg, ma Don Alfonso ci ride sopra. Morirò il giorno in cui mi toccherà, né uno prima né uno dopo. Ti do la mia parola. Quando andranno al nord, al palazzo di Miramar, Beatrice li seguirà. Alloggerà in un appartamento di proprietà di Alvaro, davanti alla spiaggia della Concia. Nei momenti liberi andrà a trovarla lì, proprio come fa adesso alla Gragna. Mi annoio qui. Settimana prossima andiamo a San Sebastian. Non vedo l'ora. Lì almeno posso passeggiare in spiaggia e andare per negozi, non come qui. Vengo a trovarti appena posso. Non avrei mai dovuto smettere di cantare, avrei dovuto proseguire con la mia carriera. Adesso sarei a Parigi, Vienna, Milano, non in un paesino sperduto. Beatrice Vargas non è mai stata una cantante famosa, anche se le piace far credere che Alvaro abbia interrotto una carriera di successo. Aveva al massimo fatto parte del coro di qualche zarzuela. Alvaro è certo di non aver neanche distinto la sua voce tra le altre. La sera in cui la vide per la prima volta, a febbraio, alla prima di Las Golondrinas, al teatro Circo Price di Plaza del Rey. Non fu certo la voce a richiamare la sua attenzione, ma la bellezza della corista. La statura, i capelli biondi e gli occhi azzurri, così simili a quelli di una donna del nord. E non fu certo per la sua voce che l'aspettò all'uscita del teatro con un mazzo di fiori e la invitò a bere una coppa di champagne a una festa privata, in un appartamento della vicina Calle Barchillo. Alvaro non conosce la sposa di domani, Blanca. Gli hanno detto che è molto bella, ma dubita che lo sia più di Beatrice. La sua amante per oggi è di cattivo umore, così gli tocca tornare a palazzo. Al pranzo con il re e i suoi ospiti, senza aver soddisfatto il desiderio che l'aveva portato da lei. Ogni tanto Alvaro pensa che dovrebbe dare retta ai consigli dei familiari e cercarsi una donna da sposare, con cui formare una famiglia. Ma sono solo momenti che passano, senza lasciare traccia.

0: Avete ascoltato un estratto da La collezionista di lettere di Jorge Díaz, traduzione di Roberta Marasco, edizioni Mondo Libri 2014, letto da Elisabetta Pasin.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elena di Andrea Camilleri. La storia ha inizio con un concorso di bellezza chiaramente truccato, o taroccato se preferite. La racconto con ordine. L'infallibile profetessa Cassandra, unica nel suo mestiere ma col brutto vizio di prevedere solo sventure, avverte Priamo, re di Troia, e sua moglie Ecuba che il pargoletto da loro generato, che hanno chiamato Paride, sarà la causa della distruzione della città. Per scongiurare una tale catastrofica eventualità, Priamo dispone che Paride venga abbandonato sul monte Ida. Lì egli crescerà facendo il pastore e diventando un giovane bellissimo. Cambiamo scenario. Sull'Olimpo, residence abituale degli dei, si è accesa una pericolosa disputa fra Atena, Era e Afrodite su chi sia la più bella. Se una disputa così tra comuni donne mortali potrebbe avere conseguenze devastanti, figurarsi cosa potrebbe succedere tra dee dotate di poteri soprannaturali. Occorre risolverla subito. Ma non si trova un dio che sia un dio che voglia fare da giudice. Anche lassù nessuno intende mettersi nei guai. Allora Zeus invia sulla terra Hermes per cercare la persona adatta. E Hermes la trova nel bellissimo Paride, che accetta ben volentieri. Sarà lui, quale giudice unico, ad assegnare il premio consistente in un pomo d'oro a colei che giudicherà la più bella. Le tre dee si presentano al primo concorso di bellezza conosciuto nella storia. Cogliendo un attimo di disattenzione delle altre due, Afrodite mormora all'orecchio di Paride che, se le darà la vittoria, in cambio gli farà avere Elena, la donna più bella della terra, una creatura da lei prediletta. Sono convinto che Paride il pomo l'avrebbe dato ad Afrodite anche senza la promessa di quel bel bocconcino. Ad ogni modo, Afrodite vince, ma l'impegno preso con Paride non è facile da realizzare. Elena, infatti, è da anni sposata con Menelao, re di Sparta e fratello di Agamennone, il potente re dei re. Paride, quindi, sia pure con qualche aiutino divino, è costretto a rapirla e a portarsela sopra una nave a Troia. E qui domando: ma santo ragazzo, perché non te la sei portata sul monte Ida tra le tue pecore? Avreste trascorso una vita pastoralmente felice, mangiando caciotte e primo sale, lavandovi nei freschi ruscelli, amandovi dal calar del sole all'alba, con la musica ininterrotta degli uccellini. Lassù chi vi veniva a cercare? No, signore. Il principe Paride, con la sua bella preda, non trova di meglio da fare che tornarsene a casa dai suoi genitori, come un borghesuccio qualsiasi, un bamboccione dei nostri giorni. E a Cassandra, al vederselo ricomparire davanti, sarà venuta una giustificata crisi isterica. Cambiamo ancora scenario. Menelao, perdonatemi, ma mi sembra proprio un nome da predestinato. Grida vendetta per l'affronto subito e tanto fa e tanto dice da convincere suo fratello Agamennone e altri re a partire con una grande flotta per muovere guerra a Troia. Il resto, direi, è noto, anche perché ce l'hanno fatto sudare sui banchi di scuola, altra colpa non lieve da imputare a Paride. Stando così le cose, della tragedia che colpì Troia, Elena non sarebbe minimamente responsabile. Ma correvano insistenti voci che la faccenda era andata in maniera diversa. Elena non era stata rapita contro la sua volontà, ma era consenziente e al rapimento attivamente aveva collaborato, tanto che il viaggio in mare verso Troia non era stato altro che un ininterrotto esercizio amoroso. Che fosse di una bellezza senza uguali era fuori discussione, ma era altrettanto certo che la sua sensualità era debordante. Altri la dicevano priva di scrupoli e cinica. Comunque sia Menelao, troppo più vecchio di lei, grassoccio, bassino, non poteva essere in nessun modo il suo uomo ideale. Paride invece ne aveva tutti i requisiti. Quando i greci conquistano Troia, questo ce lo racconta Euripide nelle Troiane, e Menelao vuole riprendersi Elena, il suo intento è di riportarsela a Sparta per ucciderla. Con tutta evidenza gli sono giunte all'orecchio le voci del comportamento non propriamente consono a una donna rapita al legittimo consorte e sottoposta a brutali violenze sessuali. Ecuba, che ha avuto modo di conoscere per benino Elena durante il soggiorno troiano, gli consiglia di non incontrarsi con la moglie perché quella con un solo sguardo gli farebbe cambiare parere. Tanta è la forza del suo fascino che toglie la volontà a ogni uomo che la sfiora. E accusa Elena di essere vana, avida, rapace e priva di ogni sensibilità. Elena si difende affermando che la colpa di tutto è di Afrodite, lei non è che l'oggetto dei voleri della dea, e alla fine si capisce benissimo che Menelao, pur mantenendo una durezza di facciata, si guarderà bene tornato a Sparta di uccidere Elena. La stringerà ancora una volta tra le braccia e ancora una volta la seduttrice suprema avrà vinto. Euripide in seguito dedicherà un'intera tragedia a Elena, a lei intitolandola. Solo che non si tratta di una tragedia, ma della prima vera commedia che sia mai stata scritta. Una commedia leggera, brillante, in carattere con l'idea perpetuata nei secoli di questa donna e che ribalta la storia che crediamo di conoscere. Elena, che è l'onesta e devota moglie di Menelao, quando quel piccolo guappo di Paride tenta di rapirla, supplica Hermes di salvarla dal disonore. Ed Hermes provvede a fare una copia perfetta di Elena, un simulacro vivente, una simil sexy bambola parlante, che Paride rapirà credendola l'autentica. Che Hermes invece ha provveduto a nascondere in Egitto, a Faro, affidandola al re Proteo. La casta Elena lì trascorre i suoi giorni sospirando d'amore per il suo Menelao lontano, ma la situazione cambia allorché, morto Proteo, gli succede il figlio Teoclimeno che se ne innamora e vuole sposarla. Lei non intende rinunziare a Menelao e va ogni mattino a pregare sulla tomba di Proteo perché quelle nozze siano scongiurate. E un tristo giorno apprende la notizia che Troia è sì caduta, ma Menelao è morto. Come fare per restare fedele alla sua memoria? Ed ecco approdare casualmente un greco straccione con alcuni suoi uomini e una donna, il greco, altri non è che Menelao, il quale nel lungo viaggio di ritorno verso la patria ha perso ogni cosa, e la donna è il simulacro di Elena, che Menelao, come Paride, non sa essere una copia. Infatti, all'apparizione della vera Elena, il simulacro si dissolve. I due coniugi finalmente si riabbracciano. Resta il problema di come fuggire da quella terra dove, oltretutto, Teoclimeno uccide ogni greco che capita lì. Sarà Elena a pensare e a organizzare, con una furberia e una lucidità che ci restituiscono l'Elena leggendaria, una formidabile beffa a Teoclimeno che permetterà a lei e a Menelao di scapparsene felici e contenti a casa loro. Io, più che l'Elena narrataci dai classici greci, amo, e tantissimo lo confesso, quell'Elena che seppero ricreare un compositore del secondo Ottocento e un commediografo del secolo scorso. Il primo è Jacques Offenbach, che nella sua operetta La Belle Hélène del 1864, rifacimento a modo suo del trio Paride, Elena, Menelao, travasò nella protagonista il meglio del suo spirito leggero, beffardo, scettico, elegante e amante dei piaceri. Fu un successo mondiale. Quella musica che sapeva di cancan e di refrain, di lustrini e di ancheggiamenti da soubrette, amabile e orecchiabile, era la più adatta ad accompagnare il passo della seduttrice, a disegnarla, aerea e concreta ad un tempo nello spazio. Raccontano i cronisti dell'epoca che la sera della première al Varieté il pubblico parigino uscì dalla sala già canticchiando i motivetti dell'operetta, e molti re e imperatori accorsero in quel teatro a rendere omaggio, come era doveroso, all'ultima folgorante apparizione della più bella tra le belle. Il commediografo invece è Jean Giraudoux, nei suoi due atti intitolati La guerra di Troia non si farà. Spiritosa e amara commedia, scritta da un teatrante diplomatico che prevedeva già da lì a qualche anno lo scoppio dell'atroce conflitto mondiale provocato da Hitler. Sull'incombere della tragedia di Troia, l'ironia, la grazia, l'apparente cinismo, il sorriso di un'Elena raffinata e inconsciamente crudele, che ci dice senza dircelo quanto sia vano davanti alla bestialità umana ogni ricorso a pietà e ragione, compongono come una danza che afferma la bellezza della vita davanti a chi, di lì a poco, farà in modo di riempire i cimiteri. Allora, chi è stata davvero Elena? Difficile dirlo. Io ho una risposta che vale solo per me. Elena è stata, semplicemente, tutte le donne che gli uomini nel corso dei secoli hanno di volta in volta amato e odiato. Una e centomila. Mai nessuna.

0: Il racconto.
1: I fiori perduti. Michele Curatolo,

Adesso Alberto lavora a Milano. Per lungo tempo, da quando aveva iniziato a vivere con Carla e gli erano serviti un po' di soldi per tirare avanti, aveva fatto il commesso in un negozio del centro di Brescia, non lontano da Piazza del Mercato. Era un negozio molto antico, ampio, dalle pareti interne foderate di legno, con grandi vasi di vetro colmi di bulbi e sementi, in fila l'uno accanto all'altro, negli scaffali dietro al bancone. Il negozio vendeva fiori e apparteneva al signor Paolo Giuliani, un lontano parente di Alberto. Già anziano, il Giuliani si era improvvisamente spostato da Como a Brescia. Aveva rilevato una vecchia drogheria, l'aveva trasformata in un negozio di fiori e si era ricordato del pronipote, proponendogli di lavorare per lui. All'inizio, Alberto gli aveva tenuto soltanto la contabilità, ma ben presto, su invito del Giuliani stesso, si era dedicato anche ai fiori. Gli piaceva molto lavorare con i fiori. Li spostava dal magazzino alla vetrina, seguendo il corso delle stagioni, li curava, ne sorvegliava la crescita. Poi riempiva i grandi vasi di vetro con fagioli e lenticchie e, mentre il signor Paolo sedeva tranquillo alla cassa, serviva i suoi clienti abituali, anziani come lui, che, da quando il negozio aveva aperto, si erano come passati la parola l'un l'altro e ora si ritrovavano lì quasi ogni giorno con una sorta di serena allegria. A Giuliani Alberto era simpatico e chiacchierava volentieri con lui. Di una cosa sola però non gli aveva mai parlato: del motivo per il quale a quasi 70 anni aveva lasciato la sua città per venire a Brescia. Finalmente una sera in negozio, l'aria era calda e la primavera alle porte, Alberto aveva inaspettatamente saputo qualcosa di più. «Ma a Como non ci stava bene, signor Paolo? Il lago è bellissimo in questa stagione», aveva chiesto al Giuliani. «No, Alberto, a Como non potevo più starci, e non solo perché mia moglie è morta. Troppe discussioni, troppi litigi con mio cugino Bruno. Bruno Giuliani, l'industriale, è quello delle caldaie? Siamo cugini primi, figli di fratelli. Non siamo mai andati d'accordo, ma negli ultimi anni era sempre peggio. Aveva rubato l'anima a tutti a Como, anche Giovanni e Giacomo lo ammiravano, perché è pieno di soldi. Ma io non ho mai voluto seguirlo, non ho mai voluto mettere la mia vita nelle sue mani. E quando Arianna è morta, sono scappato via e me ne sono venuto qui. Però a Brescia lei non abita da solo. Non si sono trasferiti qui anche Giovanni e Giacomo? Andrà un po' meglio adesso, no? Sì, Giovanni e Giacomo sono venuti qui con le loro attività. Ma sai come cambiano le cose quando si invecchia, Alberto? Anche i legami più stretti sembra che si allentino. Loro sono qui, ma li vedo poco, non li sento quasi. È come se fossero rimasti a Como. La vecchiaia è una brutta bestia, caro mio. Per fortuna che c'è questo posto. Un paio d'anni dopo, il signor Paolo era morto senza quasi recare disturbo, appassito silenziosamente come una pianta non curata. Senza consultare Alberto, i suoi figli avevano subito chiuso il negozio di fiori e, dopo qualche settimana, ne avevano rivenduto i locali a un'agenzia immobiliare. Il negozio di fiori e sementi, foderato di legno, era stato sostituito da una banca in marmo, vetro e cemento. I figli del vecchio Giuliani avevano poi spiegato ad Alberto che quello era un affare da prendere al volo. Dopo qualche settimana, dai funerali, erano venuti, di loro iniziativa, a casa di Alberto e Carla, al villaggio Ferrari. Anche lei era lì quando si erano presentati. Entrambi sui 40, eleganti e di bell'aspetto, ciarlieri ma piuttosto sbrigativi, i due erano rapidamente arrivati al punto. Era un'occasione da non perdere, Alberto. Sai, era già un po' che l'agenzia ci stava sotto. Papà non lo sapeva, o forse se lo immaginava, ma noi non gliel'abbiamo mai detto direttamente per non inquietarlo. Comunque siamo sicuri che adesso sarebbe contento di noi. E poi, aveva aggiunto Giacomo, il più giovane, mattone vuol dire sicurezza, no? E insomma, i soldi bisogna pure farli girare, perché solo in questo modo l'economia può crescere e creare prosperità. Altro che fiori, Alberto.
Capisci adesso perché abbiamo venduto così in fretta? Mentre i due Giuliani gli parlavano così, Alberto pensava molte cose, ma replicava poco o nulla. Era la sua natura. Sentiva che non era giusto che fosse finita in quel modo con il negozio, ma i due non gli avevano dato scelta. Alle loro parole aveva assentito quasi senza protestare, anche se gli dispiaceva aver dovuto lasciare quel lavoro e aver perso i fiori. Del resto, che cosa avrebbe potuto dire a quei due? Era solo un pronipote di Paolo Giuliani, né gli era mai piaciuto mettersi in urto con qualcuno, tantomeno con i suoi figli. Anche per questo accettò il piccolo assegno che Giovanni gli firmò alla fine dell'incontro, per compensarlo, come disse, del suo disturbo e in ricordo di papà. In effetti, come avevano previsto i Giuliani, l'economia crebbe e creò prosperità a tal punto che i due iniziarono ben presto a girare per Brescia con auto di lusso. Come sempre, anche dopo quell'incontro, Carla, la dolce, lo aveva sostenuto. Una sintonia totale, un'unione perfetta con lei. Carla era dolce e bella, sempre entusiasta e curiosa del mondo, e aveva totalmente condiviso le scelte di Alberto. Volutamente si erano cercati dei lavori poco impegnativi e tranquilli, lui nel negozio di fiori e lei commessa in un'erboristeria al centro commerciale Brescia Mart di San Paolo, perché volevano costruirsi un futuro diverso da quello a cui quasi tutti aspiravano nella loro città. Il resto del mondo attorno a loro sembrava preso da un vortice. Quante volte avevano riso Alberto e Carla di fronte a quelli che passavano il loro tempo in preda a sogni di ricchezza, che si esibivano per Corso Zanardelli e Piazza Arnaldo come in passerella, sempre vestiti all'ultima moda, che curavano la loro persona come maniaci invasati. Anche quando aveva perduto il lavoro dei fiori e, poco tempo dopo, i soldi avevano cominciato a scarseggiare, Carla gli era stata al fianco senza riserve. Dopo l'incontro con Giovanni e Giacomo l'aveva consolato. «Non preoccuparti, Alberto, hai fatto benissimo. Inutile protestare con quella gente. Vedrai che il male che hanno fatto a te e a Paolo Giuliani ricadrà su di loro». Aveva sorriso Alberto dell'ingenuità della compagna. Gli seccava ammetterlo, ma stentava a trovare quale male potesse veramente ricadere sui due figli di Paolo Giuliani. Incassato il denaro della vendita del negozio di fiori, ora guidavano le loro fuoriserie e si circondavano di amiche sensuali e sempre abbronzate. Alberto non era sicuro se questo fosse l'ideale di Como. Certamente sapeva che era l'ideale di Brescia. Abiti costosi e alte cilindrate. Alberto e Carla giravano insieme in bicicletta, ma Carla insisteva. Aspetta e vedrai che prima o poi il loro karma li porterà alla rovina. Vedrai che in questa vita o in un'altra pagheranno per quello che hanno fatto, perché, spiegava, nel ciclo delle esistenze è la perfezione interiore che deve essere perseguita, e rendersi schiavi del denaro in questo mondo ti può perdere sicuramente in quello che verrà. Alberto non era contento quando Carla faceva di questi discorsi. Era l'unico punto sul quale, pur non dicendoglielo apertamente, spesso non si trovava d'accordo con lei. Alberto non amava gli eccessi misticheggianti di Carla, non perché non li capisse, ma perché andavano contro al suo tranquillo progetto di serenità, contro al suo personale senso di equilibrio. Un romanzo, un film e una passeggiata in bicicletta era ciò che desiderava fare. La mistica orientale lo intristiva. Ma Carla era fatta così. Talvolta si faceva prendere da improvvise passioni e Alberto non aveva né l'energia né la volontà di cambiarla. Era così dolce. Da qualche tempo lei, che ultimamente leggeva libri un po' troppo stravaganti per Alberto, si incontrava spesso con Rajiv, un indiano dalla fama di illuminato, e con un gruppo di suoi seguaci che aveva conosciuto al Brescia Mart. Durante le loro riunioni, Alberto preferiva rimanere a casa o stare da solo. Solo una volta aveva intravisto Rajiv e aveva iniziato a preoccuparsi. Un giorno d'estate, Carla era uscita di casa nel primo pomeriggio, dicendogli che sarebbe tornata presto. Invece era passata la mezzanotte senza che lei fosse rientrata.
Alberto aveva preso la bicicletta per andarla a cercare. Era giunto sotto la finestra al piano terreno di una vecchia casa al centro, dietro a San Faustino, dove sapeva che il gruppo di Rajiv si incontrava. La finestra era spalancata per il caldo e le voci ne uscivano distinte nel silenzio della notte. Alberto aveva sbirciato dentro e aveva visto un uomo grassoccio vestito di bianco. Con gli occhi socchiusi e l'accento straniero, parlava al gruppo. Fra i presenti, nella stanza piena di fumo, Carla, la dolce, lo fissava incantata, con uno sguardo estatico, gli occhi umidi nei suoi occhi, totalmente incatenata, silenziosa e madida di sudore. Vuoto, immobile, muto, Alberto non era entrato nella casa. Non visto, aveva ascoltato per qualche minuto i discorsi di Rajiv, i soliti argomenti ripetuti anche da Carla. La catena delle esistenze, la vita piena di illusioni, la perfezione interiore, il nuovo equilibrio, il nirvana. Poi era tornato a casa silenziosamente, con in testa l'immagine di Carla in estasi davanti a Rajiv. E lei era arrivata il mattino dopo. Da quel momento Carla cambiò, rapidamente, duramente, senza remissione. L'accordo di un tempo andò in frantumi di schianto. Furono pronunziate parole di commiserazione, poi di insofferenza e infine di disprezzo. Carla, la dolce, gli disse che da tempo non lo considerava più un uomo, anche se continuava a fare l'amore con lui. Lo accusò di non bastarle più, né di assecondare la sua ricerca di assoluto. Gli confessò che non vedeva nulla di male nell'essere innamorata di altri contemporaneamente a lui. Alberto ascoltava fulminato, ad ogni parola di lei sempre più sorpreso. Al solito non replicava, non sapeva che cosa dire, finché lei se ne andò via di casa senza più farsi trovare. Passarono molti mesi. Alberto aveva ricominciato a lavorare. Niente più fiori adesso, li aveva persi e non poteva più curarli. Aveva un posto da impiegato in una compagnia alla periferia di Milano, dalle parti di Viale Monza. Senza ribellarsi, era entrato nel vortice. Si alzava presto alla mattina, solo, nella casa di Brescia abbandonata da Carla, e correva alla stazione. Lavorava di corsa, mangiava un boccone di corsa, riprendeva il lavoro e di corsa ritornava a Brescia. A volte, dopo essere rimasto in ufficio fino a tarda sera, prendeva nel cuore della notte l'ultimo treno dei pendolari da Centrale o da Lambrate. Sempre di corsa, sempre solo, senza mai parlare con nessuno. Quando poi scendeva dal treno e attraversava in fretta l'atrio della stazione di Brescia, aveva appena il tempo per dare un'occhiata a quelli che passavano la notte lì. Uomini e donne senza età, sdraiati sulle panchine di cemento, carichi di sporte e di plastica lurida, gruppi di extracomunitari addormentati che aprivano per un istante grandi occhi vuoti su di lui che li sfiorava passando. Giovani che russavano negli angoli e al loro fianco grossi cani spelacchiati e bottiglie di vino frantumate. Alberto li guardava e correva via, pensava ai fiori perduti e entrava in un buco nero. Adesso Alberto lavora a Milano. Qualche tempo fa, mentre si affrettava verso Centrale per prendere il treno della sera verso casa, ha rivisto Carla, la dolce. Lei invece non ha potuto vedere Alberto, che si è nascosto appena in tempo per non farsi scorgere. No, stranamente non era con Rajiv, né con uno dei suoi seguaci. Era sfolgorante, con un nuovo colore di capelli, un'altra acconciatura, vestita all'ultima moda, dimagrita, quasi perfetta. L'accompagnava un uomo alto e distinto, anche lui bello, ma dall'espressione accigliata. Alberto lo ha riconosciuto. Era Giacomo Giuliani. Alberto li ha seguiti con lo sguardo. Correvano e litigavano ferocemente, con frenesia, rimbeccandosi l'uno con l'altra, senza gioia sui loro volti, nessuna felicità, duri, freddi, arcigni, persi nel vortice.

0: Avete ascoltato il racconto.
1: Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Pagella. Istruzioni per l'uso. I voti non fanno che aumentare l'ansia da prestazione dei ragazzi e l'antipatia verso la scuola. Un esperto si chiede: e se li sostituissimo con un'analisi di cosa ha o non ha funzionato, dando a ogni studente strategie per migliorare? Sorpresa, in alcune scuole è già realtà. Di Benedetta San Girardi. Pochi attimi separano i nostri figli dal giorno del giudizio. La scuola è finita, ma il registro elettronico resta aperto. Quando escono le pagelle? Quel lungo elenco di numeri conta parecchio, è lo specchio della società della performance. Valgo o non valgo? Me lo dirà un numero. I voti ci accompagnano per tutta la carriera scolastica, è convinzione diffusa che costituiscono un incentivo all'apprendimento e che studiare per ottenere un 10 consenta di sviluppare conoscenze e competenze. D'altra parte, si è sempre fatto così. Ma siamo sicuri che un sistema scolastico che mette al centro i voti sia il più efficace? Si chiede Cristiano Corsini, professore di pedagogia sperimentale all'Università di Roma III in La Fabbrica dei Voti. Arriva la pagella. Che cosa rappresenta per gli studenti? Quello che è. Un elenco di voti con un breve giudizio finale. Ma la percezione che ne hanno i ragazzi può cambiare in base al lavoro che si è fatto nel corso dell'anno. Se è stato accompagnato da una comunicazione sui progressi nell'apprendimento, guidato da una valutazione descrittiva in funzione migliorativa, lo studente ne ha una visione significativa. Se questo lavoro non è stato fatto, allora resta una collezione di numeri che può soddisfare o scoraggiare, ma servirà a ben poco. Qual è la sua idea sul registro elettronico? Lo considero per quello che è, uno strumento scelto da scuole e docenti che quotidianamente attribuisce etichette, fonte di stress e di ansia per gli studenti, che lo controllano più e più volte al giorno. È bene ricordare che gli unici voti da assegnare per legge sono quelli sulle schede di fine quadrimestre e fine anno. I docenti possono scegliere di annullare il calcolo della media aritmetica dei voti, inserire spazi adeguati per una valutazione non numerica ma descrittiva. Scelte già fatte, con successo, da alcune scuole. In che modo la valutazione influisce su come gli studenti stanno fuori e dentro la scuola? Sappiamo che nelle classi in cui nel corso della didattica non vengono assegnati i voti, i rapporti tra studenti sono più cooperativi, si va a scuola più volentieri, si studia con maggiore interesse e c'è un miglioramento dell'apprendimento. La scelta di basare la valutazione sui voti è invece maggiormente associata, sul piano psicoemotivo, a conseguenze molto negative come angoscia, stress, un clima di competizione tossica, lo sviluppo di disinteresse o di odio verso la scuola. Sul piano cognitivo, questo si traduce in un mancato sviluppo di apprendimenti significativi. La valutazione in voti produce una disaffezione verso la cultura, che viene ridotta a paccottiglia da concorso a premi. Allora perché è così diffusa? Forse perché viviamo in una società abituata a semplificare ciò che è complesso. Il punto è che valutare gli apprendimenti è un'operazione complessa e l'idea che sia possibile farlo sparando qualche numero è molto allettante. Qual è il metodo più efficace per valutare l'apprendimento? Da decenni sappiamo che è rappresentato dalla valutazione educativa, che impiega giudizio sulle attività svolte come strumento per migliorare quelle successive. Il giudizio, in questo caso, rappresenta un riscontro che mette in evidenza le cose ben fatte, quelle da migliorare, e offre indicazioni di miglioramento. Si tratta di una valutazione profondamente rispettosa della normativa, che non impone affatto di assegnare voti in itinere, ovvero nel corso della didattica, ma di impiegare la valutazione come mezzo per migliorare apprendimento e insegnamento. Quali i punti di forza di questa valutazione? È efficace perché è partecipata. Non usando il voto, è portata a fornire suggerimenti concreti e non generici del tipo impegnati di più su come procedere. E poi è molto rigorosa, dato che usa l'errore come occasione di insegnamento e di apprendimento. Si nutre di errori, ma non li impiega per penalizzare o umiliare. Perché è così difficile cambiare le cose? Perché equivale a mettere in discussione abitudini di insegnamento e di apprendimento disfunzionali ma molto consolidate. Inoltre ci sono dirigenti, docenti, studenti e famiglie che hanno maturato la convinzione che la scuola abbia il compito primario di selezionare, di stilare classifiche di merito e non quello di sviluppare per tutte e tutti conoscenze approfondite e competenze critiche e trasformative. A quale modello europeo occorrerebbe ispirarsi? A paesi come la Finlandia, che hanno scelto di selezionare e formare in modo più accurato la classe docente e di puntare sulla valutazione educativa. Sono anche paesi, va detto, che pagano di più chi insegna. Di fronte a una bocciatura o a un'insufficienza in pagella, che cosa possiamo dire a un ragazzo? Occorre spiegare e incoraggiare. Per le insufficienze è fondamentale ragionare sul perché, chiedendo alla scuola indicazioni di miglioramento e assumersi la responsabilità di seguirle. La bocciatura generalmente peggiora il percorso scolastico successivo, ma se viene gestita con intelligenza può essere un'occasione per riflettere sulle proprie scelte, sulle responsabilità, sui desideri dello studente e sull'impegno necessario a realizzarli. Non sei un voto, dico spesso a mio figlio, ma per lui, come per altri ragazzi, l'ansia da prestazione resta molto alta. Un ultimo suggerimento? Al di là della polemica sull'eccessiva ingerenza delle famiglie, i genitori devono sapere di avere una responsabilità educativa. Il consiglio è farsi sentire, per ottenere, come di diritto, una valutazione trasparente e tempestiva, affinché il ragazzo non associ la sua performance solo a un numero. Bene, abbiamo visto i voti, ma dove sono i riscontri descrittivi? Dov'è la trasparenza? Dove sono le indicazioni di miglioramento? Dov'è l'autovalutazione? Sono domande che le famiglie devono porre. Se la scuola non fornisce le risposte, non è una scuola di qualità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come? L'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Sinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso, ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo. O per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti se non ricevono i voti che meritano, o sfiancare l'allenatore della squadra affinché il pargolo non resti in panchina. Se gli elicotteri sono mossi dalla paura che i figli vivano brutte esperienze, gli spazzaneve vogliono soprattutto facilitar loro la vita per garantire la buona riuscita in ogni ambito. Non ci sono ancora ricerche empiriche sulla genitorialità spazzaneve, ma entrambi gli stili potrebbero essere definiti come versioni di genitorialità iperprotettiva, spiega Monica Robinson, psicologa all'Università dell'Australia Occidentale. Gli effetti a lungo termine di questi genitori ingombranti non sono positivi. Le ricerche dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia, la fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori relazioni coi coetanei, dice Anna Asnar, psicologa all'Università di Winchester, che precisa. L'aspetto chiave che i ricercatori puntano a stabilire è quale sia il livello ottimale di coinvolgimento. Certo è che i genitori dovrebbero chiedersi se le loro premure ostacolino la crescita. Come scrive Asnar, la prossima volta che tuo figlio o tua figlia ti chiama da scuola per dirti di aver lasciato a casa il suo abbigliamento per lo sport, pensaci due volte prima di andare a portarlo. Ma quanto essere severi? La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati: autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley. In seguito vi è stato aggiunto anche lo stile negligente, il peggiore, figli trascurati, lasciati a se stessi. I genitori autoritari sono freddi e inflessibili. Si aspettano obbedienza senza giustificazioni. Perché lo dico io? I permissivi sono amorevoli e indulgenti, non dicono quasi mai di no, stabiliscono poche regole e faticano a farle rispettare. Dipende da te. Infine, gli autorevoli sono caldi e accoglienti, danno spazio ai sentimenti e ai desideri dei figli, ma fissano regole e limiti precisi. Ti capisco, ma per crescere serve fare anche ciò che non si vuole. Hanno aspettative elevate ma realistiche, incoraggiano il dialogo, il ragionamento e l'indipendenza. La letteratura scientifica abbonda di studi che sanciscono la superiorità dell'autorevolezza nel favorire la salute psicologica. Come scrive l'American Psychological Association, i bambini cresciuti con questo stile tendono a essere amichevoli, energici, allegri, autosufficienti, autocontrollati, curiosi, cooperativi e orientati a buoni risultati. Se imporsi o no dipenderà dall'età del figlio, i piccoli verranno indirizzati in modo più incisivo degli adolescenti, dalla sua personalità e dalle circostanze. Ci saranno momenti in cui sarà opportuno lasciare andare e persino permettere al figlio di fallire, altri in cui sbagliare rappresenterebbe un rischio eccessivo per il giovane, spiega Andrew J. Martin, psicologo all'Università del Nuovo Galles del Sud, Australia. Recentemente ha preso anche piede l'idea di una genitorialità gentile. Esiste fin dagli anni 30, ma negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione su social, blog, libri e riviste, dice Annie Pesaia, psicologa del Macalester College, USA. Come sono i genitori gentili? Sono calmi e fermi. Non danno comandi, ma propongono scelte. Vuoi farlo prima o dopo i compiti? Adottano un approccio giocoso e accolgono le emozioni, lasciando che facciano il loro corso. Se il piccolo fa le bizze, diranno cose del tipo: «Vedo che sei arrabbiato. Ci sediamo un attimo. Posso abbracciarti?» Non usano ricompense e punizioni, perché il figlio non agisca per opportunismo, ma lo inducono a riflettere. In più, se possibile, negoziano i limiti. Fra quanti giri in altalena sarei pronto per andare? Ma fino a che punto è opportuno negoziare? Non tanto da lasciare al figlio la responsabilità di fare scelte che non è in grado di compiere, o attendersi che sappia applicare autonomamente regole che non può avere ancora interiorizzato. Per esempio, non si può pretendere che un bambino di 3 anni scarti senza storie le attrazioni di un parco giochi adatte ai più grandi, solo perché gli si è spiegato che sono pericolose. Essere gentili non equivale a essere in balia dei figli e lasciar loro in balia di se stessi. Che fare allora se il bambino non vuole scendere dall'altalena? Un genitore permissivo lascerebbe correre, rischiando di esaurire la pazienza e di diventare di colpo davvero poco gentile. Adesso basta! Chi ha assimilato lo stile della gentilezza, innanzitutto sarà fiducioso di essere ascoltato, in funzione della sintonia emotiva col figlio. E in caso di capricci, dirà al bambino che lo comprende, che è naturale sia dispiaciuto, ma che è davvero arrivato il momento di andare. Nonostante la sua popolarità, lo stile gentile non è però frutto di studi accademici. I ricercatori non hanno mai seguito famiglie per determinare fino a che punto sia positivo, continua Pesaia. Del resto, insieme a una collega del Rollins College, la studiosa ha intervistato un campione di genitori con almeno un bambino tra i 2 e i 7 anni, riscontrando che oltre il 40% di quelli che si definivano gentili, circa la metà dei partecipanti, faceva missioni come queste. Cerco di essere gentile, ma è difficile lavorando a tempo pieno, essendo stressati e con poco supporto. Spesso non ho idea di cosa sto facendo. Insomma, erano spesso esausti, incerti, duri con se stessi, commenta Pesaia. Eppure tutti avevano studiato. Erano esperti nella letteratura genitoriale, precisa la ricercatrice. Insomma, anche chi si documenta e si impegna nell'adottare una linea può perdere la lucidità necessaria per restare coerente. E così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra condiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere, si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher McGillivray, psicologa alla Bond University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore. aggiunge, spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati, il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione, ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del Cinquecento contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia. Eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolceacqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica, che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538 i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa in Grecia e ad avere la meglio fu la flotta di Kahir. Tre anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kahir al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone».

Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare: l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, in questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona. Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da quattro molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina, e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito, può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona, sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona. E non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona, e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce. Diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente, il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come

0: come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale, che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in tre fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento, quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, Ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 7. O ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge. Ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo, è invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica.

Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Capitolo 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri? Così egli dice appunto in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quella che non era amata.
avverrà che nel luogo dove era stato detto «Voi non siete mio popolo», là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele: «Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo». Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: «Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo. Ma chi crede in lui non sarà deluso». Capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo «chi salirà in cielo», questo è farne scendere Cristo, né «chi scenderà nell'abisso», questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice, invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Primo Levi, il mitra sotto il letto. Al tempo della Repubblica di Salò, mia sorella aveva 23 anni. Era staffetta partigiana, il che comportava incarichi svariati, ma tutti pericolosi. Trasporto e distribuzione della stampa clandestina, estenuanti corse in bicicletta per tenere i collegamenti, borsa nera fino all'ospitalità e alla cura di partigiani feriti o, cosa frequente, che non ne potevano più. Era una staffetta brava perché fortemente motivata. Sia il suo fidanzato, sia io, eravamo stati deportati e a tutti gli effetti eravamo spariti dalla faccia della terra. Il fidanzato non tornò mai più. La sua militanza non scaturiva solo da ragioni politiche, ma era una rappresaglia e una rivalsa. Doveva stare perennemente allerta e cambiare spesso residenza. Anzi, non aveva una residenza fissa, abitava un po' qua e un po' là, a volte a Torino presso amici non sospetti che la accoglievano volentieri o malvolentieri, a volte in campagna presso mia madre, nascosta, anche lei in trasferta perpetua. Era una ragazza aliena dalla violenza, tuttavia nel giugno del 1945, cioè a liberazione avvenuta, aveva un mitra beretta nascosto sotto il letto. A domanda mi dice che non ricorda più da dove venisse né a quale banda fosse destinato. Forse gli occorreva una riparazione, poi era semplicemente rimasto lì. C'erano tante altre cose a cui pensare. Ora accadde che un certo Cravero venne a visitarla. Ho accennato all'episodio nella tregua. Cravero era un ladro professionale con cui avevo convissuto per qualche mese a Katowice dopo l'arrivo dei russi. Era stato il primo a tentare il rimpatrio spontaneo ed era l'autore di una mia lettera, cosa in sé buona. Furono le sole mie notizie che pervennero in Italia nei 18 mesi della mia assenza. Cosa meno buona, tentò di estorcere quattrini per tornare in Polonia a cercarmi. E poiché non ci riuscì, rubò la bicicletta di mia sorella ai piedi delle scale. Adocchiò quel mitra così mal nascosto e fece una cauta offerta che mia sorella saviamente rifiutò. Dopo quella strana visita e letta la lettera, mia sorella ebbe l'idea di andare a chiedere mie notizie al comando militare polacco di Milano. È bene precisare che si trattava dei polacchi di Anders, quell'armata di valorosi desperados che gli alleati avevano recuperato dai campi di prigionia sovietici, riarmati e riorganizzati. Fra loro e i russi non correva dunque buon sangue. Forse lievemente allergici al nostro cognome Levi, la accolsero con diffidenza e incredulità. Se io ero in mano ai russi, non potevo essere in Polonia, e se ero in Polonia, non potevo essere in mano ai russi. Del resto loro stessi avevano difficoltà a comunicare col loro paese. Mia sorella, che non si arrende facilmente, non si accontentò e due giorni dopo andò al comando militare sovietico. Qui fu accolta con un po' più di cordialità, ma non riuscì ugualmente a combinare nulla. Il funzionario di turno le disse che se io ero in mani sovietiche non avevo nulla da temere, che in Russia gli stranieri godevano del massimo rispetto, ma che, ahimè, date le difficoltà di comunicazione, a loro non era possibile metterla in contatto con me, né tantomeno occuparsi di un mio rimpatrio, che aspettasse con fiducia. All'uscita del comando mia sorella si accorse di un fatto curioso. Era pedinata. Il solito poliziotto italiano, travestito da poliziotto, che l'aveva seguita e poi attesa al caffè di rimpetto. Evidentemente i polacchi avevano segnalato le mosse e i contatti sospetti di mia sorella alla polizia italiana, che si era mossa con tempestività ma con dilettantismo. Nel clima euforico e caotico della liberazione, la cosa non avrebbe avuto niente di preoccupante se non fosse stato del Mitra. Ma in quello stesso clima, a dispetto delle leggi draconiane, di un Mitra non ci si privava né facilmente né volentieri. Poteva ancora venire a taglio, chissà come o dove o contro chi. Inoltre la resistenza era appena finita e un'arma come quella aveva in sé un carisma che la rendeva poco meno che sacra. Ora, un ancile piovuto dal cielo non si vende né si regala né si butta in po'. Imbacuccato in qualche straccio, il Mitra restò dunque in casa finché pochi giorni dopo il pedinatore maldestro bussò alla porta e molto cerimoniosamente invitò mia sorella ad un colloquio. Fu un colloquio confuso. Mia sorella mi dice che verteva principalmente su Cravero, che i polacchi consideravano un bugiardo, un provocatore o addirittura una spia sovietica. Per puro senso del dovere o per un riflesso professionale, il poliziotto non trascurò di fare una perquisizione che tuttavia si limitò a una sommaria occhiata alla soffitta in cui mia sorella abitava allora. Non c'è dubbio che vide la mummia del Mitra, ma non batté ciglio e se ne andò. Forse era un ex partigiano. Nella pubblica sicurezza per un breve periodo ci furono anche quelli. Verso agosto, non senza dolori burocratici, mia sorella ottenne di riprendere possesso del nostro alloggio, che era stato posto sotto sequestro durante le leggi razziali, e si portò il Mitra dietro. A questo punto, quello strumento di morte era diventato un qualcosa di mezzo fra il simbolo della passione resistenziale, l'amuleto, il soprammobile e il monumento di se stesso. La mia mite sorella lo oliò bene e lo nascose nella libreria, dietro le opere complete di Balzac che avevano pressappoco la stessa lunghezza. Di fatto lo dimenticò, o quasi. Quando io, altrettanto mite, ritornai dalla prigionia nell'ottobre, lo scovai per caso cercando non so più che cosa e ne chiesi notizia. «Non lo vedi? È un beretta», mi rispose mia sorella con non simulata naturalezza. Il Mitra rimase dietro Balzac fino al 1947, l'anno in cui Scelba divenne ministro degli interni. La sua efficiente Celer cominciò a darmi qualche preoccupazione. Se lo avessero trovato, io, come capofamiglia, sarei andato in prigione. L'occasione di disfarsene venne improvvisa. Si rifece vivo dal nulla un partigiano, anzi un partigia, cioè uno delle frange più spregiudicate e svelte di mano dei nostri compagni combattenti. Era un siciliano e, stanco di tranquillità, si era improvvisato separatista. Cercava armi, il caccio sui maccheroni. Gli cedetti il mitra, non senza scrupoli di coscienza, poiché per il separatismo siculo non avevo simpatia. Né lui né il suo fantomatico movimento avevano soldi. Ci mettemmo d'accordo su un baratto. Lui, che sulle Alpi non sarebbe tornato più, mi cedette un paio di scarpe da montagna usate che conservo tuttora. Poi il partigia sparì, ma poiché il mondo è piccolo, fu avvistato 6 mesi dopo da un mio cugino che allora viveva in Brasile. Il mitra ce l'aveva con sé, ma non si sa a che scopo. Pare che le dogane, così attente al cioccolato e alle stecche di sigarette, siano cieche di fronte a oggetti meno innocui. Mi sentirei rassicurato se venissi a sapere che l'arma si trova in mano agli indios dell'Amazzonia in disperata difesa della loro identità. Sarebbe rimasto fedele alla sua vocazione iniziale.
1: Il racconto.
3: Andrea Camilleri, Maria. Recita il detto che il primo amore non si scorda mai, e infatti eccomi qui a ricordarlo. Suavissimo e banale come tutti i primi amori ai quali conferisce valore solo il peso della memoria. Dovevo ancora compiere 15 anni e avevo vinto i ludi juvenilis provinciali per il teatro. Si trattava di una manifestazione fascista, una sorta di eliminatoria tra i ragazzi dei licei e scuole affini per scegliere quelli più preparati in vari campi della cultura e farli partecipare dopo qualche tempo ad un concorso nazionale. Il testo da mettere in scena, non scelto da me, era alquanto mediocre. Le montagne di Romualdi. Per sostenere il provino si presentarono una ventina tra studenti e studentesse. Nella maggior parte dei casi, la partecipazione non era dettata da amore per il teatro, ma dal fatto che si era esentati dalle faticose adunate del sabato pomeriggio. Le parti da distribuire erano 8, quindi potei scegliere a mio agio. Cominciammo le prove. E subito, per temperamento naturale, si mise in luce Maria, una mia coetanea che veniva dal magistrale. Capelli ricci corvini, enormi occhi neri dalle iridi dai riflessi d'ebano, labbra rosse, pronunziate e sensuali. Si muoveva come una gatta e della gatta aveva i riflessi prontissimi e la variabilità d'umore. Me ne innamorai a prima vista, ma essendo il regista dovevo mantenere le distanze. Dopo le prove non si stava mai nemmeno un minuto insieme, ognuno se ne tornava a casa propria, oltretutto eravamo sorvegliati da un'occhiuta ispettrice sempre in divisa. Quando salivo in palcoscenico per fare le mie osservazioni agli attori, evitavo con cura di incrociare lo sguardo di Maria. Se dovevo dire qualcosa a lei, puntavo a mezzo metro sopra la sua testa. Lei naturalmente se ne accorse. Un giorno ci trovammo a percorrere il corridoio venendoci incontro. Continuai a camminare con il viso rivolto al muro, ma la sentii dire «Guardami!» «Oh, finalmente!» fece sorridendo quando mi volsi, arrossito, verso di lei. E proseguì. Lo spettacolo andò benissimo. Il federale, che era la più alta autorità politica della provincia, venne a congratularsi e a dirci che la settimana seguente saremmo dovuti recarci a Palermo per la selezione regionale. Le compagnie concorrenti erano 8 e la giuria, che avrebbe dovuto scegliere un solo spettacolo da mandare al concorso nazionale a Firenze, veniva da Roma. Noi dovevamo aprire la selezione, avremmo avuto 2 giorni di tempo per montare le scene e le luci per le prove. Ci misero a disposizione un pullman per noi e un camioncino per scene e attrezzeria. Partimmo eccitatissimi alle 6 del mattino. Io coi tecnici andai subito al Teatro Biondo. Ne uscii solo la sera di 2 giorni dopo, al termine dello spettacolo davanti alla giuria. Ripartimmo per Agrigento alle 9 di sera dopo uno spuntino. Faceva buio. Andai a sedermi da solo nell'ultima fila, quella fatta di 4 posti senza braccioli. Maria stava da sola anche lei nel sedile davanti a me. Dopo 10 minuti che eravamo partiti, la tensione che fino a quel momento ci aveva sorretto ci abbandonò. Lentamente calò il silenzio. Poco appresso l'ispettrice s'addormentò, lo stesso fecero i ragazzi e le ragazze. Fu allora che Maria si alzò e venne a sedersi accanto a me, senza parlare. Mi strinse una mano nella sua. Viaggiammo per un po' così, coi corpi che si toccavano, poi a causa di una curva presa male, lei cadde su di me. L'abbracciai, la tenni stretta. Temevo che lo stantuffare del mio cuore svegliasse tutti. Lei ricambiò passandomi un braccio dietro la schiena. Abbassai la testa a pochi centimetri dal suo collo. Mai sentito prima così da vicino l'inebriante odore della pelle di una ragazza. Non capivo più niente. Un ronzio alle orecchie, un calore come di febbre. Un attimo prima che ci baciassimo, sospirò profondamente. Gli storici del cinema dicono che il bacio più lungo sia stato quello del film Notorious. Noi unimmo le nostre labbra all'altezza di un paese che si chiama Lercara Friddi e le distaccammo 125 chilometri dopo. Sarà stato un bacio poco esperto, d'accordo, ma comunque un bel record. Da quel momento facemmo in modo di vederci di nascosto tutti i giorni. Eravamo innamoratissimi, ma cominciai a sperimentare la sua gelosia. Non avevo niente da rimproverarmi, eppure Maria riusciva sempre a trovare qualcosa. Perché hai tenuto così a lungo la mano di Giovanna mentre la salutavi? E mi fulminava con lo sguardo. Quando era veramente arrabbiata, avevo paura di incontrare i suoi occhi. Erano specchi ustori. Un giorno arrivò la notizia che avevamo vinto la selezione regionale e quindi saremmo andati a Firenze per il raduno internazionale della gioventù fascista, nell'ambito del quale si sarebbe svolto il concorso finale. A Firenze trovammo ragazzi e ragazze venuti dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dalla Croazia, dalla Germania, dalla Romania, dall'Ungheria e persino dal Giappone. Noi italiani dormivamo in grandi tende allestite al Parco delle Cascine, le ragazze in scuole trasformate in dormitori. Le riunioni, le prove, le esibizioni si svolgevano in genere la mattina e il pomeriggio era dedicato alla libera socializzazione. Credo che non ci sia stato Portone di Firenze che non ci abbia ospitato per un bacio più o meno lungo, ma sempre più esperto ed appassionato. Le nostre carezze si fecero, come dire, adulte, a un tempo consapevoli ed esplorative, ma non osammo spingerci oltre. In quei giorni la gelosia di Maria sfiorò al parossismo, anche perché ogni tanto, incautamente, guardavo di sfuggita qualche bella Fräulein o signorita. Un giorno una ragazza ungherese molto carina ci fermò per chiederci qualcosa che non capimmo. Ebbi un'ispirazione e le domandai, in latino, se studiava il latino. Rispose di sì. Così io e la ragazza potemmo capirci e lei ebbe l'informazione che voleva. Quando restammo soli, Maria mi morse a sangue un dito. Un'altra volta mi pestò un piede con tanta forza che zoppicai per tutto il mattino seguente. Il nostro amore finì per cause di forza maggiore. Dopo pochi giorni che eravamo tornati da Firenze, si ammalò. Lei era di un paese della provincia. Ad Agrigento abitava in casa di una zia. I suoi vennero a prenderla. Mi mandò qualche cartolina da Palermo, dalla clinica dove l'avevano ricoverata. Saluti e baci. Maria. Non la rividi più. Molti e molti, forse troppi anni dopo, incontrai un'amica comune di quei tempi. Le domandai notizie di Maria. Mi rispose che ogni tanto si incontravano, che stava bene, che si era sposata e che aveva 3 figli. Te la saluterò, mi promise.
1: Il racconto.
4: Andrea Camilleri. Antigone. Nella tragedia I Sette a Tebe, Eschilo aveva rappresentato la guerra fratricida contro Tebe mossa da Polinice, della quale il re della città, Creonte, era risultato alla fine il vincitore. Sofocle scrisse una sorta di seguito a quella storia, con un'altra tragedia, Antigone. Creonte ordina che il cadavere di Polinice, considerato un traditore, rimanga insepolto preda degli avvoltoi. Ma una notte la giovane Antigone, sorella di Polinice, viene sorpresa mentre tenta di dare sepoltura al fratello. È una trasgressione che comporta la pena di morte. Davanti a Creonte, la giovane non si discolpa, fieramente sostiene le sue ragioni, ispirate alle leggi divine, che in questo caso confliggono con le leggi degli uomini. E non cederà né alle minacce né alle lusinghe, pronta ad affrontare il suo tragico destino. Creonte infatti la condannerà a morte, sepolta viva dentro una grotta. Ma Antigone si suicida impiccandosi. I morti però chiamano morti. Emone, figlio di Creonte e fidanzato di Antigone, si uccide anche lui per aver perduto il suo amore. Lo stesso farà Euridice, moglie di Creonte, per la tragica morte del figlio. Il re non potrà fare altro che assistere, impotente, alla fine della sua famiglia. Il personaggio di Antigone, da allora, ha ispirato numerosi drammaturghi. Ne citerò solo due. Non poteva mancare il nostro Vittorio Alfieri, che nella tragedia intitolata appunto all'eroina, riesce nell'esercizio acrobatico di concentrare ben 5 battute in un solo endecasillabo. Creonte ha convocato Antigone per sapere quale sia stata la sua scelta tra sposarsi con Emone o andare a morire. Creonte: scegliesti? Antigone: ho scelto. Creonte: Emon? Antigone: morte. Creonte: l'avrai. Negli anni di poco successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il commediografo francese Jean Anouilh scrisse un lungo atto unico, dove però Antigone era disegnata come una predestinata al rifiuto. Io sono venuta sulla terra per dire di no e morire. E il re Creonte come un pragmatista che agisce costretto dalle circostanze. Molti vi lessero una non tanto larvata difesa del governo di Vichy, quello del maresciallo Pétain, che aveva collaborato con i nazisti invasori. Io un'Antigone l'ho conosciuta, non quella della letteratura naturalmente, ma una ragazza in carne e ossa, la cui vicenda umana aveva però la stessa dimensione tragica, lo stesso alone di morte, la stessa cupa e rocciosa volontà dell'eroina classica. L'incontro avvenne la volta che un noto personaggio televisivo mi invitò al suo show per presentare uno dei primissimi romanzi della serie del commissario Montalbano. Tra gli ospiti c'era anche una ragazza minuta, bruna, dai grandi occhi, poco più che ventenne, senza trucco, pallida, indossava un maglione scuro e un paio di jeans. Stava seduta un pochino rannicchiata, evidentemente intimorita dal pubblico. Il conduttore la presentò, ma il suo nome mi era sconosciuto e aggiunse che la ragazza aveva una sua storia personale e particolare da raccontare. A circa metà dello show, il conduttore le diede la parola. Iniziò a fatica, esitante, tradendo un leggero accento siciliano, e anche quando si rinfrancò e prese a narrare con maggiore scioltezza, mi resi conto che il suo tono di voce era piatto, uniforme, non mostrava nessuna emozione, direi quasi nessuna partecipazione. Diceva semplicemente i fatti e basta. E non muoveva un muscolo, non faceva un gesto. Le mani abbandonate sul grembo, la testa un poco piegata sopra la spalla sinistra, i piedi affiancati, lo sguardo fisso in avanti. Eppure stava raccontando fatti che avevano devastato la sua vita e la sua anima. Diceva come un giorno suo padre e suo fratello, diciottenne, avessero tardato a tornare per la cena dal loro campo poco fuori paese, dove avevano anche una stalla, e di come lei, sollecitata dalla madre, si fosse recata nel campo, e di come avesse trovato dentro la stalla i corpi del padre e del fratello sconciati dalla lupara. Era tornata di corsa in paese, si era precipitata nella caserma dei carabinieri. Le indagini si erano risolte in breve. I carabinieri avevano arrestato due mafiosi che, tra l'altro, abitavano nella stessa strada delle loro vittime. Il movente era che le vittime non si erano volute piegare alle richieste dei malavitosi prepotenti. Se non che, per un qualche cavillo legale, gli arrestati, pur restando formalmente accusati del duplice omicidio, erano stati rimessi in libertà in attesa della celebrazione del processo. Ma era trascorso un anno e del processo nemmeno l'ombra. E la ragazza ogni giorno incontrava i due assassini per strada e quelli le rivolgevano un ironico sorriso di sfida. E qui la ragazza fece una leggerissima pausa. Alzò la testa, raddrizzò il busto e disse con la stessa quasi monotona voce con la quale aveva fino ad allora parlato: «Questo non è giusto, questa non è giustizia. E io allora, un giorno o l'altro, li ammazzerò, se non m'ammazzano prima loro». In quel momento io e tutti gli spettatori in sala, con lo stesso brivido nella schiena, avemmo la certezza assoluta che l'avrebbe fatto e che a lei non importava niente di morire. E contemporaneamente capii che quella ragazza era della stessa razza di Antigone e che Antigone si era rivolta a Creonte con lo stesso tono di voce della giovane siciliana, senza enfasi, senza gesti superflui, e soprattutto con quella pacata ma sovrumana determinazione di cui solo certe donne sono a volte capaci.
1: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
5: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
6: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. Jim Morrison.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Avete ascoltato?
2: Note classiche a piedi pagina.
1: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista Il Salvagente. Obsolescenza. Ora si muove l'Unione Europea. Il vecchio continente discute la direttiva Ecodesign contro l'odiosa pratica dei produttori di porre un limite alla durata dei loro elettrodomestici per spingere il malcapitato a comprare un nuovo modello. Di Lorenzo Misuraca. Elettrodomestici e prodotti informatici che si rompono giusto poco dopo la scadenza del periodo di garanzia. L'obsolescenza programmata è uno dei temi su cui l'attenzione dei consumatori è più alta. E finalmente anche l'Unione Europea sembra intenzionata a fare sul serio per impedire alle aziende di gonfiare i profitti sulle spalle dei clienti con la direttiva Ecodesign ed etichetta energetica preparata per introdurre una serie di misure di prevenzione, in particolare per frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori. Anche se l'Italia, a quanto riferiscono fonti informali, sta remando proprio nella direzione opposta ai diritti dei consumatori. Proprio quando il sospetto che i produttori programmino la durata di componenti per rompersi o per smettere di funzionare oltre un certo periodo è in alcuni casi ormai certezza. Come nel caso della sanzione che l'antitrust ha comminato ad Apple e Samsung lo scorso ottobre per pratiche commerciali scorrette, che sono costati rispettivamente 10 e 5 milioni di euro alle due aziende. Secondo l'autorità, le due società avevano indotto i consumatori, mediante l'insistente richiesta di effettuare il download, a installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente, rallentandoli e spingendo così i processori a cambiarli con modelli più recenti. Davide Sabbadin, responsabile nazionale Efficienza Energetica Lega Ambiente, spiega al Salvagente cosa sta succedendo in ambito comunitario. Per la prima volta in Europa e forse nel mondo, si stanno introducendo dei criteri per rendere obbligatori per una serie di prodotti misure di allungamento della vita dell'apparecchio, di base sono tre. Il primo è la messa a disposizione dei pezzi di ricambio per un periodo minimo. 7 anni, per esempio, per i pezzi interni del frigorifero e 10 per quelli dello sportello, come la maniglia. Purtroppo saranno messi a disposizione soltanto dei riparatori professionali. Proprio l'assenza di pezzi di ricambio disponibili è una delle ragioni principali che spingono a cambiare un prodotto, perché la riparazione costa praticamente quanto comprare un nuovo modello. Il secondo elemento strategico della direttiva prevede di rendere disponibile la documentazione per la riparazione. Mano a mano che prodotti, come lavastoviglie o lavatrice, sono più dipendenti dall'elettronica, spiega Sabadin, se si rompe la centralina è un problema. Se la porti dal tecnico di fiducia ti dice «Io non so diagnosticare il problema perché non conosco gli schemi elettronici e non ho modo di recuperarli». Questo è sempre stato il meccanismo con cui le aziende ti obbligano a comprare una nuova lavatrice. Un terzo elemento riguarda la possibilità di sostituire solo la parte rotta e non l'intero prodotto, come nel caso delle lampadine. Quando ti si guasta un LED di una lampadina, bisogna buttare tutto il corpo, compreso il trasformatore. È assurdo. Adesso sarà obbligatorio poter sostituire solo il corpo illuminante del LED e non tutto quanto, aggiunge Sabadin. Quello che però fa arrabbiare gli ambientalisti italiani è la posizione del nostro paese, almeno secondo quanto sostiene il responsabile efficienza energetica di Legambiente. In tutta questa vicenda, due paesi hanno avuto un ruolo di opposizione e rallentamento. Sappiamo da voci certe, ma ufficiose, visto che le riunioni sono a porte chiuse, che Spagna e Italia si sono comportati in maniera purtroppo ostativa. E questa è una tradizione del nostro paese quando si parla di etichette energetiche e di efficienza. Evidentemente chi va a rappresentare l'Italia è molto attento ad ascoltare gli interessi dei produttori. L'Italia è uno dei pochi paesi che non ha un tavolo di confronto tra vari portatori di interesse, tra cui i consumatori, su questo argomento. Condivide e anzi rilancia il giudizio il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Francesco Luongo. I rifiuti elettronici sono uno dei tipi di rifiuto con il più alto tasso di crescita, che a volte rischiano di essere smaltiti in condizioni ambientalmente e socialmente molto discutibili. Si spera che, prendendo in considerazione le questioni ambientali e i diritti dei consumatori, il nostro paese prenda una posizione netta in Europa. Fatti per non durare. Smartphone. Uno dei problemi più diffusi degli smartphone che hanno alcuni anni di vita è la mancanza di aggiornamenti adeguati del firmware, il software che li fa funzionare. Una delle tecniche più diffuse per rendere obsoleto un vecchio modello è semplicemente smettere di rendere disponibili aggiornamenti. In questo modo, con la tecnologia che avanza, il cellulare diventa lento e inutilizzabile. Apple e Samsung sono state multate per un aggiornamento che rallentava vecchi modelli. Grandi elettrodomestici. L'Internet of Things è una espressione inglese per definire il collegamento degli oggetti domestici con la rete web. Negli ultimi anni, i grandi elettrodomestici, come lavatrice o frigorifero, hanno imboccato di gran carriera questa direzione. Ciò comporta che anche la centralina elettronica, detta anche scheda, che di regola il funzionamento dei dispositivi, diventa sempre più complessa. Quando va in tilt e smette di funzionare, sono dolori. Le aziende produttrici, infatti, facendo appello al diritto alla riservatezza nei confronti dei concorrenti, si rifiutano di fornire le specifiche tecniche di programmazione, con la conseguenza che, a parte i tecnici ufficiali, nessun riparatore è in grado di intervenire per aggiustare il prodotto. Risultato: il monopolio della riparazione, con costi che spingono alla sostituzione del modello. Stampante. All'inizio del 2018 Epson è finita sotto accusa in Francia per obsolescenza programmata. Le stampanti segnalerebbero esaurite le cartucce anche se hanno ancora dal 20 al 50% di inchiostro. Il colosso giapponese programmerebbe i dispositivi per obbligare i consumatori ad acquistare prima del fine vita una nuova cartuccia. La pratica sembra adottata anche da altri produttori. Altro stratagemma è bloccare la stampante in presenza di cartucce non originali, come alcuni modelli HP. Piccoli elettrodomestici. Aspirapolvere, frullatori, macchine per il pane, spazzolini elettrici e così via. Le maggiori vittime dell'obsolescenza programmata sono i piccoli elettrodomestici, che subiscono di più il rapporto svantaggioso tra il valore complessivo del prodotto e il costo della riparazione. Un trasformatore fuso, un meccanismo sdentato, un fusibile andato fuori garanzia costringerebbero a spese antieconomiche per la riparazione. Notebook. Sono tanti i trucchi usati dai produttori per spingere il consumatore a cambiare dispositivo. Spesso ci si rende conto che conviene buttare e comprare invece che riparare di fronte a una batteria che non funziona più. Nel caso di quelle sostituibili solo da un tecnico, si possono spendere 100 euro. Per un portatile vecchio di 3 o 4 anni è un conto davvero pesante. Alcuni produttori, poi, piazzano il condensatore della scheda madre in un'area molto calda e, guarda caso, questo tende a rompersi dopo circa 3 anni. Anche qui, infine, esiste il problema del mancato aggiornamento del sistema operativo dei vecchi modelli, destinati a impallarsi. Intanto, in Francia arriva l'indice di riparabilità. Dal 1 gennaio 2020, elettrodomestici e prodotti elettronici dovranno avere in etichetta un bollino che indica quanto sarà facile ripararli. Alcune catene lo hanno già introdotto. Ecco cosa succede nel resto d'Europa. La Francia si conferma paese all'avanguardia sul tema dell'obsolescenza programmata. Grazie al piano di azione del governo francese sull'economia circolare, approvato lo scorso maggio, dal 1 gennaio 2020 elettrodomestici e prodotti elettronici dovranno avere un'etichetta obbligatoria con l'indice di riparabilità calcolato in base a 10 parametri. L'obiettivo è chiaro: ridurre il consumo di materie prime e l'impatto ambientale, favorendo la riparazione dei modelli guasti. Il gruppo Fnac Darty, catena di elettrodomestici, lo ha già introdotto il bollino da quest'anno. La Francia non è l'unico paese da cui l'Italia dovrebbe prendere esempio. In Svezia la durata della garanzia legale di conformità è stata estesa a 3 anni, indipendentemente dal tipo di prodotto, mentre in Inghilterra e Irlanda il consumatore può agire legalmente contro inadempimento del contratto fino a 6 anni dopo l'acquisto. In Finlandia, addirittura, non esiste un termine preciso riguardo la garanzia, ma va valutato in base alla ragionevole aspettativa di vita per il tipo di merce in questione. Avere 2 anni di tempo entro cui far valere la garanzia, non è però l'unica cosa di cui il consumatore debba tener conto. La direttiva 1999/44 della Comunità Europea stabilisce l'obbligo per il consumatore di denunciare il difetto o la non conformità del bene al venditore entro 2 mesi dalla scoperta, anche se su questa scadenza solo 12 stati, tra cui l'Italia, la disposizione è stata recepita. Anche in questo caso ci sono paesi che interpretano la norma in maniera più favorevole al consumatore. In Francia e in Germania, ad esempio, non è stabilito un termine entro cui denunciare il difetto, ma solo il generale termine di prescrizione di 2 anni. C'è poi il capitolo dell'onere della prova. In Italia solo per i primi 6 mesi dall'acquisto si dà per assodato che il difetto sia responsabilità del produttore, mentre dopo tocca al consumatore dimostrare che il malfunzionamento non dipenda dal cattivo utilizzo dell'elettrodomestico. In Portogallo e in Francia, invece, per tutti i 2 anni di garanzia spetta al produttore dimostrare l'assenza di responsabilità.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico, è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi: quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita, 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti, 20 punti per un mondo più giusto e sano, del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva, si legge nel documento della PAV, è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
8: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dal sito BioEcoGeo. Siccità, WWF. Con crisi climatica indispensabile intervenire sugli errori del passato. A cura della redazione. Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile, che è indispensabile affrontare con decisione. L'Italia è un paese che ha fatto dell'acqua un triste esempio della propria incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro benessere. Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico, non abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l'uso umano. L'abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata. Ed ora siamo costretti a inseguire un'emergenza che si avvita su se stessa. Proviamo a percorrere i dati essenziali dell'acqua in Italia e i principali errori del nostro paese, che il WWF definisce veri e propri peccati capitali. Il nostro paese potenzialmente è tra i più ricchi d'acqua. Mediamente le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno. La disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune stime, di 58 miliardi di metri cubi. Purtroppo questa disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ci sono usi dell'acqua assolutamente prioritari. Dobbiamo garantire l'acqua da bere, per l'uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell'acqua per i vari utilizzi, a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare alcuni usi che non ci possiamo permettere. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo. Ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, ben 42 vanno persi e non arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire sprecano, più acqua di tutti gli europei. I corsi d'acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che raccoglie e rende disponibile l'acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e cementificati, dragati e sbarrati. Sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte le fasce ripare costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale spugna che favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene. Come se non bastasse, abbiamo bonificato e cancellato il 66% delle zone umide. Purtroppo, il frazionamento della gestione dell'acqua tra numerosi enti è alla base della mancanza di un'adeguata pianificazione della risorsa idrica. La direttiva quadro acque individua nelle autorità di bacino distrettuali gli enti che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile dell'acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le regioni controllano direttamente la gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d'uso e le politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di bacino idrografico. La disponibilità complessiva dell'acqua dipende anche dal modo con cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell'ambiente. In alcune aree d'Europa il solo inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti rimane una delle cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del livello d'acqua del Po. La riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino. Le acque salate rischiano così di compromettere l'irrigazione di colture già stressate dalla siccità. Cosa fare per affrontare la crisi? Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto. Sfruttare il funzionamento degli ecosistemi per trattenere l'acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di raccolta d'acqua, che a differenza dei bacini artificiali non interrompono il ciclo dell'acqua aumentando lo stress idrico. Proteggere il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste, che hanno il compito cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l'impermeabilizzazione e il consumo dei suoli, che in Italia avanzano al ritmo di 16 ettari al giorno. Ridare centralità alle autorità di bacino, perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell'acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Rivedere le concessioni idriche, dando priorità agli usi idropotabili, all'agricoltura e all'ambiente, evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti. Combattere lo spreco e incentivare in tutti i modi il risparmio. Prima avviamo questa strada, meno ne soffriranno le nostre vite e la nostra economia.
8: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il mistero irrisolto della donna di Isdal, di Valeria Colle. In questa vicenda che si svolse in Norvegia nel 1970, non vi sono certezze, ma solo tante domande. Non è chiara neppure la dinamica dei fatti, ma è lecito sospettare che la vittima rimasta senza nome sia legata a una storia di spionaggio. Come in ogni giallo che si rispetti, tutto comincia per caso. È il pomeriggio del 29 novembre del 1970, quando un uomo in compagnia delle sue due figlie, durante una serena passeggiata domenicale, fa una macabra scoperta. È un bel posto dove si possono fare piacevoli escursioni, malgrado il cupo soprannome con cui è conosciuto, Valle della Morte, per via di svariati incidenti occorsi negli anni e perché pare che durante il Medioevo fosse località prediletta dai suicidi. A essere più precisi è la zona nord del monte Ulriken, vicino alla città norvegese di Bergen, conosciuta anche come Isdalen, ovvero Valle del Ghiaccio. Lì venne ritrovato il cadavere semicarbonizzato di una donna nascosto in una zona rocciosa. Il disgraziato evento deve essere avvenuto da pochi giorni, perché una delle ragazzine in escursione col padre si avvicina ai massi proprio per quella puzza di bruciato che si avverte nell'aria. Lo stesso odore di carne bruciata che subito salta al naso dei primi agenti di polizia arrivati sul luogo. Le autorità capiscono subito che il caso sarà difficile da districare perché la donna sembra essere senza identità. Accanto al corpo vengono ritrovate 12 pillole di fenobarbital, Feremal, un anticonvulsivo molto prescritto all'epoca ma poi caduto in disuso. I resti di un pranzo al sacco e una bottiglia vuota di liquore St. Olivards. Poi due bottiglie di plastica che emanano ancora un forte odore di benzina e un cucchiaio d'argento con su inciso un monogramma parzialmente rimosso, e ancora i vestiti della vittima privi di etichetta e una custodia da passaporto. Ci sono poi un orologio e un paio di orecchini posti accanto al corpo come se fosse stata eseguita una sorta di cerimonia e anche un cappello di pelliccia intriso di benzina. L'autopsia stabilisce pochissime cose sulla sconosciuta. La vittima è morta per intossicazione da barbiturici e monossido di carbonio. Un modo asettico per dire che la donna è ancora viva quando il fuoco la brucia. Il sangue presenta una quantità di sonnifero corrispondente ad almeno 50 pillole. Si suppone che i vestiti, anche se privi di etichetta, siano di foggia italiana, mentre la dentatura presenta diverse otturazioni che, per la tecnica usata, sembrano essere state eseguite in Estremo Oriente o in Europa centrale o in America meridionale. Le impronte digitali sono state parzialmente cancellate, ma è il viso a fare più impressione, reso completamente irriconoscibile, mentre sul collo si distinguono segni di ferite da taglio. Le ricerche proseguono con scarsi risultati. Nonostante alla stazione ferroviaria di Berger siano state recuperate due valigie sicuramente appartenenti alla donna, al loro interno non viene ritrovato nulla di rilevante per le indagini, se non 500 marchi tedeschi, dei vestiti sempre senza etichetta, una ricetta medica per una crema, dalla quale sono state cancellate sia la data sia il nome del medico, 130 corone norvegesi, cucchiaini d'argento simili a quello ritrovato sul luogo della disgrazia, un paio di occhiali e alcuni appunti criptati. Su alcuni cucchiaini vengono rilevate delle impronte parziali, ma del tutto inservibili, e gli appunti, una volta decodificati, svelano i nomi di città visitate dalla donna con le relative date. Tra i vari cambi d'abito viene trovato un capo elegante e insolito, che fa pensare ad un uso provocante dell'abbigliamento, così come altri indumenti colorati e un po' stravaganti, usati forse quando quella donna misteriosa voleva apparire più giovane di quanto fosse. Proseguendo con le indagini, si scopre che la donna si è intrattenuta all'Hotel Alexandra di Leon con un fotografo italiano, che viene rintracciato grazie anche a una cartolina rinvenuta tra gli abiti in valigia. Durante l'interrogatorio, il fotografo afferma che la donna gli ha raccontato solo che veniva dal Sudafrica, da Johannesburg per la precisione, e che aveva 6 mesi a disposizione per visitare i luoghi più belli della Norvegia. Per quanto riguarda la cartolina, si trattava solo di un omaggio. Dunque, dopo questo interrogatorio rivelatosi inconcludente, la polizia prosegue raccogliendo altri tasselli del complicato puzzle. Come già facevano intuire gli appunti, la donna aveva viaggiato parecchio in tutta Europa e in Norvegia, spesso facendo avanti e indietro da una città all'altra. Ciò che sbalordisce maggiormente in questa strana storia sono quegli 8 passaporti a disposizione della donna, tutti ovviamente falsi e soprattutto emessi a nome di persone inesistenti. Nessuna identità, nessun nome preso in prestito. Nel frattempo la polizia riesce a fornire qualche indicazione sull'aspetto fisico della sventurata, probabilmente di bella presenza. Alta 164 centimetri, capelli corti scuri, occhi castani, di un'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Vengono raccolte varie testimonianze del passaggio di questa donna che non era passata del tutto inosservata. Agli addetti dei vari hotel in cui ha soggiornato è parsa sempre ben vestita, educata, per quanto cupa e misteriosa. Ogni volta che la donna si è presentata in un hotel per pernottare, ha sempre rifilato la stessa storia. Diceva di essere una viaggiatrice di commercio e collezionista d'antiquariato, con una strana abitudine, quella di farsi cambiare spesso la stanza nello stesso albergo. Per quanto riguarda le sue abitudini, i dipendenti dei vari hotel possono solo riferire che la donna, a colazione, ordinava sempre del porridge con latte e che indossava spesso un cappello di pelliccia, ma oltre a questo non sanno dare altre indicazioni, tranne appunto quel suo comportamento estremamente riservato, addirittura guardingo. Qualche dubbio sul perché la donna si trovasse da quelle parti lo fa sorgere anche la parrucca nera con la quale andava in giro. Un testimone rivela della sua padronanza di diverse lingue, come francese, tedesco e inglese, e di averla sentita conversare in tedesco con un uomo, mentre gli diceva «Ich komme bald», ovvero «torno presto». L'ultimo hotel in cui ha soggiornato è l'Olderheimen, nella stanza 407, dal 19 al 23 novembre, giorno in cui la donna ha pagato in contanti per poi chiamare un taxi. Nel 2005 un residente di Berger prende coraggio e confessa al giornale locale qualcosa che all'epoca non era riuscito a dire a nessuno, un'esperienza estremamente sgradevole perché getta una luce inquietante su tutta la faccenda, compreso il ruolo della polizia locale. Il testimone, che all'epoca dei fatti aveva 26 anni, dopo aver visto l'identikit della donna, ricorda d'averla incontrata 5 giorni prima del ritrovamento del corpo, durante una passeggiata tra il verde delle montagne a Floyen. A colpirlo non era stato solo quel suo abbigliamento troppo leggero, più adatto a una passeggiata in città che a un'escursione in montagna, ma anche la presenza di 2 uomini misteriosi che la seguivano a 20 metri di distanza. Al ragazzo danno l'impressione di essere stranieri, persone provenienti dall'Europa meridionale. Il testimone ha la sensazione che la donna, apparentemente spaventata, provi a comunicargli qualcosa, ma poi si volta verso i 2 loschi figuri e rinuncia, proseguendo per la sua strada. Quando esce la notizia di quel cadavere ritrovato nelle montagne, l'uomo si presenta alla polizia per denunciare il fatto. Ma invece di trovarsi davanti a un agente disposto ad ascoltarlo, si vede liquidato senza che la sua testimonianza sia verbalizzata e anzi gli viene consigliato di dimenticare tutto perché quello è ormai un caso internazionale. Le ipotesi che circolano fin dall'inizio e negli anni seguenti ruotano tutte intorno alla possibilità che quella donna fosse una spia. Ma al servizio di chi è impossibile stabilirlo. Certo è che quelli erano gli anni della Guerra Fredda e che la Norvegia era all'epoca uno dei paesi più visitati da agenti segreti di diversa provenienza per la sua vicinanza con l'Unione Sovietica. Inoltre gli spostamenti della donna, stabiliti attraverso quel biglietto, riconducono a località norvegesi dove venivano eseguiti, proprio nelle stesse date, test top secret su un missile antinave progettato dagli Stati Uniti. Da quel momento non se ne è saputo più niente fino al ritrovamento del cadavere. La morte di quella povera donna viene archiviata come suicidio,

0: possibile alla vittima. Inoltre viene ricavato il profilo del DNA dai denti della donna, che insieme alla perizia calligrafica fa ritenere che fosse di origini europee, forse francesi o franco-tedesche. Probabilmente aveva trascorso l'infanzia in Europa orientale o centrale e l'adolescenza più a occidente. Ancora una volta sono pochi e frammentari gli elementi che si presentano, come se la vittima stessa non voglia rivelare la sua identità. Per ora rimane solo la sconosciuta donna di Isdal.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi. Un racconto autobiografico e di testimonianza in cui l'autrice ripercorre il proprio cammino personale e spirituale, attraverso esperienze di fragilità, sofferenza e crisi. Bianchetti racconta una lotta vissuta senza armi, fondata sull'ascolto, sulla fede e sulla capacità di affidarsi. Il libro è una riflessione intima sul dolore, sulla resilienza e sulla forza che nasce dalla vulnerabilità, proponendo un messaggio di speranza e rinascita. Buon ascolto.

seduta a terra con le calze rosa spesse di filanca, il body nero di materiale elastico, ma non opprimente, i capelli sciolti, lisci, anzi liscissimi sulle spalle, mentre mi allaccio le scarpette di danza. È questa la prima immagine che ho di me bambina. È l'incrocio di quei nastri di raso rosa sulle caviglie, la prima sequenza che metto a fuoco. Il primo scatto che segna l'inizio del mio sogno, di quel fuoco che avevo dentro, di quella forza che spalancava gli occhi, che non li stropicciava come quando ci si deve svegliare controvoglia. Quella forza aveva tutto il desiderio di sprigionarsi, aveva tutta la carica per cominciare a farmi volare. All'età di 4 anni, mia madre e mio padre mi iscrissero al corso di danza che c'era nell'istituto dove frequentavo la scuola materna. Mi ricordo tutto di quel periodo. Abitavamo a Roma, in Borgata Ottavia, e proprio vicino a casa nostra c'era una scuola in cui fummo iscritti io e mio fratello. I tanti anni passati da allora offuscano i dettagli, ma i luoghi, le immagini che ho nella memoria mi riportano immediatamente alle sensazioni trasmesse da alcuni ambienti e da alcuni momenti. Ricordo il grembiule rosso, lavato e stirato da mia madre, e solo adesso ne sento addosso il profumo del bellissimo amore che lei sempre riversava nella costanza dei piccoli gesti. Ricordo il bagno della scuola, il corridoio di marmo chiaro e il freddo del pavimento sul quale mi rivedo seduta poco prima di iniziare a danzare. Certo, è tutto un po' confuso nella mente, fagocitante, e non ho la presunzione di riuscire a entrare nella minuzia dei particolari. Ma quello che ancora oggi ricordo nitidamente è la sensazione tipica di quando si sta sul pizzo di una montagna e ci si vorrebbe buttare per volare più in alto possibile. È la carica di una partenza, pur senza direzione. È l'accensione di un motore che sa di dover spingere, senza sapere dove. Quel cominciare a danzare con le mie scarpette era placare quella spinta irrefrenabile. Era rassicurare la guerriera disarmata dentro di me che da lì a poco avrebbe cominciato a correre e combattere. In effetti, credo sia stata questa una delle fortune che a oggi mi ha salvato la vita. Percepire fin da subito una passione e impegnarmi a trovare strade per poterla esprimere. Non ho scelto questo lavoro per diventare famosa, anzi, non ho mai cercato di essere riconosciuta dalla gente per firmare autografi. Certo, oggi non nego che ogni riconoscimento del pubblico mi ripaga dello sforzo di essere me stessa. È l'incoraggiamento a continuare a lottare, a sentirsi utile. Ma per una che da piccola non amava proprio farsi fotografare, si può ben capire e dedurre quanto lavoro io abbia dovuto fare su me stessa. Fino ai 6-7 anni non c'era verso di farmi stare in posa e guardare nell'obiettivo di una macchina fotografica. I pochissimi scatti in cui non piango sono quelli in cui sono stata immortalata senza che me ne accorgessi. Da piccola avevo il terrore che mi rapissero e mi pareva che le Polaroid avessero la stessa spietatezza dei ladri o dei rapitori. Anche se non mi portava via materialmente, mi pareva che l'obiettivo si prendesse qualcosa di me, del mio mondo, senza che ne avessi dato l'autorizzazione, senza che io potessi incrociare gli occhi di chi, poi, avrebbe potuto guardarmi. Lo so, può sembrare eccessivo quello che ho appena scritto, ma credo possa dare contezza dei tanti step emotivi e psicologici che poi ho dovuto e voluto affrontare. Ho iniziato a studiare danza all'età di 4 anni. Per i miei genitori fu una scelta inconsapevole. Per loro era darmi la possibilità di fare un'attività motoria, tra l'altro interna alla scuola che frequentavo. Tuttavia, per me, seguire quelle lezioni, ascoltare quella musica classica, non era intenerire mamma e papà quando durante i saggi indossavo il tutù. E se all'inizio i miei genitori erano completamente ignari dell'amore per il ballo e della felicità che provavo mentre mi muovevo,
anche se i movimenti erano goffi e imprecisi, dovettero poi arrendersi di fronte al periodo in cui smisi di mangiare per protesta contro mio padre. Amavo e amo mio padre più di me stessa e mai avrei osato contraddirlo, perché ero cosciente che ogni sua parola, insieme a ogni sua scelta, fosse dettata da amore e senso di protezione nei miei confronti, ma io quella decisione di togliermi la danza, dopo solo un anno di corso, proprio non riuscivo ad accettarla. Il mio papà, di professione pasticcere, veniva da una famiglia per bene, una famiglia tradizionalista, che aveva pregiudizi nei confronti del mondo dello spettacolo, visto un po' come luogo di perdizione, come territorio in cui non ci si poteva aspettare un mestiere vero, ma solo la tristezza di una povertà umana mascherata da arte. Dunque, per mio padre, entrare in quel mondo sarebbe stato un sopravvivere che mi avrebbe dato da mangiare solo delusioni e isterismi, in cui avrei rincorso l'ebbrezza effimera, propinata da volpi pronte a distruggere qualsiasi dignità, pur di sfruttare l'abilità altrui. E per un padre che ama sua figlia e vuole proteggerla, la decisione di toglierle dalla testa la danza era assolutamente lecita. Ogni giorno, uscita da scuola, spiluccavo qualcosa e subito dopo mi attaccavo al bordo della scrivania della mia camera, trasformandola in una sbarra per fare esercizi di danza, prima, seconda, plié, relevé. Roteavo le braccia come per dare forma a quel sogno, a quell'eleganza, a quella perfezione di cui non avevo ancora una concezione precisa, ma soprattutto propensione. E fino a qui tutto abbastanza normale. Le cose però si complicavano quando venivano a casa mia le amichette, perché passare dalle Barbie a impartire loro lezioni di danza, costruendo assurde coreografie, era un attimo. Le sfiancavo, e lo so per certo, qualcuna con qualche panino alla Nutella di troppo se n'era lamentata con la madre, che a sua volta di certo non aveva tenuto il segreto con la mia. Il mio amore per la danza era visto dagli altri, uso un termine forte, come un'ossessione. E poiché l'idea che mio padre aveva del palcoscenico non era positiva, la prospettiva di avere una ballerina in casa proprio non gli andava a genio. Si spaventò, credo. Papà e mamma pensarono quindi di iscrivermi a pallavolo, perché da buoni genitori ritenevano comunque fosse un bene che io praticassi uno sport. Peccato però che il bagher e la schiacciata non smuovevano dentro di me lo stesso impeto e sentimenti che provavo ballando. Iniziò un periodo buio per me, un tempo che in realtà non ricordo molto bene e che riporto solo sulla base del racconto che mi è stato fatto da altri. Pian piano iniziai a spegnermi. Presi a non mangiare più, a non essere più la bambina che i miei genitori avevano cresciuto. Non reagivo, parlavo pochissimo, ero sprofondata in un silenzio con il mondo a cui forse solo oggi so dar voce. Desideravo studiare danza, ma sapevo quanto questo significasse per la mia famiglia. Primo, perché mantenermi in quegli studi sarebbe costato molto, e poi perché mi fidavo di mio padre. Se lui vedeva in quel sogno un pericolo, sicuramente quel pericolo c'era e io non volevo sottovalutarlo. Non volevo contraddire mio padre, e tuttavia mi chiedevo: cosa c'è di male nell'inseguire un sogno? Come faccio a dare sfogo alla potente energia che sento esplodere in me? Tutto era così incredibilmente forte e intenso che, bloccandomi, spegnendomi, stavo vivendo il dolore di un tradimento profondo, quello di non essere me stessa. Povero papà, chissà quanto deve essersi preoccupato sbirciando dentro quei miei occhi tristi e spenti. Lui, che si era sempre divertito un mondo di fronte al mio impeto, alla mia irruenza. La curiosità è che, da come mi hanno raccontato, vivevo quel silenzio in totale solitudine e chiusura. Pare che durante quel periodo
Io non avessi mai confessato la vera ragione del mio cambiamento, e se per gli altri quel silenzio era tristezza, per me era anche forse timida protesta, fino a quando mia madre mi portò dal dottore. Si chiamava Capoferro, e di quel dottore, seduto alla scrivania, con i capelli lisci, duri, pettinati in modo squadrato, ricordo il movimento delle labbra nascoste dai grandi baffi, mentre mi guardava e diceva: «Matte, cosa piacerebbe fare?» Da qui riparte il film, si riaccendono le luci, si rimette in moto la macchina. Mi alzai in piedi, appoggiai i gomiti sulla scrivania facendo sporgere solo la testa, data la mia altezza di bimba, e sorridendo gli dissi: «A me piace ballare». Il dottore si girò verso mia madre e, con lo sguardo sornione di chi è consapevole della sua bravura di medico, le disse: «Ecco cosa sua figlia. Niente, la iscriva a danza». Da quel momento mio padre e mia madre, insieme a mio fratello, furono dalla mia parte. Cominciarono a cercare la scuola di danza più adatta. La prima fu in via Somalia, una scuola lontana dalla zona in cui abitavamo, ma lì insegnavano le due ragazze che avevo avuto come maestre alla scuola delle suore. Da qualche parte dovevamo pur ricominciare e i miei genitori, pur di non sbagliare, mi accompagnarono ogni giorno facendo ore di coda nel traffico, lasciando a turno il lavoro in pasticceria, pur di portarmi in quel luogo in cui, ricordo, bisognava scendere le scale per entrare in una sorta di scantinato. C'era odore di chiuso e, stando al racconto di mia madre, di muffa. Se lo ricorda bene lei, perché in quel periodo aveva un'infezione a un occhio che cominciava a pruderle ogni volta che entrava in quella cantina e respirava tutta quella polvere. Io invece, mettendo da parte lo sporco, mi rivedo piccolina in quegli specchi, dietro le sbarre e con indosso di nuovo il body, che questa volta però è rosa. Ricordo l'istante in cui tirai fuori le mie scarpette e tastai con i polpastrelli quel materiale plastificato. Erano i miei calzari, le mie ruote, la mia divisa, il mio sogno. La mia permanenza in quella scuola durò circa un anno, fino al tempo in cui cominciai a frequentare un'altra scuola di danza, una scuola in cui, finalmente, iniziai ad andare sulle punte. Non so se sono capace di spiegare la sensazione di una ballerina quando finalmente indossa le punte, perché con le punte si vola, si tocca il cielo, si disegna la perfezione e una plasticità che dà corpo all'eleganza, all'arte. Avevo preparato bene i muscoli delle gambe e i piedi erano pronti a sottostare in silenzio a tutte le piccole ferite che subivano quando l'ovatta che circondava le dita non faceva bene il suo lavoro di protezione. Ero alta sulle punte, altissima, e nonostante sentissi che l'ambiente in cui studiavo non fosse ancora quello risolutivo per avanzare nella tecnica, cominciai ad avere una prima base. Il resto lo feci di fronte al termosifone della mia cameretta. Porta chiusa, scarpetta ai piedi e collo del piede di fronte al termosifone. Avevo capito che le punte erano l'ago del compasso e che per disegnare tutti i movimenti e poterli scrivere bene era necessario un piede forte e curvo. Tutto procedeva bene, dunque, ma avevo bisogno di trovare una scuola giusta, una scuola in cui affinare la tecnica, e incredibile dono fu proprio mio padre a trovarla. Papà era un pasticcere, uno straordinario pasticcere, e un giorno, parlando con un suo cliente della mia passione per la danza, venne a sapere dello Studio 1. Solo più tardi venne a conoscenza dell'origine di quel nome. Era l'omaggio a una famosa trasmissione televisiva della RAI. Era un luogo abbastanza comodo da raggiungere da Montemario, la zona di Roma in cui, nel frattempo, ci eravamo trasferiti. Potevo andarci tranquillamente con un autobus, il 994. Ricordo il primo giorno in cui feci ingresso in quella scuola. L'entrata era in un bar e sulla sinistra c'era una discesa che portava una porta di vetro, la porta dei miei sogni. Il primo giorno c'erano con me mio padre e mia madre,
Ero felicissima e mentre velocizzavo i passi percorrendo la discesa, ecco spalancarsi la porta e giungere sino a noi un «Vaffanculo!» forte e chiaro. Era il grido di un ragazzo con gli occhi lucidi che scappava via. «Andiamo bene», pensai. Quelle parole non erano proprio il galateo che poteva far piacere a mio padre, mentre io invece ci sentivo tutto il fascino della follia dell'arte. Quel ragazzo era Luca Tomassini e scoprii che era arrabbiato perché, durante il saggio di danza, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, con la loro presenza sul palco, avevano offuscato gli allievi, tra cui lui, che desideravano gustarsi la bellezza del loro debutto in prima fila. D'altra parte, la scuola di danza era la loro, anzi, era di Enzo Paolo e Lidia Turchi, sua sorella. E fu proprio con Lidia che cominciai a studiare danza, affinando quella tecnica che poi, una volta preso il diploma, mi permise di insegnare una tecnica di cui ancora oggi sono debitrice e che metto in pratica ogni volta che vado allo IALS, il Centro Danza Musica Teatro di Roma, per allenarmi. Iniziai così un periodo di anni durissimi, ma straordinari. Anni in cui la mattina andavo a scuola, il pomeriggio a danza, ogni giorno, alternando il classico al moderno, per poi tornare a casa la sera distrutta, cenare e subito dopo accasciarmi sulla mia scrivania per fare i compiti. Mi ero imposta di andare bene a scuola, dovevo dimostrare che non cambiavo, che sapevo essere diligente e giudiziosa, affrontando tutte le mie responsabilità. I miei genitori non mi chiesero niente, ma io lo dovevo a loro. Volevo ringraziarli per aver saputo ascoltare il mio cuore. Volevo ricambiarli dei sacrifici, anche economici, che facevano per farmi studiare, pur di rendermi felice. Ho studiato danza per più di 25 anni. La danza è stata ed è una delle mie benzine. È il mio antidepressivo, il mio reset. È tornare a sognare. Ogni volta che sono oberata di impegni. È il mio cambiare stanza e registro rispetto al lavoro. È buttare fuori tutti i miei stati d'animo negativi per ricaricarmi di bellezza. È l'emozione di ritoccare il tulle del mio primo tutù, riempire lo scaffale di casa di tutte quelle statuine di ballerine classiche raccolte, comprate in giro per il mondo. È volare, è gridare a squarciagola tutta la mia istintiva passione per la vita. È lo strappo dalle pesanti infrastrutture per tornare allo stato selvaggio della guerriera che ha in me. È poesia. È staccarmi da terra per vedere le cose dall'alto. Oggi le persone sorridono poco e forse perché non hanno mai ballato. Ecco il motivo per cui la danza, a mio parere, dovrebbe essere inserita come materia scolastica obbligatoria. Osservate bene le persone che danzano e non faccio riferimento necessariamente ai professionisti, ma a tutti coloro che provano a sincronizzare il corpo con la musica. Magari hanno volti contratti o preoccupati di non sapersi muovere secondo regole precise, ma ciò che è sicuro è che in quegli istanti si staccano certamente dalle loro preoccupazioni. Ballare è espellere gli stati d'animo e in un mondo in cui le frustrazioni o le emozioni inespresse spesso sono alla base di infelicità, patologie e violenze, muoversi a ritmo di musica può essere una terapia, uno strumento per relativizzare le difficoltà. No, non è semplicistico quanto ho scritto, non è figlio di utopie o infantilismo. Non è rispondere ai proiettili della cattiveria di questo mondo con le freccette di carta. Viviamo in un tempo in cui la ferocia è parte integrante della quotidianità. Pensiamo alla violenza sulle donne o alla violenza verbale, a quella che si subisce nelle strade, negli uffici pubblici, talvolta persino in famiglia. Pensiamo ai clacson per strada o alle parolacce che subiamo per sbagli involontari. Ma pensiamo anche all'aggressività di alcune dinamiche umane negli ambienti di lavoro, alla spietatezza nella politica. E allora cosa c'entra tutto questo con la danza? C'entra.
Nel senso che la danza può essere un antidoto al virus dell'indifferenza. Ballare significa sudare, far uscire le tossine che, se represse e accumulate, covano micce che fanno esplodere egoismi, sfrenatezze, violenze. La nostra è una società di individui che non sanno gestire i fallimenti, le delusioni, i no della vita. Per essere guardati, per farsi accettare e amare, tutti ritengono di dover essere dei supereroi, di dover rispondere a quel cliché che esclude, spesso, le sfumature della nostra vera identità. E se non si ha la fortuna di crescere in un contesto che trasmette il valore della vita, del rispetto, dell'ascolto dell'altro, della possibilità di imparare che il fallimento può essere una tappa dalla quale risorgere, allora l'esistenza può essere davvero molto difficile e complicata. È necessario avere strumenti per scegliere, per vivere con consapevolezza, e lo Stato in questo può, anzi deve essere padre. Occorre creare spazi per dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie emozioni e nello stesso tempo di imparare a gestirle. Ecco perché ritengo che la danza dovrebbe, fin dalla prima elementare, essere insegnata, non per formare professionisti, ma per fare in modo che i giovani possano fare gruppo e trascorrere un tempo di creatività corporea. Con la danza ho visto molte vite cambiare. La danza è disciplina, ma anche serbatoio di emozioni. La danza è movimento e quindi sudore che, diversamente dallo sport o dalla ginnastica che si fa nelle scuole, non è atletica fine a se stessa, ma arte che coniuga il movimento con la musica. La musica addolcisce l'anima e, in sintonia con il movimento, libera la mente da paure, tensioni, claustrofobie. La danza libera, fa gridare, fa piangere, fa sorridere, dà voce all'istinto, al ritmo della nostra interiorità. E la sincronia dei due mondi, musica e movimento, educa all'equilibrio, all'amore per il bello. Lo so, può sembrare assurdo, ma sono convinta che se tutti imparassero a ballare, ci sarebbero meno persone violente nella società di oggi e ci sarebbero anche molte più persone capaci di perseguire l'armonia e quindi anche di rispettare o difendere l'ambiente in cui si vive. Educare alla danza e con la danza, inoltre, significherebbe trasmettere ai giovani un'arte che non solo forma fisicamente. La muscolatura di un ballerino è la più sviluppata di qualsiasi altro atleta, ma che può essere motivo di approfondimento culturale anche al di fuori delle aule scolastiche. Può essere uno strumento per ricominciare a sentire in prima persona, staccandosi da quel mondo virtuale del web che spesso desertifica le relazioni. La danza, poi, è esperienza di gruppo, emozione comunitaria, percezione dello spazio comunitario, soprattutto quando le coreografie prevedono una coralità e dunque l'apprendimento della forza del noi. E ancora, l'inserimento della danza nelle ore scolastiche risveglierebbe l'attenzione per un mondo che in Italia è snobbato e abbandonato a se stesso. La sensibilizzazione al balletto provocherebbe un indotto economico alle palestre, ai teatri e anche alle trasmissioni televisive che forse potrebbero così recuperare quel sano varietà di un tempo, capace di distrarre la gente in modo assai più intelligente di come oggi ci viene talvolta proposto. La danza è rigore, insegna il rispetto delle regole e il valore del sacrificio per raggiungere risultati. E allora, quale via migliore della danza può essere utile per trasmettere ai giovani il messaggio che la bellezza della vita e la soddisfazione stanno non solo nel traguardo, ma soprattutto nel percorso da fare nel raggiungerlo. I miei nonni materni erano di Velletri, una cittadina dei Castelli Romani, e
Mio nonno si chiamava Sante, ma tutti lo avevano sempre chiamato Ettore. Adele era il nome di mia nonna, ma per me, mio fratello e i miei cugini era nonna Lina. Abitavano in campagna, in una tenuta con un vigneto e piante di ulivo. Io, sin da piccolissima, appena si chiudevano le scuole, mollavo tutto, fagottino in spalla, e mi trasferivo da loro fino a che a settembre non ricominciava l'anno scolastico. In genere erano i miei nonni paterni, Fernando e Nella, ad accompagnarmi. Partivamo da Roma con la loro Fiat 850 grigio fiammante. Nei sedili posteriori rossi c'erano i cuscini ricamati a mano da nonna Nella. E quel viaggio, su quella utilitaria, con davanti due nonni sempre eleganti, era l'anticamera verso un mondo decisamente più spartano. Ricordo la sensazione di quando rimanevo in campagna. Entravo in un'altra dimensione, in un universo fantastico, fatto di terra, sentimenti e tanta spensieratezza. Lasciavo a Roma i vestitini e la postura da signorina per dare sfogo alla parte più spontanea e ribelle di me. Piedi scalzi, mani e viso spesso sporchi di terra, bicicletta sempre a portata di mano. Come quella volta che dopo pranzo, sotto il sole d'agosto, girovagavo pedalando lungo il viale che portava al cancello d'ingresso della casa. Avevo una graziella rossa e all'epoca decisi di fissare nella mente quel momento per ricordarmelo poi da adulta. A scriverlo oggi mi scappa da ridere. Parlavo da sola, fantasticavo su come sarei diventata da grande e mi feci una promessa. Non dovevo per nulla al mondo abbandonare quella leggerezza e quella libertà. A Velletri vivevo nella verità, nell'autenticità, e non che a Roma non facessi lo stesso, ma in città non potevo giocare con le foglie, non potevo correre senza sentirmi dire «Attenta alle macchine!». Non avevo la possibilità del non tempo, perché c'erano i compiti da fare e tanti altri impegni. A Velletri, invece, sperimentavo l'illusione di volare da sola, di camminare con le mie gambe, di interpretare un'indipendenza che bramavo, ma che proprio non si addiceva alla mia età. E mi commuovo ancora oggi, se ripenso all'atmosfera che magicamente si creava al calar della sera. La luce del giorno si addolciva e si addormentava pian piano, mentre la nonna in cucina mi preparava la cena. La vedo ancora a quella finestra spalancata sul giardino dove giocavo, mentre lei, nel lavandino adiacente, lavava le verdure, e vedo ancora mio nonno seduto non lontano da lei, mentre avvicinava la sedia al televisore, vicino al camino spento, per sentire le previsioni del tempo. La sigla del meteo era spartiacque per l'inizio di un nuovo capitolo della giornata. Un capitolo propiziato dalla concentrazione e dal silenzio, perché, attenzione, parlava Bernacca. Le previsioni meteorologiche erano fondamentali per un agricoltore come lui. Durante i pasti, nonno sedeva a capotavola, nonna al suo fianco e subito dopo io. Il tavolo rettangolare era attaccato al muro e quelle alici marinate, quei fiori di zucca fritti, quel coniglio cucinato con l'aceto ancora oggi, se ci penso, fanno gongolare il mio palato.

0: Avete ascoltato un estratto da Una guerriera disarmata, la battaglia quotidiana delle donne normali, di Lorena Bianchetti, editore PM 2018, letto da Chiara Santi.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Le dame, i cavalier, l'arme, gli amori. Verso aulico da cui i camionisti trarranno il motto «Donne, motori, gioie e dolori». Sicuramente una tetralogia perfetta, un chiasmo forte che riassume quattro punti cardinali della società del XV come del XXI secolo. Siamo a Reggio Emilia, è il 1474 e qui trova i natali una delle più poetiche, folli e quindi affascinanti voci che l'Emilia Romagna abbia partorito. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ludovico Ariosto, la penna che ha dato vita alla Furia di Orlando, in uno dei romanzi più moderni del suo e del nostro tempo. Il padre, carattere rabbioso e violento, avrebbe voluto che Ludovico intraprendesse la strada del giurisperito. E questa è la storia più vecchia del mondo. Il figlio rinuncerà al volere del padre per dedicarsi a quello che ama, le lettere. E va bene così, specie in una vita di stenti e sacrifici. Ludovico doveva infatti prendersi cura dei suoi 9 fratelli, in quanto primogenito. Così inizia a mettersi al servizio di un cardinale ferrarese, Ippolito d'Este, del quale fu ambasciatore, cameriere, accompagnatore e al quale dedica l'Orlando Furioso. Ippolito morirà di indigestione, che è la malattia che colpisce la maggior parte degli ecclesiastici, dicono. Il cardinale si impossessò con la forza della bella abbazia di Nonantola, nel Modenese, e fu perseguitato per questo. Ma non solo. Ludovico in realtà fu spesso in pericolo per via delle magagne del cardinale, ma gli restò fedele in tutti gli spostamenti. Anzi, galeotto fu Ippolito se a Firenze, di ritorno da una delle sue ambasciate, Ludovico incontra Alessandra Benucci, l'amore della sua vita, già sposata a un ferrarese. Ludovico intanto aveva già avuto dei figli da 2 donne, che non amò mai quanto la Benucci. La sposa in segreto dopo essere rimasta vedova. In segreto perché non perdesse l'usufrutto del patrimonio del primo marito, di cui erano eredi i figli di Alessandra. Ludovico e Alessandra non si separeranno mai. Insomma, un Ariosto avveduto, autoironico, appassionato, un bravo ragazzo del XV secolo che fa di necessità virtù. Perché il suo Orlando è furioso? Al di fuori di quel male assoluto che è la parafrasi, Ariosto dipinge con l'ottava, definita da alcuni la madre del freestyle improvvisato, un uomo distrutto dall'amore per Angelica. E siamo sempre lì, perché di che altro vuoi parlare? Dalla regia mi suggeriscono di parlare di virus, visti i tempi correnti. Direi di no. Potremmo però dire che virus è una parola latina che vuol dire veleno, e in effetti Orlando fu letteralmente avvelenato dalla gelosia. Angelica era una principessa orientale, contesa tra i più importanti paladini di Francia al servizio di Carlo Magno, tra i quali anche 2 cugini, Rinaldo e Orlando. Ma la principessa fugge da tutti questi pretendenti. Si innamora anzi di un cavaliere dello schieramento avverso a quello dei cristiani paladini di Carlo Magno, Medoro, un saraceno che Angelica, durante la sua fuga, soccorre vedendolo ferito. Gli sopravvenne a casa una donzella, avvolta in pastorale ed umilveste, ma di real presenza e in viso bella, d'alte maniere accortamente oneste. Tant'è ch'io non ne dissi più novella, che appena riconoscerla dovreste. Questa, se non sapete, Angelica era, del gran can del Catai, la figlia altiera. Intanto Orlando insella il suo cavallo per cercare Angelica, a sua volta in fuga. Scappano tutti nel poema, un inseguimento continuo, un vuoto a prenderci e a perderci per il povero Orlando. Nella sua ricerca di Angelica, dopo numerose avventure, si scontra a duello con Mandricardo, re di Tartaria, ma durante il combattimento il suo cavallo, imbizzarrito, si dà alla fuga, portando in sella il saraceno. Il paladino lo sta inseguendo da 2 giorni, quando giunge ad un limpido ruscello con le sponde verdi coperte di fiori e di alberi. Orlando entra nel bosco per riposare e mentre si guarda intorno vede incisi sugli alberi i nomi di Angelica e Medoro, intrecciati nei modi più diversi, con 100 nodi legati insieme in 100 lochi vede. A quel punto Orlando è preso da una pazzia, da un furor improvviso e tremendo. Inizialmente non vuole credere all'evidenza. Si racconta fandonie, si illude che Medoro sia un nome inventato da Angelica per riferirsi a lui. Ma poi, come l'incauto uccello che è incappato in una ragnatela o in una trappola col vischio, quanto più sbatte le ali e prova a liberarsi, tanto più strettamente si trova legato, così Orlando è colto dall'inevitabilità dei fatti, quando procedendo nel cammino entra in una grotta e qui vi legge parole incise da Medoro. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella Angelica che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della comodità che qui m'è data, io povero Medor ricompensarvi, d'altro non posso che d'ognor lodarvi. E di pregare ogni signore amante, cavalieri e damigelle, e ognuna persona, o paesana o viandante, che qui sua volontà meni o fortuna, che all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante, dica benigno abbiate e sole e luna e delle ninfe il coro, che proveggia, che non conduca a voi pastor mai greggia. Il quadro era ormai chiaro e quasi visibile davanti agli occhi di Orlando. Angelica e Medoro erano stati insieme in quella grotta. Se una colonna sonora dovesse descrivere la sensazione che si insinua in Orlando come una serpe nel petto, dovremmo pensare a un pezzo heavy metal. Orlando prende a sradicare e svellere gli arbusti che gli si presentavano dinanzi, getta rami, ceppi, tronchi, sassi, zolle. E questa, ascoltatori, non è solo l'interpretazione delle ottave del 23° canto dell'Orlando Furioso. Questa è la gelosia, presentata dall'Ariosto in termini aulici e verissimi. La parola geloso nella letteratura compare per la prima volta nel Convivio di Dante, quando scrive che l'amore più spontaneo e naturale muove l'amante a 3 atteggiamenti nei confronti dell'amato: lodarlo, esserne geloso, difenderlo. In effetti la radice del termine è la stessa di zelo, quindi una radice positiva, ma è vox media nella misura in cui allude ad un sentimento che consuma chi lo prova, in un misto di malinconia e rabbia che si annida nel fegato e nella gola. Quando Orlando si sente così, intorno a sé ha il nulla e deve fare i conti con se stesso e con quella follia che si sta impossessando di lui. Ariosto crea a quel punto delle scenografie incredibili, degne del miglior regista di fantascienza che vi venga in mente. Lorenzo Cherubini, in Arte Giovanotti, ne ha fatto una bella descrizione quando ha detto che il poema si svolge in un adesso assoluto, in un mezzogiorno continuo di un mondo sconfinato, eppure percorribile a salti come fosse un campetto di pallone in periferia, dove non cala mai la sera e il metallo delle armature lampeggia e fa socchiudere gli occhi, come in un film di Transformer, ma con la maestria poetica di un signore che ha dedicato una vita a scolpire le parole e poi a lubrificarle. Un incrocio tra Michelangelo e un ingegnere aeronautico. Questo è l'Orlando Furioso. Per carità, difficile da leggere ad un primo colpo, ma quando si coglie la musicalità degli accenti e delle rime, è un fluire incredibile di emozioni. I protagonisti sono vittime della tecnica dell'intreccio, fuggono perché sono continuamente spinti dalla ricerca di qualcuno o qualcosa, ma poi finiscono sempre per trovare altro. Un effetto serendipity, che è quello che vi capita quando siete intenti a cercare qualcosa e proprio in quel momento ne sbuca una che cercavate da tempo. Ma anche un effetto sliding doors, che come rivela l'omonimo film, chiarisce che le cose alla fine vanno sempre come devono andare, vittime di questo fato, di questa moira, che dagli antichi greci, passando per Ariosto e arrivando a noi, agisce in modo inevitabile sulle nostre vite.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
5: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
6: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'alluvione di Firenze,

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione causata dallo straripamento dell'Arno in seguito ad una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Molti quartieri della città, compreso il centro storico, furono allagati con l'acqua che superò in alcune zone i 5 metri. L'alluvione interessò, oltre a Firenze, buona parte della Toscana e causò in tutto 35 morti. Il bilancio dei morti fu diffuso soltanto nel 2006, dopo anni di stime anche esagerate. 17 persone morirono a Firenze e altre 18 in altre parti della Toscana. È opinione condivisa che i morti nell'alluvione del 1966 avrebbero potuto essere molti di più se fosse successa un altro giorno. Il 4 novembre è infatti la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che fino al 1976 era un giorno festivo e la maggior parte delle persone era a casa invece che al lavoro o per strada. Nello stesso giorno anche il Nord Italia fu interessato da un'alluvione e in particolare il Trentino Alto Adige, il Veneto e la parte orientale della Lombardia. L'alluvione del 1966 nel Triveneto, come viene indicato l'area del nord-est che fu colpita dalle piogge, è meno ricordata di quella di Firenze, ma causò comunque decine di morti. Negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1966, diverse zone dell'Italia erano state interessate da forti e continue piogge, che avevano fatto ingrossare moltissimi fiumi, canali e torrenti. In Toscana le precipitazioni erano state particolarmente intense e i livelli dell'Arno e dei suoi affluenti si erano innalzati. Non era una situazione insolita e fino al 3 novembre fu semplicemente tenuta sotto maggiore controllo dalle autorità locali, che già quel giorno avvisarono comunque il Ministero dell'Interno.

A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre, la situazione cominciò a peggiorare. Le piogge erano sempre più intense, l'Arno continuava a crescere e i primi torrenti cominciarono a straripare. I primi problemi si verificarono in provincia di Arezzo, più vicina alla sorgente del